0: seguiamo questa giornata. Poi vorrei dire che si tratta in qualche modo della obbedienza. Vergogna. Essendo io così individualista, sono un modello dell'individualismo. Comunque, riconosco che la obbedienza è una risposta evangelica e vorrei diventare obbediente. E ho pensato, mi capite? Mi faccio capire? Mi sentite?
1: Sì.
0: Mi capite?
1: Sì.
0: Vorreste non capirmi?
1: Sì.
0: Dunque, un passo di più, dunque, è questa come inizio della riflessione nostra in questo giorno. Se cerchi, tu, se posso dirlo, se cerchi di fare la volontà di Dio, stai partecipando all'obbedienza salvifica di Cristo. Se trovi la vita difficile o noiosa o non ciò che sceglieresti volentieri, ma perseveri, perché questa è, secondo si capisce, si discerne, questa è la volontà di Dio, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se sei qui, non qui, ma qui a Roma, non perché forse l'hai scelto, o non solo per questo, ma perché ti è stato chiesto, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se preferiresti, no, se preferiresti essere altrove, ma perseveri, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. E dando un contributo sostanziale alla salvezza del mondo. Se l'obbedienza è difficile, in questo senso, da parte della Chiesa, da parte del mondo, grazie. Un altro punto da fare. Fatto obbediente fino alla morte. Dunque, l'obbedienza, per dirlo così, è come un concetto, è un modo di dire, un modo di descrivere. Ma ciò che descrive non è un concetto, non è un modo di dire, è una realtà. Ciò che descrive, fatto obbediente fino alla morte, è la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù. Il centro di tutto. Il fatto che Gesù preferisce morire piuttosto che non smettere di amarci. Il fatto che Cristo ha scelto di fare questo fino alla morte e la morte in croce, piuttosto che smettere di amarti. Un altro punto, come vedete, questo non è una riflessione molto sistematica, ma vorrei condividere alcuni pensieri. E il prossimo è questo, che obbedienza non è una parola che trovo facile, né un atteggiamento o una virtù che trovo facili. E nel mondo di oggi, no? A causa degli abusi di autorità che ci sono stati, e dall'altra parte, della cultura di autonomia, obbedienza fa fatica come incorporarla nella nostra spiritualità, forse. Ma nel Nuovo Testamento non c'è modo di sfuggirla. Soprattutto San Paolo, come abbiamo detto, lui vede la morte salvifica e la risurrezione di Gesù come un mistero di obbedienza. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Poi Paolo considera la fonte della nostra riconciliazione di Dio in termini della obbedienza. Come per la disobbedienza, questo ai Romani, come per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, disastro. Così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Dunque, sì, è importante. Poi considera l'obbedienza di Gesù come la scelta fondamentale che determina la nostra felicità. Infatti ci invita a optare per l'obbedienza anche noi, l'obbedienza di Gesù. Dice che sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Questa è la scelta. Non c'è modo di sfuggirla, perché c'è una certa tendenza verso la lealtà, dunque in noi. Dunque, a che cosa sareste leali? Paolo domanda. Non c'è modo di sfuggire questa appartenenza, ma vorresti appartenere al peccato per la morte o l'alternativa, appartenere all'obbedienza che conduce alla giustizia. Dunque in questo programma di Paolo, sì, l'obbedienza è il centro, un modo di parlare del centro della morte e risurrezione di Gesù, è un modo di parlare della opera salvifica di Gesù, è un modo di parlare della nostra appartenenza a Gesù. Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Ok? Dunque, per quanto questo argomento di obbedienza mi metta di fronte alla mia povertà, non mi resta che provarci. Fondamentale, un modo fondamentale di parlare di tutto ciò che per noi è importante come cristiani. Alcuni anni fa, quando stavo per iniziare il ministero di un nuovo arcivescovo anglicano, non sono italiano, sorpresa, no? Sono britannico, dunque, scozzese, diciamo, ma comunque. Sì, quando stavo per iniziare il ministero del nuovo arcivescovo anglicano, alcune persone furono invitate a scrivergli, dicendogli che cosa speravano facesse durante il suo ministero, la sua carica. E uno degli invitati era un sacerdote cattolico, lo conoscevamo, che lavorava in una zona svantaggiata, Birmingham, di Inghilterra, uno dei tanti luoghi dimenticati in quella nazione ricca. Dunque, mentre, e questo era sul TV, e mentre questo sacerdote parlava, la telecamera mostrava scene della sua parrocchia, una madre single con il suo bambino in un appartamento piccolo, un senza tetto, un uomo senza tetto su una panchina, forse una coda fuori dall'ufficio di collocamento, grandi edifici grigi e senza anima. Dunque questa scena della vita difficile, no? La cosa principale che il sacerdote intervistato ha detto è stata questa: arcivescovo, arcivescovo, le chiedo che lei non faccia alcun piano, che non prepari alcun progetto, che non metta in atto nessun programma per un anno. Le chiedo per un anno che lei ascolti. Ascoltare. E ciò che fa Gesù. 30 anni a Nazareth, una vita di lavoro, di comunità, di attività, sì, ma niente che sembra cambiare il mondo, no? E poi, una volta che lui è stato consacrato dal Padre nel battesimo, cosa fa? Che sta un mondo da salvare? E cosa fa? Va al deserto. Sì, perché prima di fare, ciò che vuole è mettersi in ascolto. E Gesù ascolta. Ci ascolta, ti ascolta e trova il nostro discorso interessante. Sai com'è quando finalmente condivide qualcosa di importante con un'altra persona e pensi che questa ti sta ascoltando? E in effetti ti ascolta. E poi nel mezzo della conversazione quest'altra persona come che guarda l'orologio, okay. Dunque sta guardandoti e poi come È terribile, non so se vi è capitato, a me sì, no? Forse l'ho fatto, no? Ok. O con il telefono, no? Che significa che non, realmente non ti sta ascoltando, no? Okay. Gesù, il figlio di Dio, tuo fratello, ti ascolta e non guarda l'orologio. Lui ha tutto il tempo del mondo per te. Non trova nulla di più interessante di ciò che tu stai per lui. Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare nell'obbedienza. Obbedire, come sapete, ho fatto un po' di ricerca, la parola... Non è questa pagina, è questa pagina ancora, no? Sì, che obbedire, il primo significato della parola è questo, ascolto. E puoi ottenere questo senso di ascoltare nel greco. Il greco di obbedienza lo scrivo così, che hypakoē, e si sente acustico, no? Hypako, acustico, è la stessa parola, acustico, no? Dunque, obbedienza, e in inglese, no, non so che, ma obey and listen sono così lontani, no, come parole, ma anche in italiano obbedire e udire, si vede come la vicinanza di obbedienza e udienza, e significa proprio ciò, significa udire o ascoltare, ma ascoltare ob. Ascoltare, ob udirai. Ob significa verso, nella direzione dell'altro. Dunque, ascoltare verso l'altro, verso dentro dell'altro, non superficialmente, ma fino in fondo all'altro. Così mi sembra che obbedire significa ascoltare, ma non in un modo distaccato o freddo. Ascolterò ciò che dice, e poi non in modo freddo, come ok, ti ascolto e poi decido come lo vedo, no, se mi interessa o no. Ascolterò ciò che dici e poi lo valuterò secondo i miei criteri. No. Si tratta piuttosto di un ascolto in cui si è già dalla parte dell'altra persona, in cui si è con lei, non contro di lei, e si desidera accogliere ciò che sta condividendo. Questo sarebbe udire, ascoltare dentro l'altro. Essere da parte dell'altro, come disposto, pronto a muoversi, pronto a entrare nella danza con l'altro. Ricordo di essere stato per strada a Oxford e di aver visto un papà e un bambino che camminavano insieme, vicino a me, e il bambino parlava e il padre camminava come al suo fianco, come... E poi il bambino disse: papà, ascoltami, ti sto ascoltando. Sì, ma non mi stai guardando. Dunque, questo sarebbe ascoltare, non solo ma realmente prestare attenzione accogliente all'altro. Signore Dio, il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Essere obbediente sarebbe così. Essere ogni mattina attento al Signore. Torniamo al Vangelo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. E la folla dice a questo cieco di tacere, no? Gesù però ascolta. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando altra scena. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando per una meritata pausa, dunque sulla barca, e poi è possibile che sulla riva dove stanno per sbarcare vedono questa enorme folla che li aspetta già. È impossibile, no. Ma Gesù prova compassione per la folla, cambia i suoi piani, si lascia chiamare, ascolta. Tante persone che non possono essere ascoltate perché non ne hanno diritto, hanno perso il diritto di voto. La donna peccatrice, il ricco Zaccheo, la donna con l'emorragia, la donna piegata in due nella sinagoga. Vieni in altri giorni per essere guarita, non di sabato, insiste il rabbino. Il lebbroso, l'impuro, i peccatori, i bambini dovrebbero essere visti ma non sentiti. I bambini, tutti questi si ritrovano ascoltati, conosciuti, accolti da Gesù. È obbediente a loro che li ascolta davvero fino in fondo.

Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare verso, dentro l'altro, ad ascoltare la voce che in realtà non è mai noiosa o monotona, ma incessantemente nuova, cioè ascoltare anzitutto la voce di Dio nostro Padre. Siamo invitati dunque a obbedire. Si tratta di accogliere il momento presente, perché ogni questa persona che Gesù accoglie nel Vangelo, la gente sulla riva, i malati e gli esclusi, è la voce del suo Padre. In questo momento, dunque, sta ascoltando, obbedendo il suo Padre. E anche noi siamo invitati ad obbedire, realmente ascoltare, entrare nella danza di amore di Dio nostro Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Gesù che ascolta il suo Padre, obbedisce, cioè entra nella relazione o sta nella relazione, nel luogo che porta frutto e vita. Mettiamo a confronto l'obbedienza di Gesù con un altro approccio, cioè la disobbedienza. Filippesi, la frase del titolo del ritiro, fatto obbediente fino alla morte, questo comincia: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Gesù non vi si aggrappò, non lo prese la sua divinità come un possesso in competizione con suo Padre. Mettiamo questo a confronto con quella del mondo di Satana, con cui Satana infetta Eva e Adamo, noi. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E Dio, sapendo questo, non vuole questo, perché Dio è in competizione con voi e voi con Lui. Questo è la disobbedienza. E la Bibbia vede in questo la genesi, appunto, della nostra condizione umana, in cui le persone sono in guerra tra loro, in un gioco a sommo zero, in cui più per te significa meno per me, e tu sei il mio rivale che mi ostacola. Quindi, quando ti sento, non sento te, ma il posto che occupi nel mio schema di cose, il tuo potenziale come qualcuno che mi fa stare bene o meno, che sostiene la mia autostima o meno, che mi incoraggia o scoraggia, oppure come qualcuno che è in competizione con me, che mi sminuisce, mi rende nervoso e spaventato. Un rivale. E ascoltare come viene, come misurando l'altro, almeno in parte.
qualunque sia l'origine di questa disobbedienza, di questo non ascoltare, non voler ascoltare, scegliere di non ascoltare, distorcere la voce dell'altro, soffocare la voce dell'altro, questo evidentemente è un problema. Ho tre esempi di come la disobbedienza, il non ascoltare, è problematico. Uno è un commento di Carlo Maria Martini su questo testo di Giovanni. Dei capi del popolo, molti credevano in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere messi fuori dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Brillante questo di Giovanni, no? Capitolo 12. E commenta Monsignor Martini, esso è soprattutto un tema del presbitero, dell'anziano e dell'anziana forse, perché chi comincia non avendo fama non ha niente di difendere. Ma quando a un certo punto si è formata una certa rete di relazioni, di convenienze, di opinioni già formate, si è schiavi di questa rete di opinioni e c'è il pericolo che sia soffocata la libertà di ascoltare.

tutta la mia situazione nel mondo. Altro esempio, questo Papa Francesco in Laudato Si: come spesso accade in epoche di profonde crisi che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l'essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi, cercando di non vederli, di non ascoltarli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se non la fosse. Ok, capisco. Questo sarebbe disobbedienza. Altro esempio viene da Giovanni la Croce, che nelle sezioni o riunioni dei capitoli provinciali, no? Giovanni raccomanda di fare attenzione a non assumere un atteggiamento difensivo. Il testimone dice così di Giovanni: si constaterà chiaramente questo atteggiamento difensivo, si constaterà chiaramente quando in occasione dei capitoli nessuno replica, ma tutto si concede e non viene data importanza alle cose, mentre ciascuno si preoccupa di ottenere il suo boccone. Così il bene comune soffre gravemente e si fomenta, invece di correggerlo, il vizio dell'ambizione che si sarebbe dovuto denunciare, perché è un vizio pernicioso e contrario al bene universale. Apparentemente Giovanni la Croce diceva questo e commenta il testimone: tutte le volte che diceva queste cose era dopo aver avuto lunghi momenti di preghiera e colloqui con nostro Signore. Dunque, ascoltando il Padre, sembra che Giovanni della Croce era più cosciente del bisogno di poter realmente entrare nella realtà e non farsi sordo. A differenza di ciò, c'è un atteggiamento di obbedienza, questo Santa Teresina, negli ultimi colloqui. Dunque, Teresina è molto malata, questo in luglio, e muore in settembre. Molto malata e anche spiritualmente provata, molto provata. Anche la sua fede è molto provata. Dunque, sarebbe molto facile, no? Come cercare come una consolazione mitica o come una consolazione come superficiale. Lei dice così: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Disobbedienza, non udire.

0: Teresina, io non ho mai fatto come Pilato che rifiutò di udire la verità. Al buon Dio e ho sempre detto, oh mio Dio, voglio sentirti bene. Te ne supplico, rispondimi quando ti dico umilmente che cos'è la verità. Fa che io veda le cose come sono, che niente mi getti polvere negli occhi. L'ultima cosa da dire con questo invito all'obbedienza è che l'obbedienza la vedo come un ambito, come un ambiente, come un ecosistema o un oasi che uno entra dove c'è vegetazione, c'è vita, come un giardino, come il giardino di fronte al Teresianum, no? Che invece di essere nel traffico e come soffocato, si entra in questo spazio dove c'è ossigeno e vita e spazio per muoversi e diventarsi di nuovo se stesso dopo un giorno nella grovoglio, se si dice così, della città. No, ma venendo in uno spazio dove si può essere se stessa. Dunque, l'obbedienza non lo vedo come una restrizione, ma come un invito a entrare in un ambiente di vita che si contorni a come criteri, una fisionomia, non è uno spazio vuoto o come agguato, non è come caffè scaffinato, non è come qualcosa reale, ma è proprio qui che si può vivere e trovare la base della sua vita. È proprio qui che puoi costruire la tua vita. Perché l'obbedienza risponde al nostro essere più profondo. Siamo voluto, o sono voluto da Dio. Sono creato da Dio, sono come la parola pronunciata da Dio. Dio dice e sono. Dio disse e il mondo è. Come dice Baruch, questo è nella Vigilia Pasquale, ascolta Israele. Colui che sa tutto è lui che invia la luce ed essa va, che la chiama, la richiama ed essa obbedisce. Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Egli le chiama e le stelle rispondono, eccoci. E brillano di gioia per colui che le ha create. È bellissimo questo, no? Che dunque, stelle, stella, sì. E questo sarebbe l'ascolto come fino in fondo, che essere creato ed essere obbediente. In quel senso, no? Che lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati. Paolo ai Romani, Dio dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Dunque la creazione è come una chiamata. Non esiste, io lo chiamo e è. Noi siamo perché chiamati e voluti. E essere sarebbe una primordiale obbedienza. Il fatto che sei è una obbedienza alla chiamata del Signore. Essere significa essere chiamati. Essendo, si afferma la chiamata. Creato, essendo creato come obbedienza a se stesso, a ciò che Dio vuole che io sia, o al fatto che Dio vuole che io sia. Così che vivere dalla volontà del Padre, invece ovviamente di essere schiavitù, anche se impegnativo, vivere dalla volontà del Padre è entrare o abitare il nostro spazio vitale. È qui che fioriamo, che diventiamo più noi stessi. È ossigeno per Gesù. Gesù disse loro, mio cibo, mio ossigeno, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, entrare nella sua opera, nella danza creativa del Padre. Non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento, la sua parola, è vita eterna. Dunque, soprattutto vorrei dire, sì, che il sì del Figlio si manifesta nell'amore fino alla fine, nella crocifissione, nella morte di Gesù. Dunque, non è una cosa superficiale, che evidentemente l'obbedienza, l'ascolto attivo di Gesù è costoso, è serio, ha un peso infinito. Ma vorrei lasciarci con l'immagine che vedo come l'immagine suprema dell'obbedienza, che Gesù, che si è donato fino alla morte, dove tutto si estingue, dove non può fare niente, dove la sua iniziativa è stata distrutta insieme con il suo corpo, il Padre dice, Figlio, e il Figlio dice, sì Padre, e risorge. La risurrezione di Gesù è l'evento supremo e come trasformatore dell'obbedienza, che è il Padre che chiama il suo Figlio dalla morte e il Figlio dice, sì Padre, sono con te, sono morto e sono ancora con te. E l'amore del Padre per il Figlio e l'amore del Figlio per il Padre, indistruttibile, che vince la morte, che questo ascoltare l'amore del Padre è come non smettere di tenderlo dalla mano. È il Padre che non smette di tendere, di prendere il Figlio dalla mano. questo è lo spazio vitale che è l'obbedienza che dà vita. Dunque, noi, cercando di fare la volontà di Dio, chiedendo perdono per non aver fatto la volontà di Dio, noi seguendo un percorso di obbedienza evangelica, è proprio obbedienza nello Spirito che è l'amore fra il Padre e il Figlio, lo Spirito che fa risorgere il Figlio. Siamo in questo, e questo il nostro spazio vitale. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

stagioni e giorni, partenza e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso c'è.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli gli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: sole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Credo che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Alleluia! Il masso è stato ribaltato dall'ingresso del sepolcro. Alleluia!
1: Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande! Rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
2: Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora.
1: Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
2: Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
1: Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
2: L'oceano la avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
1: Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato.
2: Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
1: Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
2: Fai scaturire le sorgenti nelle valli, e scorrono tra i monti, ne bevono tutte le bestie selvatiche, e gli onagri estinguono la loro sete.
1: Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia! Il masso è stato ribaltato dall'ingresso del sepolcro. Alleluia!
5: Alleluia! Donna, chi cerchi? Colui che è vivo fra i morti? Alleluia!
0: Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra.
6: Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché

0: suo tramonto.
1: Stendi le tenebre e viene la notte, e vagano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda, e chiedono a Dio il loro cibo.
0: Sorge il sole, si ritirano, e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro, per la sua fatica fino a sera.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, donna, chi cerchi, colui che è vivo fra i morti. Alleluia.
3: Alleluia, Maria, non piangere, il Signore è risorto. Alleluia.
4: Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
5: Ecco il mare spazioso e vasto. Lì guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
4: Lo solcano le navi, il Leviatan che hai plasmato perché in esso si diverta.
5: Tutti da te aspettano che dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni.
4: Se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
5: Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
4: La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra e la fa sussultare. Tocca i monti ed essi fumano.
5: Voglio cantare al Signore finché ho vita. Cantare al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto, la mia gioia è nel Signore.
4: Scompaiano i peccatori dalla terra, e più non esistano gli empi. Benedici il Signore, anima mia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia, Maria, non piangere, il Signore è risorto. Alleluia.
4: È rifiorita la mia carne. Alleluia.
2: Nel mio spirito rendo grazie a Dio. Alleluia.
3: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.

0: La vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e rendiamo testimonianza. Vi annunziamo la vita eterna,
1: che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Alleluia!
0: Sappiamo che il Figlio di Dio è venuto. Egli è il vero Dio e la vita eterna,
1: che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Alleluia!
2: Dal commento sulla seconda lettera ai Corinzi di San Cirillo di Alessandria, vescovo. Chi ha il pegno dello Spirito e possiede la speranza della risurrezione, tiene come già presente ciò che aspetta, e quindi può dire con ragione di non conoscere alcuno secondo la carne, di sentirsi cioè fin d'ora partecipe della condizione del Cristo glorioso. Ciò vale per tutti noi che siamo spirituali ed estranei alla corruzione della carne. Infatti, brillando a noi l'unigenito, siamo trasformati nel Verbo stesso che tutto vivifica. Quando regnava il peccato, eravamo tutti vincolati dalle catene della morte. Ora che è subentrata al peccato la giustizia di Cristo, ci siamo liberati dall'antico stato di decadenza. Quando diciamo che nessuno è più nella carne, intendiamo riferirci a quella condizione connaturale alla creatura umana che comprende, fra l'altro, la particolare caducità propria dei corpi. Vi faccenno San Paolo quando dice: «Infatti, anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così». In altre parole, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e per la vita di noi tutti accettò la morte del corpo. La nostra fede prima ce lo fa conoscere morto, poi però non più morto, ma vivo. Vivo con il corpo risuscitato al terzo giorno. Vivo presso il Padre ormai in una condizione superiore a quella connaturale ai corpi che vivono sulla terra. Morto infatti una volta sola, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte. Ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio. Pertanto, se si trova in questo stato colui che si fece per noi antesignano di vita, è assolutamente necessario che anche noi, calcando le sue orme, ci riteniamo vivi della sua stessa vita, superiore alla vita naturale della persona umana. Perciò molto giustamente San Paolo scrive: «Se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le vecchie cose son passate, ecco ne sono nate di nuove». Fummo infatti giustificati in Cristo per mezzo della fede, e la forza della maledizione è venuta meno, poiché egli è risuscitato per noi, dopo essersi messo sotto i piedi la potenza della morte. Noi conosciamo il vero Dio nella sua stessa natura, e a Lui rendiamo culto in spirito e verità, con la mediazione del Figlio, il quale dona al mondo, da parte del Padre, le benedizioni celesti. Perciò molto a proposito San Paolo scrive: «Tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo». In realtà il mistero dell'incarnazione e il conseguente rinnovamento non avvengono al di fuori della volontà del Padre. Senza dubbio per mezzo di Cristo abbiamo acquistato l'accesso al Padre, dal momento che nessuno viene al Padre, come egli stesso dice, se non per mezzo di Lui. Perciò tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati mediante Cristo ed ha affidato a noi il ministero della riconciliazione.

0: Ci gloriamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Da Lui abbiamo ottenuto la riconciliazione. Alleluia.
0: Piacque a Dio di fare abitare in Lui ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose.
1: Da Lui abbiamo ottenuto la riconciliazione. Alleluia.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Una buona Pasqua a tutti.
2: Abbiamo visto nel Vangelo della scorsa domenica che Gesù era seduto a tavola insieme con i suoi discepoli durante l'ultima cena. Anche oggi il brano evangelico ci presenta la stessa scena. È il momento in cui Gesù dà l'addio ai suoi discepoli e ha già detto loro in modo chiaro: io sto per lasciarvi. Il distacco dalle persone care, lo sappiamo, è molto doloroso, ma quello è anche un momento molto delicato che va gestito bene, altrimenti rimangono poi degli strascichi, delle conseguenze per il resto della vita. E Gesù lo sa, vuole gestire bene questo momento dell'addio. Lui lo sa che non potrà più essere accanto a loro come prima, quando predicava nelle sinagoghe della Galilea, quando camminava lungo le rive del lago di Tiberiade. I discepoli erano accanto a lui, lo potevano vedere, toccare, abbracciare. Adesso non più. Lui sarà presente, ma non più come prima, e li deve preparare a questa nuova presenza. E poi sta per affidare loro un compito immane, e anche a questo li deve preparare. Cosa dovranno fare? Anzitutto dovranno andare ad annunciare al mondo la bellezza del vero volto di Dio, quel volto che loro hanno contemplato nel Maestro Gesù di Nazaret. Un Dio che ama tutti senza condizioni, che sta con i peccatori, condanna il peccato, non sopporta il peccato, ma stravede per i peccatori, che ama i lebbrosi e li accarezza. Tutti comportamenti che erano incompatibili con la religione predicata dagli scribi e dai farisei. Poi cosa dovranno fare? Dovranno testimoniare al mondo la bellezza dell'uomo nuovo, quell'uomo vero che loro hanno visto incarnato nel loro maestro. L'uomo è realmente uomo perché è stato capace di amare come nessuno ha mai amato, ha donato la propria vita. E poi dovranno cambiare il mondo, quello vecchio della competizione, degli odi, delle violenze, delle menzogne, delle ingiustizie. Devono farlo scomparire e devono far germogliare un mondo nuovo, fondato non più sulla competizione, ma sulla disponibilità a servire per amore chiunque abbia bisogno. Beh, questo è un compito immane. A chi è affidato? Guardiamo in faccia questi discepoli seduti accanto a Gesù durante l'ultima cena. Passiamoli in rassegna, uno per uno. Valutiamo le capacità di ognuno. Vi sembrano le persone adatte, capaci a cambiare il mondo? È un gruppo sparuto, gente spaventata e delusa. Un gruppo poi che è anche ferito, perché uno di loro, Giuda, se n'è già andato, non si è lasciato coinvolgere nel progetto di regno di Dio annunciato dal Maestro. Lui ha preferito schierarsi con coloro che vogliono perpetuare il mondo vecchio, perché a loro fa comodo il mondo vecchio, i sacerdoti del Tempio, gli scribi e gli 11 rimasti. Cosa pensano? Di essere capaci di portare avanti la missione che Gesù affida loro? Si sentono deboli, fragili, pieni di paure. E adesso hanno anche sentito dire da Gesù che lui li sta per lasciare, quindi rimarranno soli. Devono essersi chiesti: come potremo noi portare a compimento la missione che Gesù ci ha affidato? Bene, Lo smarrimento di questi undici assomiglia molto a quello che sperimentiamo anche noi oggi, quando consideriamo la realtà della nostra Chiesa. Tanti problemi, tante difficoltà, e noi siamo capaci di portare avanti quel progetto che Dio ha affidato ai primi discepoli e oggi a noi. Ci sentiamo sempre più soli in mezzo a persone che seguono criteri e valori ben diversi da quelli che noi predichiamo quando annunciamo il Vangelo. Se parliamo di perdono, di mitezza, di rinuncia ai beni di questo mondo, di castità, di fedeltà coniugale, qual è la reazione che noi vediamo? Possiamo anche essere derisi, essere presi in giro, ed è ciò che accade, essere ritenuti persone che ragionano in modo obsoleto, legate a convinzioni che potevano andar bene nel Medioevo, non oggi. E difatti tanti cristiani non sopportano questa persecuzione che a volte, lo sappiamo, nel mondo è anche cruenta, ma è comunque subdola anche quando non arriva alla violenza fisica. E difatti tanti cristiani abbandonano, ci sono molte defezioni. Ecco il momento di ritenere rivolte a noi oggi le parole con cui Gesù ha incoraggiato e consolato i discepoli che erano accanto a lui quella sera nel cenacolo. Sentiamo cosa ci dice.
3: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
2: I greci avevano vari termini per indicare le varie sfumature dell'amore. Il più noto di questi termini è Eros. Ci sono degli stupendi canti all'Eros. Indica la pulsione che ti porta a cercare ciò che ti manca, ciò che ti completa. Poi c'era il verbo filei, l'amore fra amici, il verbo stergei, l'amore tra familiari. E poi c'era un verbo che praticamente non era mai impiegato, il verbo agapan. Qui deriva agape, l'amore. Indica la pulsione che ti porta a fare del bene senza aspettarti nulla in cambio. La gioia di vedere l'altro felice, quindi faccio tutto perché l'altro abbia la vita, ma non mi aspetto nulla in cambio, pura gratuità. Nella Bibbia questo verbo è stato preso per indicare l'amore di Dio, la vita stessa di Dio, che è amare in pura perdita e in totale gratuità. Questi termini, amore, amare, nel Nuovo Testamento ricorrono ben 259 volte. Non stupisce, perché ci parlano della vita stessa di Dio e della vita che si manifesta in tutti coloro che hanno ricevuto da Dio la sua stessa natura, quella di essere suoi figli. Nel brano evangelico di oggi Gesù chiede per sé questo amore. Ed è molto strano, è la prima volta che Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandi. E lo ripete per ben quattro volte, come se fosse un ritornello, non l'aveva mai fatto. Dice: chi osserva i miei comandamenti, questo sì che mi ama. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Cosa intende dire? Cos'è questa richiesta di amore? Anzitutto non indica un vago sentimento, lasciamo perdere gli intimismi di una certa spiritualità. Amare qui, siamo in un contesto sponsale. Ama una sposa, il suo sposo, quando ha unito la propria vita a quella dello sposo, è in piena sintonia con la vita dello sposo. È questo l'amore che Gesù chiede per sé. E le sue parole oggi ci sono rivolte affinché noi valutiamo quanto siamo coinvolti in questo amore sponsale con Lui. E ci stupisce che ci parli di comandamenti, perché nell'amore di uno sposo con la sposa non ci sono comandamenti. Non è che lo sposo mette gli ordini che devono essere osservati. Ecco, ci suona male allora questo termine comandamenti in questo contesto dell'amore sponsale. Vediamo allora di capire bene. Anzitutto, mai Gesù ha impiegato il verbo obbedire, non ha mai detto che dobbiamo obbedirgli. Lo sposo non dice alla sposa che deve obbedire e non ci ha neanche mai detto che dobbiamo obbedire a Dio. Il verbo obbedire nei Vangeli, hypakuein, ricorre, ma mai riferito agli uomini. Obbediscono gli spiriti immondi quando Gesù comanda loro di andarsene, loro se ne vanno. Obbediscono i venti, quelli che agitano le onde del mare. Tutti questi obbediscono, mai le persone. Il termine obbedienza, hypakoe, è assente nei Vangeli. L'uomo non è chiamato a obbedire a Dio, ma a assomigliare a Dio. Ha ricevuto dal Padre del Cielo la sua stessa vita, il suo spirito. È questo spirito il comandamento che lui deve assecondare. Facciamo un esempio che diventa un po' più chiaro. Immaginiamo una vite. La vite produce uva. Per quale motivo? Forse perché ha ricevuto degli ordini esterni? No. Produce uva perché questa è la sua natura. Non può produrre mandorle o olive. Non può produrre che uva. Il cristiano sa di aver ricevuto la vita stessa di Dio, il suo spirito. È questa nuova vita la sua legge, il comandamento. E siccome questo comandamento è la vita di Dio, che è amore, l'unico comandamento che il cristiano ha ricevuto è quello di amare come Dio ama, gratuitamente, in pura perdita. Quindi, quando uno riceve uno schiaffo, lo spirito, che è l'unico comandamento, ti dice di amare, ti porta a porgere l'altra guancia. Se tu non porgi l'altra guancia, vuol dire che non osservi la vita divina che tu hai. Vedete che allora i comandamenti non sono fuori di noi. L'unico comandamento è la nostra nuova natura, quella di figli di Dio. Se io non porgo l'altra guancia, io rinnego la mia natura di figlio di Dio. Gesù non ha mai obbedito a ordini esterni. Non è che il Padre del Cielo gli inviava l'ordine del giorno. No, Gesù obbediva alla sua natura di figlio di Dio, ascoltava sempre lo spirito, la voce di questa vita che sentiamo anche noi parlarci. E allora noi, invece di parlare di comandamenti, potremmo parafrasare così la richiesta di Gesù: se tu sei innamorato di me, guarda la mia vita, contemplala. Che cosa faccio io? Amo e amo soltanto. Allora unisci la tua vita alla mia, allora vuol dire che mi amo. E quindi c'è un unico comandamento, la voce dello Spirito, la mia natura di figli di Dio. Difatti Gesù dice: vi dono un comandamento nuovo. Non è un comandamento da aggiungere agli altri 10. A un unico comandamento in cui sono contenuti tutti gli altri. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che avete ricevuto la natura di Dio. Perché in invece adesso parla di comandamenti al plurale, se l'unico comandamento è la natura di figli di Dio che ci è stata donata. Perché? Sono molteplici le sfaccettature di questo unico comandamento. L'amore ci spinge a fare del bene gratuitamente, ma poi ci sono varie situazioni in cui il figlio di Dio che è in me mi spinge ad agire. Un giorno mi chiedi di assistere un malato, un altro giorno di accogliere chi non ha casa, un altro giorno mi chiede di perdonare. Sono tutti comandamenti che derivano dall'unico comandamento dell'amore. Ecco, come l'unico comandamento assume molte sfaccettature. Quante sono le richieste, le situazioni in cui il fratello ha bisogno di me? Difatti al capitolo 13 della lettera ai Romani, Paolo dice: chi ama ha adempiuto tutta la legge. Il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, qualunque altro comandamento, dice Paolo, si riassumono in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa del male al prossimo, pieno compimento della legge, l'amore. È ciò che Paolo dice nell'inno della carità, nella lettera ai Corinzi. A un certo punto dice: benigna è la carità. Una traduzione non corretta, il termine greco è chrestouetai e agape, vuol dire l'amore sa adattarsi a ogni situazione, momento per momento. L'amore, che è la vita divina che tu hai ricevuto, sa discernere il bene da compiere in ogni circostanza, sa riconoscere ciò che lo Spirito vuole che tu faccia. E adesso Gesù ci parla di questo grande dono, il suo stesso Spirito. Sentiamo.
3: Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi.
2: Nel contesto del dialogo d'amore fra Gesù e i discepoli che stanno per essere lasciati e che Gesù non vuole che si sentano soli, viene introdotto l'annuncio dell'invio di un altro paraclito. Paraclito deriva da un verbo greco che parakalein, significa chiamare accanto, indica colui che ti sta vicino, che ti assiste, che ti soccorre quando c'è un conflitto. Lui sta dalla tua parte. E questo paraclito è un altro. Rispetto a quale altro paraclito? Il primo paraclito, colui che è stato accanto ai discepoli e li ha protetti, è Gesù. Gesù come mi protegge? Come mi difende? Da chi mi difende Gesù? Beh, non certo dal Padre del Cielo, che è adirato con me a causa dei miei peccati, mi vorrebbe castigare, ma Gesù si frappone e subisce lui la punizione al posto mio. Qualcuno ha raccontato queste cose, non ripetiamole più. Gesù è un primo paraclito, colui che mi difende dall'avversario che mi vuole rovinare la vita e chi tenta continuamente di portarmi fuori strada. La mondanità, il modo di ragionare e di vivere opposto al Vangelo. Vivere, per chi crede a ciò che ha annunciato Gesù di Nazareth, vivere è amare. La mondanità ti suggerisce l'opposto, ti dice: pensa a te stesso, goditi la vita, non ti devono interessare gli altri. Però, se tu non ami come ti suggerisce Gesù, tu non vivi, non ti realizzi come uomo. Ecco, il primo paraclito è Gesù, col suo Vangelo. È lui che mi protegge dal nemico che è la mondanità. E lo Spirito, il paraclito che verrà inviato, rimarrà con i discepoli in eterno, sarà un compagno fedele, non li lascerà mai, non dovranno mai sentirsi soli. Ma possiamo noi fare l'esperienza di questa presenza del paraclito al nostro fianco? La risposta è sì. Per esempio, uno ti ha fatto un grave torto, potresti fargliela pagare, ma tu sai di essere un figlio di Dio e gli perdoni. Chi è guidato dalla mondanità può anche ritenerti un ingenuo, uno sprovveduto, uno incapace di vendicarsi. Ma quando tu rimani solo, con te stesso, tu senti una voce che ti dice: complimenti, ti sei comportato da figlio di Dio. Quella è la voce del paraclito. Potevi avere uno scatto di carriera professionale, però avresti dovuto scendere a compromessi con la coscienza, mentire su un tuo collega. Gli amici potrebbero anche ritenerti un sempliciotto, un ingenuo, uno che non sa approfittarsene. Ma quando giunge la sera, quando tu sei solo con te stesso, tu senti nitida una voce che ti dice: complimenti, tu sei un uomo vero. Quella è la voce del paraclito che è sempre al nostro fianco. Tu forse sarai fuori di un certo giro di amici, ma non ti sentirai mai solo, perché sentirai sempre la voce del paraclito che ti parla. E questo paraclito è lo spirito della verità che il mondo non può accogliere perché non lo conosce. Spirito della verità è colui che ti indica la verità della vita, è il contrario dello spirito della menzogna che ti fa proposte di vita che ti rendono meno uomo. Lo spirito non ha nulla a che fare con la mondanità perché suggerisce scelte opposte di vita. Sono inconciliabili mondanità e paraclito. Sentiamo adesso le parole di consolazione che Gesù rivolge ai discepoli di ogni tempo, quindi non solo a quelli che erano nel cenacolo, ma a tutti noi oggi. E ce le rivolge perché possiamo sentirci soli, smarriti, in mezzo a coloro che seguono proposte di vita suggerite dalla mondanità. Sentiamo le parole del Maestro.
3: Non vi lascerò, orfani. Verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
2: Vediamo di gustare parola per parola ciò che Gesù ha detto ai discepoli quella sera nel cenacolo e che oggi rivolge a noi. Non vi lascerò orfani. Orfano è il figlio che perde il padre, ma non solo. Orfano è chiunque rimane solo, privo di una persona che prima stava al suo fianco e che dava senso alla sua vita. La ragazza è innamorata di un ragazzo che dà senso alla sua vita, poi il ragazzo la lascia. Lei non è più la fidanzata di, è rimasta sola, è orfana. La sposa che ha perso il marito è rimasta sola, non è più la sposa di, è sola, è orfana. Chi perde un amico è lo stesso, rimane solo, è orfano. Quando Gesù lascia questo mondo, i suoi discepoli temono di rimanere orfani, di perdere la loro identità di discepoli, cioè non c'è più Gesù al loro fianco e la gente non dice sono i discepoli di Gesù perché Gesù non c'è più, sono orfani. Adesso, che cosa accade quando Gesù se ne va? Dice non rimarrete orfani. Perché? Perché io vado e vengo a voi. Cioè, accadrà qualcosa di inaudito. Vi troverete coinvolti in una mia presenza che è immensamente più reale di quella che avete sperimentato finora. Voi siete stati con me per 3 anni, ma quella presenza era limitata nello spazio e nel tempo. Quando io ero a Cafarnao, non ero a Nazareth e mia mamma era sola. Quando io sono andato a Tiro e Sidone e vi ho lasciati a Cafarnao, non ero presente al vostro fianco. Adesso tutti questi limiti scompariranno. Io sarò sempre accanto a ognuno di voi. Perché? Perché non ci sono più i limiti dello spazio e del tempo. Vado e vengo a voi. Quando crediamo in questa presenza di Gesù al nostro fianco, ogni momento della nostra vita è vissuto in modo diverso. Facciamo l'esempio della malattia. Noi, quando non stiamo bene, il medico non sa più cosa fare, ricorriamo a Dio, ricorriamo ai santi, ricorriamo a Gesù per chiedergli qualche grazia o qualche miracolo addirittura. Ecco, se abbiamo preso coscienza della presenza di Gesù di Nazareth sempre al nostro fianco, in qualunque condizione, in qualunque situazione, noi viviamo quel momento in modo diverso. Non gli chiediamo di fare miracoli perché non li può fare. Ma è un altro modo di vivere la malattia se noi prendiamo coscienza che lui sta vivendo quel momento insieme con noi. La sensazione della sua presenza al nostro fianco diventa un balsamo che lenisce il nostro dolore. I successi, le delusioni, le gioie e le tribolazioni acquistano un altro senso, un altro sapore se sono vissuti sentendo Gesù accanto a noi. E poi dice Gesù, ancora un poco, il mondo non mi vede più, ma voi mi vedete. Perché non lo vedrà più il mondo? Perché il mondo non ha quello sguardo che vede al di là di ciò che è verificabile. Gesù, per la mondanità, è stato un uomo buono, retto, saggio, che poi però è finito male. La sua storia si è conclusa quando è stato messo in un sepolcro. La mondanità non vede oltre la tomba. È ciò che sperimentiamo noi oggi. Il mondo non vede più Gesù, è ripiegato su ciò che gli offre la scienza e la tecnica, non va oltre. Il mondo di Dio in cui Gesù si trova e vive è al di là del verificabile, può essere visto solo da chi ha lo sguardo del credente, dell'innamorato di Gesù di Nazareth. Voi infatti, dice Gesù, continuerete a vedermi, perché io vivo e voi vivrete. Voi sarete coinvolti nella mia stessa vita. Allora non sarà più un'amicizia, una vicinanza fisica, ma una comunione piena con la mia persona. Sentiamo adesso l'annuncio che lui ci fa di questo grande dono.
3: In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
2: Nella storia delle religioni non c'è nessuno che abbia parlato di Dio come ne ha parlato Gesù. Non ce l'ha presentato Dio come un individuo, come gli uomini lo hanno sempre immaginato. Ce lo ha presentato come una comunione d'amore fra il Padre e il Figlio nello Spirito. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Dio fosse così. Ce lo ha rivelato Gesù. E perché ce lo ha rivelato? Perché ne siamo interessati di questa comunione d'amore. Nel suo disegno, il Padre ci ha destinati fin dall'eternità a essere coinvolti in questa comunione di vita fra il Padre e il Figlio nello Spirito. E questo nostro destino di gioia infinita che ci aspetta ci viene raccontato in modo commovente nell'inno con cui inizia la lettera agli Efesini, dove si dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere coinvolti nella sua vita d'amore e ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Allora, questo prima della creazione era stato deciso. Allora l'intervento di Dio che ha inviato suo figlio fra noi non è stato un ripiego per aggiustare le cose dopo che gli uomini avevano commesso il peccato originale. Non si parla di queste cose. Il disegno del Padre, prima della creazione del cielo e della terra, era già stato fissato ed era questo un destino di gioia infinita: introdurre l'umanità intera che sarebbe stata creata, introdurla nella gioia dell'amore che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito. Solo se questo è il nostro destino ultimo, la nostra vita ha un senso e merita di essere vissuta.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Questo è il grande giorno, il giorno del Signore. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio.

0: Chiamami l'uomo. Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Questo è il grande giorno, il giorno del Signore. Alleluia.
5: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. A te la lode e la gloria nei secoli. Alleluia.

0: sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. A te la lode e la gloria nei secoli. Alleluia.
1: Adorate il Signore che regna glorioso. Amen. Alleluia.

0: Adorate il Signore che regna glorioso. Amen. Alleluia.
1: Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi, invece, avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni.

0: Rivolgiamo la comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato il Cristo, costituendolo Capo e Salvatore nostro.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: O Padre Santo, che hai innalzato il tuo Figlio dalla morte alla gloria, fa che passiamo dalle tenebre del peccato alla tua ammirabile luce.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: Ci hai salvati mediante la fede. Fa che viviamo in modo coerente il nostro battesimo.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: Ci inviti a guardare in alto dove Cristo siede alla tua destra. Aiutaci a vincere le suggestioni del male.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
2: La nostra vita sia nascosta in Cristo e risplenda al mondo come annunzio dei cieli nuovi e della terra nuova.
1: Risplenda su di noi la gloria del Cristo.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

scusa di doverti parlare, perché mi piace parlare.

0: porta. Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: e spero qualcuno mi salvi. Se conti a come perdere i sensi, e non posso e non voglio fermarmi, o che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri.
1: Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

ti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di povertà. Parleremo di poveri. Nella vita di questi nostri fratelli vediamo riflessa la vita di Cristo. E per trattare questo tema ho invitato stamane Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere anche oggi con noi. Allora, con lei oggi voglio parlare di povertà, di poveri, di carità. Il mondo ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico, per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo, nel modo più concreto, per non limitarsi alla sterilità delle buone intenzioni e delle belle parole, e anche nel modo più nascosto e direi quasi pudico, per non svilire la sincerità del proprio dono con l'ostentazione, in cui altri possono essere maestri, ma non certo i discepoli di Gesù, Don Tullio.
1: Sì, sono ovviamente profondamente d'accordo. Oggi parliamo di povertà ed è interessante. Io faccio il cappellano, svolgo il servizio del cappellano all'Istituto dei Tumori. È chiaro che se parliamo di povertà, la prima povertà che viene in mente è povertà di carattere economico, perché oggi parlare di poveri significa, dal mio punto di osservazione, parlare dell'umanità nel senso più ampio del termine. Appunto, parliamo di povertà economica, povertà educativa, povertà sanitaria, e ce ne rendiamo sempre più conto, povertà sociale, povertà relazionale, una serie di situazioni che attraversano il vissuto sociale di uomini e donne del nostro tempo, quindi nostri fratelli e sorelle. Ed è anche vero che il cristiano, noi che ci definiamo cristiani perciò credenti, siamo chiamati a fare nostro lo stile stesso di Gesù, che non è, dobbiamo anche riconoscere e dire che certamente è uno stile che va decisamente controcorrente, perché se io svolgo il servizio di attenzione al povero, appunto nel senso più ampio del termine, e in qualche modo ci perdo io. Cioè, noi viviamo in una società, ed è vero, profondamente radicata, concentrata sul proprio io, e il rischio di perdere di vista appunto il bisogno dell'altro, proprio perché sono preoccupato della realizzazione della mia vita. La promessa di Gesù è un po' diversa. Gesù mi dice che l'attenzione che tu sei in grado di riversare nei confronti dell'altro, appunto, come diceva lei, in modo anche nascosto, gli altri probabilmente non lo sanno, non lo sapranno. Ecco, questo dice l'autenticità di una tensione profondamente cristiana e, mi permetto di dire, autenticamente umana.

0: Don Tullio, i poveri sono nostri fratelli, sono nostre sorelle. Non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Assolutamente sì. I poveri, appunto, vanno considerati e riconosciuti come nostri fratelli e sorelle, che sono frasi fatte, semplici da dire, però di fatto per chi riconosce, quindi vive in modo autentico il rapporto alla relazione con Gesù, e questo è il fondamento della nostra fede. E viceversa, rimane qualche cosa di staccato dalla nostra vita che non va a toccare minimamente la vita dell'altro, del fratello, della sorella che incontriamo. Il rischio, appunto, di lasciare ai poveri solo le briciole può essere visto semplicemente come un gesto superficiale, assolutamente insufficiente. Do qualche cosa, tranquillizzo un po' la mia coscienza, la mia anima, e vado avanti per la mia strada, disinteressandomi probabilmente del bisogno reale dell'altro. Non considerarlo solo come degli ospiti di passaggio, quel che si vuol dire, insomma, domanda una condivisione autentica, e ancora una volta questa domanda di perdere, tra virgolette, se seguiamo la logica del mondo, perdere qualche cosa per sé. Gesù mi dice che questo perdere, guarda, che in realtà è un guadagno, in realtà è un vantaggio. Il bene che facciamo non è mai perso, perché ritorna inevitabilmente. C'è anche il detto popolare, appunto, che quando fai il bene dimentica, prima o poi ritorna. E quando tu non agisci bene, contrario alla logica del Vangelo, prima o poi ti torna contro in modo malevolo per te. Ed è, mi sento di dire, un po' lo stile che il Papa continuamente ribadisce e sottolinea: accogliere l'altro, voler bene all'altro perché è l'altro, punto, senza fare tanti altri ragionamenti. Poi la politica dovrà fare altre scelte, d'accordo, ma non è il nostro compito di cristiani che vivono nel mondo come tutti gli altri. La tensione deve animare continuamente il nostro vissuto di uomini e donne che desiderano testimoniare il Vangelo più che con le parole, con l'esempio. Questo io credo che sia oggi particolarmente fondamentale, se vogliamo davvero dire, narrare la bellezza del Vangelo, anche particolarmente da questo punto.

0: la miseria, la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Tullio, siamo tutti d'accordo, nessuno può rimanere insensibile.
1: Sì, diamo per scontato che ci riconosciamo tutti in una prospettiva profondamente evangelica. Se togliamo questa logica, faccio più fatica a convincere l'altro della bontà di una scelta di questo genere. Perché se la logica dominante, io dico sempre, il business, è il guadagno dal punto di vista economico, l'altro mi diventa strumentale per raggiungere il mio obiettivo, il mio punto d'arrivo, ecco, diciamo così. E quanto purtroppo l'altro viene utilizzato in tutti i campi, mi permetto di dirlo, per raggiungere il proprio tornaconto, il proprio guadagno. Certamente il compito dei politici, di chi ha maggiori responsabilità, è quello di favorire le condizioni perché si creino quei rapporti profondamente e autenticamente umani. Per il cristiano, per noi che ci riconosciamo nella prospettiva di fede annunciata da Gesù, sappiamo che l'altro, il debole e il povero, è Cristo stesso. Matteo 25 ce lo ricorda, appunto questa pagina ci ricorda esattamente che nel debole e nel malato è dato di vedere la presenza di Cristo stesso. Allora, nel momento in cui sappiamo riconoscere il debole e il fragile di fronte a me, creiamo inevitabilmente un mondo più solidale, un mondo più conforme a ciò che io mi sento di dire chiunque, anche coloro che si dichiarano non credenti, desiderano nel profondo del proprio cuore, quindi un guadagno per l'intera società.
0: Ecco, Madre Teresa, la grande Madre Teresa di Calcutta, un esempio luminoso dell'amore cristiano, ha detto una frase, secondo me, ricca di verità e che bisogna ricordare sempre. Ecco, affermava: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso è l'anticamera dell'egoismo.
1: È assolutamente così. Perché se io sono indifferente all'altro, nel momento in cui totalmente proiettato su me stesso per realizzare quelli che ritengono essere gli obiettivi della mia vita, l'altro in qualche modo mi è indifferente, appunto. Anzi, in qualche modo mi crea anche disturbo, perché se vedo il debole, il malato, il fragile, il povero, il bisognoso in generale, ecco, questo disturba il mio modo di vedere e pensare la vita. Dove è tutto bello, tutto positivo, tutto possibile, tutto realizzabile. E perché? Perché guardo semplicemente me stesso. L'altro mi urta, l'altro mi dà fastidio. Ed è vero che l'indifferenza è il preludio all'egoismo, perché io sono indifferente rispetto a tutto ciò che succede e accade attorno a me, inevitabilmente vado avanti per la mia strada. Credo che questo sia uno dei motivi per cui, ad esempio, si fa fatica a dare a incontrare le persone ammalate, le persone deboli, bisognose, povere. Perché nel momento in cui c'è l'incontro, la relazione autentica, l'altro in qualche modo mi interpella e quindi può anche mettere un po' in discussione quello che è il mio modo consueto di pensare, vedere e leggere la vita.

0: La carità, la chiave per la pace e la chiave per la giustizia, e pone le basi per una vita migliore e anche la via per la santità. La carità, Don Tullio, è l'abito esteriore, la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: Assolutamente vero. E allora, la nostra identità di cristiani non può essere basata semplicemente sulla legge del dare per ricevere. Poi, cioè, dobbiamo anche dire, nel momento in cui io do, cioè, un riconoscimento, un apprezzamento, mi fa piacere, perché sennò si cade subito nella falsa umiltà, ecco. Questo è fuori dubbio, però è vero che la spinta autentica del cristiano è l'amare, voler bene, sull'esempio di Gesù. È una pista, è una prospettiva ampia e anche molto elevata che viene chiesta sempre, non solo oggi, viene chiesta ai cristiani particolarmente oggi, laddove sono tante le spinte che dicono che è una scelta da stupidi, insomma, seguire la logica del Vangelo. È una scelta perdente, e secondo una prospettiva semplicemente umana è vero, però noi siamo forti dalla parola di Gesù, che mi dice appunto che il bene fatto, la carità ammessa nei confronti dell'altro, esercitata nei confronti dell'altro, intanto ti rende più simile a Gesù, quindi favorisce la realizzazione di quello che per il cristiano dovrebbe essere lo scopo e il senso della vita, che è la santità. Conformare il nostro modo di pensare, di vedere, di agire sempre più secondo il modo di pensare, di agire, di vedere di Gesù stesso. Sono convinto che una scelta di questo genere, si parlava prima di Madre Teresa, inevitabilmente crea dei ponti di collegamento con chiunque, perché chiunque di fronte a Madre Teresa, per esempio, non può che parlare bene, non può che apprezzare e dire che è stata una donna, non a caso è santa, è stata una donna che ha testimoniato nel concreto del vivere la parola buona del Vangelo. Credo che questo sia il compito primo e principale per ciascuno di noi.
0: Ecco, sono tanti, e concludiamo questa nostra chiacchierata, sono tanti gli impegni che tutti noi dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona. Ecco, non ci chiederà questo, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Questa è l'altra grossa difficoltà, ed è assolutamente vero, perché nel momento in cui io dialogo col povero, secondo quanto ho detto, insomma, all'inizio, povero che è ammalato, povero economicamente, povero privo di relazioni significative, eccetera, nel momento in cui il dialogo è autentico, allora l'altro necessariamente mette in discussione la mia persona, mi stimola a mettere maggiormente in gioco la mia persona nella situazione concreta. E allora diventerà vera la parola di Gesù quando dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora il mondo mi dice che non è vero, e beh, noi vogliamo credere e ritenere per vera, chi l'ha vissuto non può che confermarlo, l'invito di Gesù. Quando una persona appunto dialoga con l'altro, il bisognoso, l'ammalato, quant'altro, si sente contento interiormente, non è una contentezza che si può vedere, però la persona è felice di aver utilizzato del tempo, parte del proprio tempo, sempre importante, per mostrarsi solidale nei confronti del fratello, della sorella che incontriamo.
0: Don Tullio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Lei è cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Mi fa un'altra promessa, quella di portare il mio abbraccio e il mio bacio a tutti i malati che incontra a partire da stamane.
1: Perfetto, volentieri, lo faccio.
0: Grazie.
1: Insieme alla preghiera per tutti voi. Ecco, grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Qui dedico il prossimo brano.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43722 per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. A noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli, e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo l'omelia del Santo Padre ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, no. Il termine civitas indica proprio soprattutto le persone che abitano in questa città, la cittadinanza, appunto. Ed è stato molto bello quindi riflettere per me su questo dato. Il beato Bartolo Longo, San Bartolo Longo, ecco, e sua moglie hanno gettato le basi non soltanto appunto di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei. Una vera e propria rinascita, se consideriamo che questa zona, questa realtà, nell'antichità distrutta dall'eruzione del Vesuvio, era una città, era un territorio veramente nel testo della supplica alla Madonna Bartolo Longo la chiama una terra di empietà trionfante. Lui usa questo termine, no, per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è un'offerta, è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
0: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
1: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui. Questo senz'altro. Anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa, c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima e teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e quindi è anche, potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, che è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutta questa profondità e in tutta questa

0: preparazioni di chissà quale fatta, ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a tutti e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto è anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci e quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi, 150, fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa, il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'ordine domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario. Non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana, e ricordiamo, Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no, che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
1: Tu citavi Giovanni Paolo II e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice Papa Leone, il 7 ottobre 2003, ebbe a dire di quella città mariana: oggi, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
0: Assolutamente sì, ma veri, guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto, nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II naturalmente, e lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Monforto, tus tus, Maria ego sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò, credo, 11 encicliche alla preghiera del rosario. Comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti dedicati al rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.

0: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia, no? Non può essere che
1: Certo,
0: così.
1: infatti noi mutuando nella, diciamo nella traduzione italiana, noi essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'ave traslitterandolo letteralmente, anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'ave in realtà sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è, come dire, è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'ave lì nel testo greco è rallegrati, appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano. La storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel Rallegrati Maria, c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia. Super gioia, se ci pensiamo, ecco,
0: Hai
1: l'Ave
0: ragione.
1: Maria veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Coeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo 3 volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo, come dire, pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
0: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è stato esattamente un anno fa, diciamo così, l'anniversario di quando Papa Leone è stato, come dire, a Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro. E lo ricorda lui, proprio quel giorno, nel momento in cui lui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine. E quindi è bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidarsi, affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero. Ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
1: Guarda,
0: che
1: io
0: cos'è?
1: mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno quest'anno ha attraversato anche dei momenti molto, molto, molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento. Dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive. Eppure, ecco, lui lo ha fatto con la sua pacatezza, con la sua eleganza, con la sua conscio del ruolo anche importante che hai il pontefice, e lo ha detto con chiarezza. Dice: io sono qui e sono stato voluto dal Signore qui per annunciare il Vangelo. Questo è quello che io devo fare, no? E questo veramente è un richiamo alla nobiltà assoluta di questa missione altissima, che è quella del ministero del successore dell'Apostolo Pietro, del vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
0: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, a chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
1: Ma questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita, o in alcune circostanze della sua vita, ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così, se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
0: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi, eccetera, in cattedrale di Napoli ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie, ancor più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma, come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
1: Assolutamente sì. Noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità naturalmente di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa lui già c'è stato, anche da quando era superiore generale, ecco, dell'ordine, quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari appunto non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi, anche perché appunto superiore di una congregazione, di un ordine religioso che, come dire, è un ordine anche, oltre che contemplativo, anche apostolico. Cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò, come dire, sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose. Cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire, parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa. Ecco, e quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli, che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi, conosce per esempio i problemi della città di Napoli, dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli, che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto la trascuratezza. Perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a come dire, fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare, e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura si riprendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza, e mettiamoci tutto quello che vogliamo. Ecco, quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. No, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi, Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi, perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
0: Un minuto, anche di meno, don Guido, perché il Papa dice: per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale. Ecco. Questo certo. È interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no, attenzione. Manca la cura della vita interiore, che deve essere messa al primo posto.
1: E qui esce proprio il figlio di Sant'Agostino, perché la verità abita nell'uomo interiore. Noi agiamo fenomenologicamente, quindi con delle azioni concrete ad extra, in ragione di ciò che c'è dentro di noi. Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, affinché sia sempre con voi, lo Spirito di verità, che il mondo non può accogliere, perché non lo vede né lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi riconoscerete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, è lui che mi ama. Colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e manifesterò a lui me stesso.

La sesta domenica del tempo di Pasqua ci orienta al compimento del mistero pasquale con il dono dello Spirito Santo. Il testo del Vangelo secondo Giovanni continua immediatamente il brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa, ci riporta nel clima del Cenacolo, al momento del grande discorso di addio con cui Gesù lascia l'insegnamento basilare. E nel testo che ci è proposto per questa domenica, Gesù promette il dono di un altro paraclito. La nuova traduzione non ha tradotto questo termine greco, ha preferito conservarlo. La precedente rendeva con consolatore, ma il greco paraclitos ha un valore più ampio. Propriamente è un termine giuridico e significherebbe avvocato. Para è la preposizione che vuol dire presso, kletos è l'aggettivo verbale derivato dal verbo chiamare. Quindi paraclito è colui che viene chiamato vicino, come assistente, come aiuto, sostegno nel momento difficile in cui c'è una causa, c'è un problema. Gesù dice: pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Vuol dire che il primo paraclito è Gesù stesso. Egli stesso è stato vicino ai discepoli, rimane presso di loro, mentre l'altro paraclito, cioè lo Spirito Santo, sarà dentro i discepoli. Lo Spirito Santo continua l'opera di Gesù ed è il maestro interiore, è colui che dal di dentro compie l'opera della salvezza iniziata da Gesù. Dall'esterno Gesù ha potuto insegnare, ha mostrato la via di Dio, ma non è riuscito a convincere, non ha cambiato il cuore dei suoi discepoli. L'altro paraclito, lo Spirito Santo, dal di dentro formerà un cuore nuovo e renderà i discepoli capaci di una nuova comprensione. Gesù annuncia che se ne va, ma promette di non lasciare orfani i discepoli. Vengo a voi. È importante questa parola. Gesù va al Padre e contemporaneamente viene a noi. Non significa che prima va al Padre e poi viene da noi. È la stessa cosa, è l'unico evento. Andare al Padre attraverso la morte e la risurrezione significa entrare dentro di noi. Il Cristo risorto viene attraverso lo Spirito ad abitare in noi, in modo tale che noi possiamo vederlo e vivere come Cristo vive per il Padre. La pienezza è la vita. L'obiettivo è vivere bene, è vivere in pienezza, è la vita pienamente realizzata. Gli Atti degli Apostoli, come prima lettura, ci raccontano la missione di uno dei sette. Domenica scorsa abbiamo letto l'istituzione di questo collegio di sette uomini ellenisti
che hanno il compito di guidare la comunità di lingua greca. Non erano semplicemente addetti alle mense. Sia Stefano che Filippo, di cui si raccontano alcuni episodi, sono uomini della parola, sono predicatori, sono evangelizzatori. La caratteristica è che escono dallo stretto ambito giudaico e Filippo scende in una città della Samaria e compie l'opera apostolica, annuncia il Vangelo e la gente di Samaria accoglie Gesù, accoglie la predicazione evangelica. Gli apostoli da Gerusalemme, sentendo che in Samaria si è formata una comunità cristiana, mandano due delegati. Pietro e Giovanni arrivano in Samaria. Due rappresentanti dei dodici vanno a confermare l'opera di uno dei sette. Pietro e Giovanni impongono le mani, compiendo un gesto simbolico che noi continuiamo a ripetere nella nostra celebrazione dei sacramenti, e quelle persone battezzate ricevono lo Spirito Santo. È un testo che la Chiesa interpreta come una figura della cresima. Coloro che sono stati battezzati ricevono poi il dono dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani degli apostoli o dei loro successori, che sono i vescovi. È un altro quadro di storia della Chiesa. La comunità cristiana matura, si sviluppa, organizza la missione. Quello che ha fatto Gesù è stato l'inizio. Accompagnati dall'altro paraclito, i discepoli continuano l'opera e con inventiva e creatività allargano l'orizzonte. Il Salmo 65, che ci è proposto come responsoriale, sottolinea proprio questa dimensione universale. Voi tutti della terra acclamate a Dio. Tutti i popoli sono destinatari del Vangelo. Ma un particolare vorrei sottolineare dal Salmo. L'autore dice: venite, ascoltate voi tutti che temete Dio e narrerò quanto per me ha fatto. Sembra la voce dell'apostolo, dell'evangelista, del predicatore. Venite, ascoltatemi, voglio raccontarvi quello che il Signore ha fatto per me. L'esperienza personale degli evangelizzatori è il punto di partenza. Per me il Signore ha operato meraviglie. Ve lo racconto, condivido con voi quella esperienza di fede. Ho ascoltato la parola, ho aderito al Signore. Vi racconto come sono andate le cose in modo tale che anche voi possiate aderire al Signore e avere la vita in pienezza. Nella seconda lettura, ancora una volta, ci è proposto un brano tratto dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, una raccolta di catechesi battesimali con cui Pietro formava i primi cristiani e dà dei consigli molto semplici e fondamentali. Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Non aderite in modo alogico, senza una comprensione. Voi avete
posto la speranza nel Signore e ne sapete dare ragione. Rendete conto, rendete logos, date la ragione per cui credete, per cui sperate nel Signore Gesù. Non dite che lo fate per abitudine, perché siete sempre stati abituati a fare così, perché vanno insegnato così. Dite che lo fate perché ne siete convinti. Dite perché ne siete convinti. Quali motivi vi spingono ad aderire al Signore Gesù? Venite, vi racconterò quello che il Signore ha fatto per me. Fin dall'inizio l'Apostolo dice ai cristiani: siate testimoni della vostra fede. Fatelo con dolcezza, con rispetto, con retta coscienza. Se parlano male di voi, pazienza. L'importante è che non abbiano ragione, perché se parlano male di voi, ha ragione, è un guaio. Se dovete soffrire, è meglio che soffriate innocenti, perché se soffrite da colpevoli è peggio. Quindi onesti e innocenti, ma coraggiosi, capaci di testimoniare la propria fede, dare ragione della propria speranza. Questo è il modo di essere un sacerdozio regale. Il Paraclito, lo Spirito Santo che vive in noi, è Lui la fonte della parola. È Lui che dà testimonianza e noi, lasciandoci guidare dallo Spirito, possiamo dare buona testimonianza al Cristo nella nostra concreta situazione, qui e adesso.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Seconda puntata. Il primo passo. Dalla fede alla virtù.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
2: Iniziamo il nostro vero e proprio viaggio all'interno di questo primo capitolo della seconda lettera di Pietro, in quella sequenza di termini che abbiamo appena accennato nella trasmissione di introduzione, che servono come un percorso di crescita. Noi, ribadiamolo, abbiamo a che fare con uno di quei testi che sono presenti nella scrittura e nella tradizione della nostra fede, che ci permettono di passare da una visione un po' episodica della fede a una visione dinamica e pedagogica, laddove si passi a una logica di crescita, ovvero sia si possa vivere qualcosa che ci porta da un inizio e ci porti a un compimento. E quindi abbiamo ascoltato il punto di partenza, ribadiamolo. Al terzo versetto della seconda lettera di Pietro è detto: la sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Ripetiamo: il Signore ci ha dato quello che è necessario per vivere una vita grande, per vivere una vita, traduciamo qui, santamente, piamente, pienamente. È la vita della qualità alta che il Signore Gesù Cristo ha portato su questa terra. E prosegue nel quarto versetto dicendo: con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi. C'erano delle promesse, sta dicendo Pietro, beni che erano preparati da una storia che è la storia gloriosa del popolo della salvezza. Continua: affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina. Ecco, qui avevamo visto, c'è qualcosa di straordinario, partecipi della natura divina, cioè che la vita di Dio entra proprio in noi, però questa cosa si oppone a un'altra cosa, dice propriamente: affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Ecco, non c'è una terra di nessuno. O si entra nella grandezza o si è condannati alla corruzione che si manifesta in noi per la via, per il canale della concupiscenza. Di cosa stiamo parlando? Di quella degenerazione a cui è sottoposta la natura umana per la sua fragilità. Fragilità che si manifesta a livello interiore attraverso questa convergenza sballata del nostro essere, questo andare verso lo storto, che è la tendenza alle cose piccole, banali e mediocri e carnali e non adulte, e tutto ciò che nell'uomo lo tenta al mediocre, lo spinge alla piccolezza, alla pusillanimità e tanto altro che qui non abbiamo il tempo di descrivere. E però questo è il punto: diventare partecipi della natura divina richiede lo sfuggire alla corruzione, sfuggire alla degenerazione. Ma come si fa questo? Come si cammina in questa via così grande e anche così seria, così austera? Dice Pietro: per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. E poi prosegue: alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, e via dicendo. Ecco, noi arriviamo qui e dobbiamo capire cosa sta chiedendo di fare esattamente Pietro: aggiungere alla vostra fede la virtù. E poi vedremo altre cose. Quell'aggiungere non lo dobbiamo concepire come una somma, una semplice quantità che viene assommata, aggiunta. No, quel verbo che viene usato lì vuol dire riempire qualcosa, somministrare, fornire, arricchire. Questo aggiungere non è quantitativo, è qualitativo. La fede ha bisogno di essere riempita di virtù. Dobbiamo capire di cosa sta parlando. E allora qui è il punto, cioè se la fede non viene corroborata, fornita, aumentata nella sua vita di qualcos'altro, si ferma il tutto. Cioè non ci basta avere la fede. Questo lo sappiamo anche perché esiste una triade sacrosanta e fondamentale: la fede, la speranza e la carità. E la fede da sola certamente non basterà. Sappiamo che la fede senza le opere è morta, ma in un cammino di crescita. Cosa significa questo discorso? Dobbiamo capire come si struttura una crescita nella fede. Cosa vuol dire questa cosa qui? Come funziona? Cioè, noi abbiamo la fede e non ci può bastare. E dobbiamo iniziare il nostro viaggio proprio da qui, da questo dover arrivare a uno scopo più grande. La fede non ci basta, ma ripercorriamo velocemente la serie di step, di passaggi che dovremo fare per aggiungere, dice il versetto quinto, alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Questo è il punto d'arrivo. Come nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo tredicesimo, il meraviglioso inno alla carità ci fa capire che la più grande delle virtù è la carità, e ciò che veramente è importante e rilevante è l'amore alto, l'amore di Dio in noi. Per questo i cristiani vollero usare un termine meno usato, questo caritas, che vuol dire appunto l'amore, ma è l'amore che sa di Dio, è l'amore che ha la qualità di Dio. Ecco, questo è il punto. Il viaggio che faremo è il viaggio che porta dalla fede all'amore di Dio, e passerà per esempio per l'amore fraterno. E curiosamente non è quello il punto d'arrivo, c'è un amore più grande dell'amore fraterno, che pure è una cosa meravigliosa. Ecco, noi capiamo che il nostro viaggio ha questa meta, e allora non dobbiamo dimenticarlo nei passaggi che faremo, perché dovremo capire perché questa crescita, che sarà seria, che non

capitolo tredicesimo, nell'inno della carità, Paolo dice che se anche avessi una fede da spostare le montagne, ma non avessi l'amore, questo non mi giova, non mi serve, è inutile. Questo vuol dire che si può avere la fede senza avere l'amore? Curioso, ma questo è il rischio. Il rischio di un'esperienza di fede che non ci porti al suo vero scopo, che è l'amore di Dio in noi. L'amore è la natura di Dio. È proprio lì che avremo questa partecipazione alla natura divina che ci fa sfuggire alla corruzione di cui ha parlato nei versetti precedenti. Ecco, allora siamo pronti per iniziare il nostro vero e proprio viaggio.

il punto di partenza del nostro viaggio, appunto, è la fede. Allora vale la pena in questo momento di capirla un po' meglio. Possiamo adesso noi ricordare alcune cose elementari e fondanti. Per esempio il fatto che la parola fede, che noi colleghiamo ad una convinzione razionale e intellettuale, è molto più che questo, è anche questo, ma la fede è una esperienza che ci viene consegnata già dalla tradizione ebraica, perché l'esperienza della fede di Israele è assolutamente ciò che si prepara a trascolorare nella fede nel Signore Gesù Cristo. La fede nel Dio di Gesù Cristo ha la sua matrice giudeo-cristiana irrinunciabile. E allora, per noi la parola fede ha dei significati, ha delle assonanze. In ebraico fede si dice emunah. Emunah viene dal verbo aman, che genera anche la parola amen, che è la parola dell'assenso, del consenso, del dire di sì, che noi usiamo tanto. La parola emunah, la fede, rappresenta il potersi, sapersi appoggiare. È un tema di stabilità. Chi confida nel Signore, dice il Salmo, è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. L'idea della fede è l'idea di uno scaricare il peso su un punto d'appoggio, avere un punto d'appoggio. La nostra fede spesso è molto grande, ma nell'appoggio sbagliato. Si dice che nel mondo non ci sia fede, cosa assolutamente falsa. Nel mondo c'è tantissima fede, bisogna vedere in che. Per esempio c'è una fede nel denaro totale. C'è gente che raggiunge il livello eroico della fede a riguardo del denaro. C'è gente che è capace a perdere la vita per il denaro, che crede che la vita venga dal denaro. Ha questa fede eroica e appoggia tutta la sua esistenza sui beni materiali. C'è gente invece che crede molto nella carne, crede molto nel piacere e appoggia tutta la sua esistenza sul piacere e cerca la vita nel piacere e interpreta se stessa, la storia, i fatti, tutto ciò che ci circonda come strumento di piacere funzionante o meno. La vita che si basa sul piacere è la vita edonistica che stiamo vivendo, che ci circonda e di cui partecipiamo sicuramente tutti quanti, almeno un poco. Altri hanno una fede nella propria intelligenza, nella propria comprensione che li porta a diventare assolutizzanti. Credono di poter vivere semplicemente perché capiscono le cose e di dover rifiutare tutto ciò che non capiscono. È una fede nell'assolutizzazione della ragione straordinaria, pazzesca, inspiegabile. Magari noi avessimo la fede in Gesù Cristo che hanno coloro che hanno la fede nel denaro o nella carne o nell'intelligenza, nella razionalità umana. Mi risulta che queste cose diano la vita che hanno, una vita inerte e fugace, una

vita limitata. Il denaro ce lo possono rubare. I piaceri finiscono e l'intelligenza è estremamente limitata. Esistono molte cose che l'intelligenza non spiega. La fede è un atto di appoggio in Dio, di scaricare il peso della propria esistenza nella potenza e nella provvidenza del Padre Celeste. Noi abbiamo la fede quando ci appoggiamo in Lui, in Dio, quando ci fidiamo del Signore Gesù Cristo, quando obbediamo allo Spirito Santo. Beata è Maria perché ha creduto alla parola. Beato è chiunque di noi accoglie la parola e obbedisce alla parola. Quello è l'atto della fede, e la fede dà la vita di ciò in cui ci si appoggia. Chi si appoggia nel Dio di Gesù Cristo avrà la vita di Dio, la stessa sua vita. Ma il nostro Pietro dice una cosa in più. Non dice: per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla fede la virtù. No, aggiunge un possessivo. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù. Non darà questa determinazione con il genitivo, con il possessivo, agli altri termini che userà, ma in questo caso sì, la vostra fede. Qui non siamo di fronte a qualcosa di inaudito. Ci sembra ovvio quel che vi hanno detto. Come lasciamo cadere un pochino nel nulla la frase che Gesù dice qua e là nei Vangeli: la tua fede ti ha salvato, va, sia fatto secondo la tua fede. Che cos'è questa storia della fede che è nostra, la mia fede? C'è la fede che è la fede della Chiesa, che è la fede degli apostoli tramandata fino a noi per la santa tradizione della Chiesa, e questa fede diventa nostra. Questa fede, finché non diventa nostra, noi non la abbiamo. Non c'è il credere nella redenzione di Cristo, c'è il credere in prima persona singolare nella mia concreta salvezza, che è quella che mi porta Gesù Cristo, che la porta proprio a me. E questa ha una determinazione storica. Il contenuto della fede è identico di santo in santo, di donna di Dio in donna di Dio, di generazione di cristiani in generazione di cristiani. La fede che abbiamo luminosamente riacchiuso, per esempio, nel simbolo della fede, nel credo, è sempre la stessa, ma io ho una mia esperienza di fede, quando le cose che ha detto la Chiesa le ho viste vere nella mia vita. È la mia fede quella che deve crescere, è la mia fede quella che ha bisogno di iniziare questo percorso. Io ho bisogno di far memoria della mia fede, della mia esperienza di salvezza. Ci sono quei fatti nella nostra esistenza che sono fondamentali, che sono imprescindibili: la nostra esperienza di Dio, la nostra singolare, personale, individuale esperienza di Dio, dove noi abbiamo visto con i nostri occhi che era vero quello che la parola diceva, quello che la Chiesa ci consegnava, quello che i sacramenti predicavano. Noi abbiamo bisogno di radicarci nella nostra fede. Una fede astratta, una fede che è semplicemente comprensione di dogmi, non ci salva, perché la vita ci fa domande ancora più serie. Allora noi abbiamo bisogno di essere radicati nella nostra esperienza di fede. E se non l'abbiamo, e se la sentiamo sfaldarsi, è tempo di tornare a fare atti di fede. Però curiosamente questo è per tutti. Tornare a questi atti è proprio questo che dobbiamo fare attraverso il secondo termine che aggiunge ora Pietro.

0: Pietro dice che alla nostra fede dobbiamo aggiungere la virtù. Cosa vuol dire? Ecco, il termine usato è un termine piuttosto particolare. È un termine che ha un suo viaggio, arete in greco, è qualcosa che passa per il sublime, che passa per il guardabile, gradito. Parte proprio dal termine di qualcosa che è piacevole, qualcosa di molto bello in sé, però ha la nota della eccellenza. Potremmo tradurre questo termine con la gagliardia, con la prodezza, con il valore, con l'eccellenza, con il livello virtuoso. È una questione di qualità eminente, di bravura, di virtù, di stima, di onore, di buona qualità. Allora capiamo, è un tipo di termine che intende quando una cosa viene fatta a sommo grado, con eccellenza, con alto livello. E cosa serve questo termine? Non siamo difatti di fronte al termine della virtù etica, e anche etica. Il problema è il livello virtuoso di qualsiasi cosa a questo termine. Allora la fede ha bisogno di essere riempita di questa eccellenza, di questa prodezza. Il nostro viaggio non è dal male al bene. Il viaggio dal male al bene è il viaggio iniziale, basale. Questo è il viaggio essenziale. Fra il male e il bene bisogna scegliere il bene. Non c'è bisogno di grandissimo discernimento. Quella è la prima fase, la fase della liberazione. Va bene. Il problema è dopo cosa facciamo. Bisogna passare dal bene al meglio. E dal meglio all'ottimo. E dall'ottimo al sublime. E dal sublime al celestiale. E dal celestiale al divino. Cioè, se non passiamo al livello più grande, curiosamente entriamo nella logica della degenerazione. Nessuno può pensare di mantenere la stessa fede senza crescere nella fede. Qui è assolutamente essenziale continuare ad andare verso il cielo, come la nostra vita va verso il cielo, e la nostra esperienza di fede non può restare statica. La fede è dinamica. L'amore è dinamico, la speranza è dinamica, la esperienza della vita, della fede, è un'esperienza di vita, e la vita per sua natura ha una crescita. Quindi alla fede bisogna aggiungere una crescita per ciò stesso, di quel che già aveva detto Pietro, ma questa crescita è la eccellenza. Io ho bisogno di fare atti dove vado fino in fondo con il Signore, dove ho coraggio, ho gagliardia, ho prudenza. Questo non è questione di forza, è questione di apertura. Questo non si fa perché si diventa, non so, più bravi, ma perché ci si lascia sempre più condurre. Si tratta che questa eccellenza è un'esperienza che ci chiede di fare di più, non nel senso morale o volontarista, ma di non accontentarci, del andare ancora più seriamente. Non siamo arrivati all'eccellenza del nostro essere padri o mariti o sacerdoti o spose o insegnanti. No, se non cresciamo verso l'eccellenza, la fede muore. Se non cresciamo verso l'eccellenza, la nostra identità muore. Noi abbiamo bisogno di crescere costantemente, diventare professionisti più bravi. Se un medico smette di studiare, diventa un pessimo medico. Se smette di crescere, diventa un medico inadeguato, che non si è aggiornato. Se un musicista non studia per migliorare, per affinare la sua capacità, diventa un pessimo musicista. Se un marito non cerca come amare di più la sua sposa, diventa un pessimo marito. Se un amico non cerca come fare ancora meglio l'amico, diventa un pessimo amico. Ecco il nostro primo passo, dalla fede alla virtù, dalla fede all'eccellenza. Abbiamo creduto in Dio fino ad oggi? Bene, c'è da crederci di più. Questo è il primo passo.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Seconda puntata, il primo passo, dalla fede alla virtù. Realizzazione di Monia Parente.

0: Un buongiorno, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Domenica 10 maggio, sesta domenica di Pasqua. Siamo qui in diretta dallo studio in piazza San Pietro. Tra poco ci collegheremo con il santuario della Madonna di Monteberico in Vicenza per la messa di oggi. Poi, come al solito, intorno alle ore 12, poco prima delle ore 12, rientro qui in studio per ascoltare le parole di Papa Leone XIV nella preghiera della Regina Ceri. Un saluto e un ringraziamento anche a Bruno Orti qui con me nello studio in piazza San Pietro. Il Vangelo di oggi, secondo l'Evangelista Giovanni, in questo passo del Vangelo Gesù invita a una relazione viva e continua con lui, simile all'intimità tra padre e figlio. Uno dei passi più profondi, ecco, sul comandamento dell'amore, visto non solo come una regola morale, ma un legame vitale e personale. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui, dice Gesù agli apostoli. Ancora all'osservanza, appunto, dei comandamenti come frutto dell'amore: se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore. Un po' di appuntamenti di quest'oggi, 10 maggio. A Nairobi il presidente keniano William Ruto riceve il presidente francese Macron. A Città del Messico la marcia delle madri degli scomparsi nella festa della mamma, poiché quest'oggi in oltre 90 paesi del mondo ricorre l'appuntamento della festa della mamma, la seconda domenica di maggio, per cui un augurio a tutte le mamme. Sono tanti anche i messaggi che ci stanno arrivando al 335 1243 722. Ne leggiamo qualcuno prima di dare la linea alla Santa Messa di questa domenica. Ci scrive un'ascoltatrice, Filomena: buona domenica a tutti voi. Amare come ama Gesù ci rende un po' più simili a lui, ci indica la strada da percorrere per la nostra vera felicità che è nel Signore. E poi anche lei si unisce agli auguri per tutte le mamme del mondo, alle mamme che hanno avuto difficoltà, alle mamme, all'amore che le mamme del mondo contribuisce, ecco, questo amore a cambiare, a convertire la violenza in bene, l'odio in amore, la guerra in pace. D'altronde di amore si è parlato tanto anche in questi ultimi giorni. Ricordiamo, arriviamo dall'8 maggio che ha celebrato, ecco, è il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. L'8 maggio l'anniversario festeggiato, diciamo così, a Napoli, nella visita pastorale a Pompei e a Napoli. Anche qui la cura, l'amore sono state le parole chiave, ecco, del messaggio di Papa Leone. Andiamo a leggere anche un po' di agenzie, andiamo nella cronaca internazionale, perché sono tanti gli avvenimenti anche di queste ultime ore che riguardano proprio il mondo e la cronaca internazionale. Partendo dalla notizia di questa mattina, in Pakistan di almeno 15 agenti di polizia rimasti uccisi, il bilancio di un attacco messo a segno da un attentatore che ha preso di mira un posto di polizia nel nord-ovest del Pakistan al confine con l'Afghanistan. Teatro dell'attacco il distretto di Bannu nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Secondo le ultime ricostruzioni di quanto avvenuto nelle scorse ore, prima c'è stato un attacco con un'auto imbottita di esplosivo e poi è iniziato uno scontro a fuoco. Sono stati uccisi almeno 15 poliziotti, ha detto all'agenzia DPA un ufficiale di polizia della regione. Altri 3 sono rimasti feriti. Andiamo anche in Medio Oriente, uno sguardo su ciò che sta accadendo in Medio Oriente. Notizia proprio di queste ore: il Ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. Lo ha annunciato proprio in un post su X il Ministero degli Esteri israeliano. E ancora il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, lo sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo sulla chiusura del conflitto in Iran. L'incontro è stato confermato dallo stesso Rubio. USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate. Il Qatar sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto c'è stato anche un nuovo attacco, possiamo definirlo così, dialettico di Trump all'Italia. Roma è pronta a inviare a Hormuz dopo il è stato il fuoco Iran, nuovi soldati, l'Italia non c'era quando avevamo bisogno, dice proprio il presidente Trump, e quindi si prosegue ancora in questo caso con la dialettica, ecco, anche tra Stati Uniti e Italia. Alle 10.56 diamo la linea dunque al santuario della Madonna di Monte Berico in Vicenza per la messa di oggi.
1: Cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Vicenza. Il capoluogo di provincia Veneto, cuore dell'Italia nordorientale, adagiato tra la pianura padana e i dolci profili dei colli iberici, ci accoglie sulle rive del fiume Retrone, donandoci anzitutto un'atmosfera di pace e serenità. Risalendo il corso del fiume controcorrente, si coglie tutta l'armonia di natura e architettura, in un intreccio suggestivo tra i colori del creato e quelli delle più geniali opere dell'uomo. L'acqua riflette la bellezza del centro abitato e dei suoi monumenti e ci fa riconoscere subito la firma di Andrea Palladio. Vicenza è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità proprio per i numerosi contributi del celebre architetto e Piazza dei Signori ne rappresenta senza dubbio il cuore più autentico e monumentale. Uno spazio scenografico dove arte, storia e religiosità convivono in perfetto equilibrio. Lo sguardo delle innumerevoli statue che contornano il largo incrocia quello dei passanti che si fermano ad ammirare la loggia del capitaniato con la sua elegante facciata in mattoni rossi scandita da imponenti colonne decorate. Palladio concepì questo edificio, che oggi ospita il comune, come sede del rappresentante della Repubblica di Venezia. Il talento del maestro trova la sua espressione più alta nella magnificenza della Basilica Palladiana, simbolo assoluto di Vicenza e autentico capolavoro rinascimentale. Il progetto nacque dall'intervento su un'antica struttura medievale che non venne abbattuta, ma trasformata e valorizzata, preservandone così la memoria storica. Vicenza, infatti, custodisce ancora profonde tracce del suo passato e poco più in là anche la cattedrale ne offre una testimonianza preziosa con la sua maestosa cupola, le origini paleocristiane e le eleganti forme quattrocentesche che raccontano secoli di vicende e di fede. Le trasformazioni attraversate nel tempo ci consegnano oggi una chiesa in stile gotico caratterizzata da un'unica grande navata che accompagna lo sguardo verso il presbiterio e il prezioso paramento Civran. Uno straordinario insieme artistico di stucchi, dipinti e statue che illustra la passione, la morte e la risurrezione in un vero e proprio cammino teologico che passa per l'attesa. La meraviglia della Vergine, a cui il Duomo è intitolato, ci accompagna sul colle che domina la città al santuario del Monte Berico, proprio lì dove 600 anni fa la Madonna apparve a Vicenza Pasini. Il prospetto laterale dell'edificio ci mostra ancora la facciata della chiesa originaria che Maria stessa, nel 1426, chiese di edificare come segno di protezione per Vicenza e i suoi abitanti. Accanto alla chiesa, il piccolo chiostro, che racconta ancora la dedizione dei frati che da sempre abitano il convento e il servizio ai fedeli che ancora oggi continua grazie alla presenza dei servi di Maria. Ave, o Madre, ci sentiamo di esclamare tornando davanti alla Basilica mentre ci prepariamo alla celebrazione ed entriamo in questo luogo sacro insieme ai tanti pellegrini che vi giungono da ogni parte del mondo. È un inno di preghiera anche l'interno a pianta circolare, un insieme suggestivo di due chiese, una gotica, quella più antica, e l'altra classica e barocca, la più recente, fuse in un unico complesso solenne dedicato alla Madonna. La Vergine raffigurata, secondo la tipica iconografia quattrocentesca della Madre della Misericordia, accompagna la riflessione di questa sesta domenica del tempo di Pasqua, perché la sua vita e la sua fede raccontano perfettamente la fiducia che il Signore chiede oggi ai discepoli e ad ognuno di noi, e ispirano quegli atti d'amore che rendono la fede concreta e incarnata. Certo, non è semplice aprire il cuore a chi si fa prossimo lungo il nostro cammino, a coloro che non scegliamo e che ci ritroviamo accanto come compagni di viaggio, nelle gioie come nelle prove. Eppure, quando l'amore viene vissuto e praticato, comprendiamo di non essere soli e impariamo ad affidarci allo Spirito che ci è donato, al Paraclito che il Signore ci ha promesso.

presiede l'Eucaristia Monsignor Giuliano Brugnotto, Vescovo di Vicenza. Celebrano con lui il rettore del santuario, padre Carlo Maria Rossato e Don Pierangelo Ruaro. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi e dai ministranti della diocesi guidati da Don Enrico Posenato. I canti sono eseguiti dalla Scuola Polifonica Monteberico, diretta dal maestro Silvia Fabian. All'organo il maestro Posenato.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci fa dono del suo corpo. Ci chiama tutti alla conversione. Riconosciamoci peccatori e invochiamo con fiducia su di noi la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.

acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio, terribili sono le tue opere.

te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, le letture di questa domenica ci stanno già conducendo verso la Pentecoste. Tutte, in modi diversi, ci hanno parlato dello Spirito Santo, lo Spirito che scende sui battezzati in Samaria, lo Spirito nel quale Cristo è stato reso vivo, lo Spirito che Gesù promette ai Suoi discepoli come Paraclito, cioè come avvocato, consolatore, presenza fedele. Gesù dice nel Vangelo: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. È una parola decisiva questa, per sempre. Lo Spirito Santo è il dono stabile di Dio alla Chiesa e il dono stabile di Dio al cuore di ogni credente. Gli apostoli avevano avuto accanto Gesù, lo vedevano, lo ascoltavano, camminavano con Lui. Lui li difendeva dal male, li rialzava dalle paure, li consolava nelle fatiche. Ma dopo la Pasqua, dopo la sua morte e risurrezione, come avrebbero continuato? Come avrebbe continuato Gesù ad essere vicino ai Suoi? Proprio attraverso lo Spirito Santo. Per questo Gesù può dire: non vi lascerò orfani. Questa promessa riguarda anche noi. Non siamo orfani. Non siamo lasciati a noi stessi nel cammino della vita, ma direi soprattutto nelle prove, nelle decisioni, nelle responsabilità, nelle fatiche familiari, sociali, ecclesiali. Lo Spirito Santo è colui che ci sta vicino e si prende a cuore la nostra vita. Da questo santuario possiamo guardare pure a Maria, donna totalmente disponibile allo Spirito Santo. Fin dall'annuncio del Vangelo, quando risponde: eccomi, la sua vita è tutta aperta all'azione di Dio, è piena di Spirito Santo. Per questo il popolo di Dio la invoca con tanta fiducia. Sa che la propria preghiera viene portata al cuore di Cristo da una madre, tutta abitata dallo Spirito. Maria non trattiene nulla per sé, accompagna a Gesù, non prende il posto dello Spirito, insegna piuttosto a lasciarci riempire dello Spirito. E proprio qui avvertiamo una chiamata alla conversione. Non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo e nella confermazione per metterli da parte, mettere da parte questo dono. La grande scoperta della vita cristiana è entrare in contatto con questa presenza viva. Non siamo noi solo un corpo, solo pensieri, emozioni. Siamo dimora di Dio. Tuttavia, c'è un ostacolo che rende debole la conversione, questa conversione che noi chiediamo nella preghiera. Qual è questo ostacolo? La mancanza di carità. I padri del deserto raccontano di due monaci che avevano litigato. La sera andarono a dormire senza riconciliarsi e durante la notte uno bussò alla porta dell'altro. Quello infastidito chiese: che cosa vuoi ancora? E il primo rispose: sono venuto a chiederti perdono. L'altro disse: non potevi aspettare domani? No, rispose, domani mattina dobbiamo pregare e la mia preghiera sarebbe debole per la mancanza di carità. La mancanza di carità indebolisce la nostra preghiera. Quando noi custodiamo
dentro di noi rancori, giudizi duri, chiusure ostinate, lo Spirito Santo non smette di abitare in noi, ma noi diventiamo meno disponibili alla sua azione, alla sua azione viva. Per questo, se realmente desideriamo ascoltare lo Spirito, lasciamoci riconciliare con Dio e con i fratelli. Cerchiamo sempre il perdono e la pace per riprendere il cammino con umiltà. San Pietro ci ha rivolto un invito molto bello. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Lo Spirito non ci rende cristiani muti o impauriti, ci rende capaci di dare ragione della speranza che è in noi. A volte forse siamo interrogati esplicitamente: perché credi? Perché vivi scelte audaci negli affetti, nel lavoro, nella sofferenza, nell'uso del tempo e del denaro? Può capitare in queste occasioni di non sapere che cosa dire, ma noi non dobbiamo temere. È lo Spirito Santo che ci rende forti e che ci suggerisce parole miti e vere per donarci coraggio e continuare a fare il bene anche quando noi non siamo compresi. Del resto, San Pietro aggiunge, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male. Il cristiano non cerca lo scontro, non parla con arroganza, non impone la fede, ma non rinuncia al bene per paura di essere giudicato. Lo Spirito Santo ci dà una forza mite, la forza di Cristo, che ha sofferto per i peccati, giusto per gli ingiusti, proprio per ricondurci a Dio. Fratelli e sorelle, da questo santuario affidiamoci alla Madre di Misericordia e sotto il suo manto possano essere custodite in questa giornata particolare tutte le mamme. Chiediamo a Maria di insegnarci la disponibilità allo Spirito Santo. Invochiamo il suo aiuto per una preghiera viva, una carità più sincera, una testimonianza più coraggiosa.

0: Ed ora insieme rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Come gli Apostoli e Gesù hanno pregato per chiedere il dono dello Spirito, anche noi, con l'intercessione di Maria, rivolgiamo al Signore la nostra supplica, per poter essere testimoni credibili del suo amore.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Padre, dona il tuo spirito a Papa Leone, ai pastori e a tutti i fedeli della Chiesa. Trovino parole e gesti per annunciare con coerenza e fedeltà il Vangelo del Regno. Preghiamo.
3: Padre, dona il tuo spirito a quanti hanno responsabilità di governo. Ispira in loro pensieri di pace affinché siano custodi del bene dei loro popoli e sappiano adoperarsi per il rispetto della libertà religiosa nei paesi che governano. Preghiamo.
4: Padre, dona il tuo spirito a quanti sono provati dalla vita o impauriti di fronte alle sfide da affrontare nel nostro tempo. Possano ritrovare fiducia e slancio nella consapevolezza della presenza del Signore risorto nella nostra storia. Preghiamo.
5: Ascoltaci, o Padre.
1: Padre, dona il tuo spirito e accogli il desiderio di guarigione degli infermi. Concedi a tutti di portare con speranza e dignità il peso delle proprie malattie. Preghiamo.
6: Padre, dona il tuo spirito a noi, qui riuniti, per rendere culto a Dio e invocare l'aiuto di Maria, Madre di Misericordia. La nostra preghiera generi pratiche di giustizia e di verità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. Padre Santo, ascolta la nostra supplica ed esaudiscila con il dono del tuo Spirito, che ci introduca nella vera relazione con te e con tutti i nostri fratelli e sorelle. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: È l'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il legame profondo che Gesù consegna ai suoi discepoli. Una presenza che non abbandona, che non lascia orfani, nemmeno nei momenti della prova, della paura o della solitudine. Lo stesso amore che coinvolge anche noi e si rende visibile attorno a questo altare nell'Eucaristia, segno del dono supremo di Cristo, del sacrificio che si fa salvezza e della cura infinita che Dio riserva al suo popolo. Ed è proprio l'amore vissuto a renderci consapevoli della sua costante presenza. Lo riconosciamo nel volto dei fratelli, nei tratti sofferenti di chi domanda aiuto, negli occhi smarriti di chi ha paura, nelle mani tese di chi può incontrare la vicinanza del Signore soltanto attraverso la nostra capacità di accogliere, ascoltare e condividere.

0: preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. La memoria viva di queste parole rende consapevoli i discepoli, smarriti dalla morte del Maestro e confusi davanti all'annuncio della resurrezione, della presenza costante del Signore accanto a loro. È la memoria del suo amore che continua a donarsi e a farsi vivo nella parola, nel pane spezzato e nei gesti concreti di fraternità e solidarietà, a ricordare che Dio non abbandona i suoi figli, ma affida loro il dono del Paraclito, presenza che consola, accompagna e sostiene. È la memoria di un'unione che nulla può spezzare, di un'alleanza nuova che apre le porte chiuse della paura e della morte, facendoci testimoni della speranza e insegnandoci a rendere grazie a Dio attraverso opere concrete di carità e di amore vissuto. Termina qui il nostro collegamento da Vicenza. Vi saluta Carolina Zaccarini che vi ha parlato, ringraziando il regista Simone Chiappetta, il responsabile del programma Gianni Epifani.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Torniamo in diretta dallo studio dei media Vaticani in piazza San Pietro. Abbiamo ascoltato la Santa Messa in diretta quest'oggi dal santuario della Madonna di Monteberico in Vicenza. E tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Cieli di questa domenica. Ci ha raggiunti in studio intanto Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CEI e consultore del Dicastero per il Clero. Don Michele, buona domenica.
2: Buona domenica a tutti.
1: Ecco, arriviamo appunto dalla Santa Messa, abbiamo ascoltato anche il Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua, un passaggio del Vangelo quest'oggi dedicato, ecco, un po' all'amore, la relazione viva e continua con Gesù.
2: Sì, la relazione con il Signore è al centro della pagina del Vangelo di oggi, e questo è quello che ci spinge sempre un po' anche alle radici della nostra fede, no? Che è la relazione viva con il Signore che è risorto, e che è una relazione di amicizia, una relazione di amore, di confidenza. C'è la possibilità di stare in rapporto con Lui, dice il Concilio Vaticano II, come tra amici. E credo che sia proprio bello questo clima, no, che si crea in questa amicizia, nella quale si può stare in compagnia del Signore, ascoltando la Sua parola, rispondendo con la preghiera, con quello che si muove nel nostro cuore.
1: Intanto vediamo anche, dando un colpo d'occhio alla piazza, a Piazza San Pietro, quest'oggi, tante persone, tanti fedeli che si sono proprio radunati qui in piazza in attesa di ascoltare Papa Leone, nonostante una mattinata, un cielo un po' nuvoloso quest'oggi su Roma e sulla città del Vaticano.
2: Qualche raggio di sole, dai, sta uscendo anche oggi, per cui la piazza è proprio bella piena e in attesa di ascoltare le parole di Papa Leone. È sempre bello vedere la gente che viene da tutto il mondo, no? Venendo in piazza San Pietro, ascolti tante lingue, incontri tanti volti, ciascuno con nel cuore un desiderio.
1: Don Michele, noi all'inizio, ecco, di questa mattinata abbiamo raccontato anche quello che è stato il primo anniversario del pontificato di Papa Leone, celebrato l'8 maggio, due giorni fa. Nell'occasione il Papa ha visitato Pompei e Napoli, nel pomeriggio eravamo anche insieme, Don Michele, a commentare proprio la visita pastorale a Napoli. Ecco, un anno di Papa Leone, tanti i messaggi, tanti i discorsi del Papa, incentrati, se vogliamo anche ripercorrere quella che è stata la giornata dell'8 maggio, su due concetti fondamentali: quello della cura, in quell'occasione sottolineato più volte, e quello dell'amore, riprendendo un po' anche il messaggio del Vangelo di oggi.
2: Sì, abbiamo accompagnato Papa Leone in questo anno, imparando a conoscerlo sia nei suoi gesti che nelle sue parole. Il tema della cura è tornato nella visita a Napoli, ha richiamato ai preti, ai presbiteri, ai consacrati l'importanza della cura, anzitutto della cura della vita interiore e dell'incontro, no? di quel dono di Dio che è lo Spirito, che è la figliolanza. Questo anche nel messaggio per la giornata di preghiera per le vocazioni, qualche domenica fa, la custodia del dono interiore, no, della vita di Dio. E poi da questo parte la cura anche per i fratelli, perché la carità ricevuta, l'amore ricevuto si espande, no? Si diffonde nei gesti che compiamo nei confronti degli altri. L'amore è fatto di fatti, diciamo, no? Concreti. E questo penso che sia appunto, ci si è accorti di come l'amore, che la vicinanza che il Santo Padre ha mostrato con la città di Napoli è stata accolta, no, da tutto questo bel, diciamo, questa bella festa, no, anche chiassosa, diciamo, no, viva, proprio colorata, della città, che ha così detto al Santo Padre il desiderio proprio di incontrarlo e la bellezza della sua visita.
1: D'altronde, tanto anche l'amore che ha ricevuto, insomma, in quella circostanza dalla cittadinanza di Napoli, hai sottolineato giustamente, Don Michele, il chiasso rumore, quel rumore buono a cui faceva riferimento spesso anche Papa Francesco, il rumore bello, il rumore buono, ecco, in quell'occasione, per l'appunto, tanta musica, tanta gioia, tanta felicità per la visita, ecco, di Papa Leone. Anche alcuni punti toccati nell'occasione, se vogliamo pratici, nel senso, andando anche a analizzare quelli che sono i problemi in questo caso di un territorio, ma in generale, ecco, si può estendere il ragionamento. Si è parlato anche dei quartieri più difficili di Napoli, ma insieme abbiamo ragionato anche su quelle che sono le difficoltà delle città in generale, dei quartieri, delle periferie, ecco, facendo riferimento ad esempio anche a Roma.
2: Sì, perché quando parliamo di amore a volte abbiamo un'idea un po' troppo staccata dalla realtà, no? Ci sembra che l'amore sia un sentimento, un sentire, così tutto sempre senza entrare in contatto, diciamo, con i problemi. E in realtà l'amore è proprio il contrario, no? L'amore entra nella realtà, all'interno delle storie, delle ferite, delle persone. La cura di cui Papa Leone ci ha parlato va proprio in questa direzione. L'amore cristiano non è mai disincarnato, del resto il Verbo si è fatto carne, no? Nostro Signore ha sempre toccato la carne ferita anche degli uomini, delle donne che ha incontrato, insomma, impastarsi con la realtà dentro l'umanità, questa è la spinta e la forza dello spirito anche.
1: Tra i vari incontri poi successivi a questo 8 maggio, ieri alcune udienze importanti, in particolare l'udienza con i capi rappresentanti della comunità musulmana del Senegal. Il Papa in questa occasione, come spesso fa, ha condannato ogni forma di discriminazione, persecuzione basata su razza, religione o origine, mai strumentalizzare Dio per fini militari, economici o politici. Ecco, il messaggio forte anche in questo caso, mai strumentalizzare Dio soprattutto per questi fini.
2: Io penso che chi ha realmente incontrato il Signore risorto sa bene che i fini opposti a quelli del Vangelo non gli appartengono. E quindi credo che sia davvero molto forte questa parola del Papa, alla quale tutti possiamo disporci realmente ad ascoltare e mettere in pratica.
1: Siamo in attesa delle parole di Papa Leone, ma intanto entriamo, anche grazie al collega Bruno Orti, in piazza San Pietro. Laudetur Jesus Christus, di nuovo una buona domenica da Gianmarco Murroni. Siamo in attesa di ascoltare le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Cieli di questa domenica 10 maggio, la sesta domenica di Pasqua. Da questo momento un saluto anche alle radio collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina YouTube, sulla pagina Facebook di Vatican News e sul portale di Vatican News. Tra pochi minuti si affaccerà Papa Leone dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita della preghiera del Regina Cieli. Accanto a me questa mattina Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CE, consultore del Dicastero per il Clero. Buona domenica Don Michele, di nuovo.
2: Buona domenica.
1: E come dicevamo in precedenza, c'è attesa, vediamo tanti volti qui in piazza San Pietro attendere, tanti sorrisi, ecco, proprio in attesa di Papa Leone.
2: Sì, è sempre una festa, mi pare, quando si viene in piazza San Pietro per l'Angelus, per l'udienza, sempre volti molto così desiderosi di ascoltare le parole del Santo Padre. E io spesse volte mi chiedo, dietro questi volti chissà quante storie, no? Tante storie, tanti desideri, tante ferite, probabilmente tanto desiderio anche di bene. E questa è la voce della Chiesa, la voce dell'umanità.
1: E d'altronde anche il colpo d'occhio che accompagna proprio lo sguardo, ecco, verso la piazza, ci fa vedere anche colori diversi. Prima si sottolineava anche magari la provenienza di queste persone, di questi pellegrini, di questi fedeli, tante lingue diverse che si ascoltano anche in queste occasioni.
2: Sì, è molto bello questo perché ci fa, diciamo, un preludio della Pentecoste, no? Che vivremo fra qualche settimana, e dalla Babele che divide alla Pentecoste che mette insieme, non uniformando ma facendo crescere nell'armonia, no? La comunione è questo, no? L'armonia delle diversità. Mi sembra sempre bello che la Chiesa lo rifletta anche soltanto semplicemente da come è fatta, da tutti i suoi membri.
1: E d'altronde si sottolineava quanto la gioia, l'amore abbia accompagnato Papa Leone nelle sue recenti visite, dai viaggi apostolici, ma anche le visite pastorali, lo dicevamo l'ultima a Pompei e Napoli. Ecco, questo calore si percepisce anche qui in Piazza San Pietro. Ma intanto vediamo le tende della finestra del Palazzo Apostolico aprirsi, e dunque diamo linea alla piazza per ascoltare le parole di Papa Leone XIV.
3: Cari fratelli, oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena, mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore. Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio. Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
4: Via quem eruisti portare, alleluia.
3: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis Deum, alleluia.
3: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
4: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
4: Et lux perpetua lucet eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ho appreso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra. Il 10 maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica. Rivolgo un saluto fraterno a Sua Santità Papa Tavadros II e assicuro la mia preghiera a tutta l'amata Chiesa copta, nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici. Ed ora rivolgo il mio benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare, saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù da varie città d'Italia e i volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria, come pure l'Associazione di Volontariato Comen Italia, impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas. Y un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la Madre di Gesù, e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Preoccupazione, vicinanza e preghiera per l'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, uno dei messaggi lanciati da Papa Leone dopo la preghiera del Regina Celi, l'incoraggiamento per ogni sforzo per la pace, perché si arrivi alla pace anche in queste regioni martoriate dalla guerra e dalla violenza. E poi il riferimento alla giornata dell'amicizia copto-cattolica, il saluto fraterno Papa Tavadros II, assicurando la preghiera a tutta la Chiesa copta, nella speranza, ha detto Papa Leone, che il cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo. Un pensiero abbiamo ascoltato anche in spagnolo, dedicato al popolo delle Canarie, a coloro che nella nave Hondius, i malati di antivirus, un pensiero anche a loro e soprattutto la contentezza per poter incontrare il popolo delle Canarie nel prossimo viaggio apostolico a giugno. E poi Don Michele, il riferimento alla festa della mamma, per cui anche qui un augurio a tutte le mamme, facendo riferimento insomma anche alla mamma per eccellenza, insomma, Maria.
2: Sì, vedi, come tutto quello che ha detto il Santo Padre torna, no? C'è l'opera dello Spirito, diciamo, l'azione, il ministero di Nostro Signore è quello di ricondurre, no? Di riportare attorno alla fonte della vita tutto ciò che ha a che fare con l'odio, no? La violenza disgrega la storia, disgrega la vita delle persone. Invece l'orizzonte che abbiamo è quello dell'unità. È bello pensare a tutte le nostre mamme, come alla l'origine, la radice, no, della nostra vita, sempre benedicendo, pensando anche che anche la Chiesa è chiamata ad essere madre, no, di tutti. Non vi lascerò orfani, c'è lo Spirito che è stato immandato e noi siamo chiamati ad essere nella Chiesa, a sentirci figli.
1: E allora noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Coeli, dopo aver ascoltato le parole di Papa Leone, salutando le emittenti collegate, salutando tutti coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook, sulla pagina YouTube, sul portale di Vatican News. Continueremo però tra poco sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: comunque torniamo in diretta dallo studio dei Media Vaticani in piazza San Pietro. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera della Regina Coeli di questa domenica 10 maggio. Siamo ancora in compagnia di Don Michele Gianola. Don Michele, di nuovo un buongiorno e una buona domenica.
1: Buona domenica a tutti.
0: Ecco, tra i temi toccati da Papa Leone nelle sue parole, ecco, di quest'oggi, abbiamo detto anche all'inizio di questa mattinata, ecco, il tema dell'amore al centro del Vangelo di questa domenica, ecco, l'amore a cui ha fatto riferimento Papa Leone anche nella sua catechesi di oggi.
1: Sì, mi sembra che il tema dell'amore oggi sia stato toccato un po' come andando alla fonte. C'è una fonte dell'amore, che è l'amore di Dio per ciascuno di noi. È stato sottolineato nel Regina Coeli, ci ha detto il Santo Padre che noi siamo chiamati a stare davanti a Dio non pensando di esserne schiavi in qualche modo, neanche di dover guadagnarci qualcosa, no? Lo dice anche il Catechismo, non come un mercenario in cerca del salario, ma come dei figli, no? E andare alla radice, questo credo che sia proprio l'inizio di ogni movimento che ha a che fare con la nostra vita cristiana.
0: Se mi amate osserverete i miei comandamenti, recita il Vangelo di Giovanni di oggi. Papa Leone ha sottolineato: questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia.
1: Esatto, sì, è proprio la rivoluzione, diciamo, cristiana, spirituale, no? Pensare di doverci guadagnare l'amore di Dio con le nostre opere, con quello che abbiamo da fare, come se Dio fosse lì ad attendere in qualche modo la nostra perfezione da questo punto di vista. In realtà l'amore di Dio è la fonte che ci permette di camminare nella via dei comandamenti, che sono la strada della vita, no? E tutti noi ci accorgiamo sempre che siamo mancanti, no, nei confronti del Signore, della perfezione, diciamo, dell'amore. Desideriamo amare, ci sentiamo amati da Dio, ma allo stesso tempo fatichiamo, diciamo, ci accorgiamo che la nostra risposta è limitata. Questo spinge, no, ancora di più a desiderare quella santità che è l'amore di Dio, della quale capiamo, alle radici noi capiamo che quella è la vita. L'amore è la vita, no, dell'uomo, e questo penso che sia proprio una di quelle cose incise nel profondo delle radici del cuore della persona di ciascuno.
0: E d'altronde, secondo quello che abbiamo ascoltato, ecco, dalle parole di Papa Leone, Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato, ha detto il Papa, quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio. Poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare, e quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra noi. Ecco, quindi si torna, Don Michele, ecco, al concetto l'amore verso Dio. Se noi amiamo davvero Dio, ci amiamo tra noi.
1: Possiamo immaginarci l'amore di Dio come una sorta, possiamo dire, non so, di calamita, no? Di centro gravitazionale, se vogliamo utilizzare un'immagine, nel cui, diciamo, campo magnetico tutti siamo avvolti, no? Avvicinandoci di più rimaniamo come appunto impastati, raccolti, no? In questa comunione che la sentiamo sempre più densa. L'amore è fatto così, no? I rapporti si costruiscono. Vivere la vita cristiana ci permette di vivere una vita solida, potremmo dire, no? Consistente, diciamo. Dall'altra parte, visto che anche la Regina Coeli c'è diciamo anche il lato opposto, no? Quindi l'opera del nemico, dell'accusatore, ci si accorge che nella parte dell'odio, potremmo dire, la vita si disgrega, si disfa, no? Non diventa ricca, si impoverisce, l'altro diventa un nemico, la società diventa sabbia, tutti i granelli distinti, disgiunti, così, non terra feconda. spesso che l'opera dello spirito invece vada proprio dall'altra parte, no? Questa comunione rende anche la storia, i luoghi che abitiamo, più fecondi di vita.
0: Lo Spirito Santo è forza di verità, ha detto Papa Leone, mentre l'accusatore è padre della menzogna, citando di nuovo il Vangelo, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro, proprio l'opposto di quello che fa Gesù, salvandoci dal male, unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa.
1: Sì, questo proprio. Il nemico vuole separare, no? La menzogna vuole nascondere la verità, diciamo, no? Vuole, è tutto opera del nemico, diciamo, delle tenebre. L'opera del Signore invece è questa di costruire, in fondo di costruire la Chiesa e l'umanità nuova, no? Quella che è chiamata a stare nella comunione, nel rispetto reciproco, nella valorizzazione delle singole persone, nell'accompagnamento, nello stare insieme. Ci sono due, diciamo, due direzioni, no? Della vita, se vogliamo, due versi. C'è un verso nella quale la vita realmente si fa, potremmo dire, no? Cioè nella quale la vita appunto diventa consistente, mi torna questa parola. C'è un altro verso nella quale la vita si disgrega, la società si disgrega, il mondo va, diciamo, a perdere la propria bellezza, perché appunto diventa un po' come sabbia.
0: Don Michele, poi nell'appello post Regina Coeli, il pensiero rivolto alle popolazioni che soffrono in quei paesi in guerra, ha fatto riferimento in particolare Papa Leone all'aumento delle violenze nel Sahel, in Chad, nel Mali, colpite da recenti attacchi terroristici. La preghiera, il pensiero per le vittime, a quanti soffrono, è l'appello perché cessi ogni forma di violenza, si arrivi alla pace, un appello alla pace costante, ecco. Però l'attenzione di Papa Leone anche in quelle parti, a quelle parti del mondo che forse talvolta, ecco, vengono un po' dimenticate.
1: Questo ci stimola tutti noi, no? È un invito molto forte a intercedere con insistenza nei confronti del Signore, cioè a prenderci, a esporci, no? Metterci la faccia, diciamo, perché l'intercessione è fatta così, no? L'intercessione è un ostinato impegno a portare davanti al Padre, davanti a Dio, tutte le situazioni che hanno bisogno di Lui, no? Dico ostinata perché a volte anche la preghiera non ci sembra efficace, no? Anche gli appelli del Santo Padre addirittura, no? Sembrano quasi che non vengano ascoltati, eppure costantemente in maniera ostinata stiamo a punto, perché questo è decisivo, no? per la storia. Il rischio di dimenticarsi c'è per tutti, il rischio di non conoscere le realtà, invece guardare la carne della storia, vorrei dire, è un esercizio, diciamo, è un compito decisivo per la nostra fede, sapere che in maniera, diciamo, grande, quindi macroscopica, ma anche nel piccolo, attorno a noi ci sono tante persone, situazioni, realtà che hanno bisogno di preghiera, appunto, di essere ricordate, riconosciute, accompagnate.
0: Tra l'altro, proprio ieri, lo ricordiamo, il Papa ha ricevuto per la prima volta i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel, e anche in quell'occasione ha esortato proprio a rinnovare la missione dopo 40 anni dalla Fondazione, a lavorare in stile sinodale con la Curia Romana, a proseguire nell'opera mirata al rispetto e alla promozione dell'inalienabile dignità umana delle popolazioni del Sahel attraverso progetti di sviluppo umano integrale, quello che ha detto Papa Leone ieri. Quest'oggi un messaggio, ecco, ancora più rinforzato in questo appello contro la violenza in quella regione. E poi, Don Michele, anche la giornata dell'amicizia copto-cattolica con, ecco, il pensiero, la preghiera rivolta alla Chiesa copta, nella speranza, ha detto Papa Leone, che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo.
1: Che bello questo desiderio del Santo Padre, no? Che il cammino ci conduca alla perfetta unità. È una sorta di nostalgia questa che sentiamo, mi sembra, che ci proietta in avanti, non tanto una nostalgia del passato, ma una nostalgia del futuro. Se noi guardiamo avanti, alla fine della storia, tutti saremo raccolti, radunati in unità. E questa è la direzione, no? Il paradiso, la Gerusalemme nuova è fatta così, cioè tutti radunati nell'unità. E la città del cielo, diciamo, no, diventa un po' specchio anche di quello che noi possiamo fare sulla terra, lo diciamo nel Padre nostro, come in cielo, come è il cielo, così sia anche sulla terra. Il cielo è unità, comunione, che così sia anche sulla terra.
0: E in chiusura, lo dicevamo anche prima, poi l'augurio a tutte le mamme in questa giornata che celebra, in Italia la seconda domenica di maggio che celebra la festa della mamma, quindi la festa di tutte le mamme. In questa occasione Papa Leone ha voluto rivolgere un augurio particolare anche a tutte le mamme.
1: Sì, un augurio particolare a tutte le mamme, e noi chiaramente lo facciamo ricordando la mamma di ciascuno di noi. E ricordiamo anche le mamme che attraversano questi giorni, magari nella difficoltà, no? Nella fatica del corpo, dello spirito. E penso che nel Vangelo di oggi Gesù dice: non vi lascerò orfani, no? Vi manderò lo spirito paraclito. E io credo che questa sensazione di orfanezza, no? A volte nella nostra società ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di riguadagnare una paternità e quindi una figliolanza nei confronti di Dio, riconoscere Dio Padre, riconoscerci fratelli in Cristo, e abbiamo, credo, da recuperare anche un compito, una responsabilità di una Chiesa che è madre. E questo credo che sia uno spunto davvero davvero fecondo quando ricordiamo la Maria, madre di Dio e madre nostra. Qui a Roma spesse volte si vede quello che c'è nel concilio, no, anche la possibilità di vedere, di leggere Maria, immagine della Chiesa, e questa maternità di Maria la vogliamo sentire, la vorremmo sentire anche appunto all'interno della comunità ecclesiale. Questo è un'opera anche questa da compiere.
0: Noi chiudiamo questo spazio dedicato questa domenica alla Regina Coeli, di questa domenica 10 maggio. Io ringrazio Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni della CEI e consultore del Dicastero per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Bruno Orti che ci ha aiutato dallo studio di Piazza San Pietro ad andare in onda. Grazie chiaramente a tutti i colleghi dal reparto tecnico, anche da Palazzo Pio. Grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento sulla Radio Vaticana. Rimanete con noi perché la programmazione di Radio Vaticana continua. Intanto un saluto anche da Gianmarco Murroni. Grazie.

Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio è conosciuto in Giuda. In Israele è grande il suo nome. È in Gerusalemme la sua dimora, la sua abitazione in Sion.
0: Qui spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra.
1: Splendido tu sei, o potente, sui monti della preda.
0: Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno. Nessun prode ritrovava la sua mano.
1: Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si arrestarono carri e cavalli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scatena la tua ira, dal cielo fai udire la sentenza, sbigottita la terra tace.
1: Quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra, l'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa.
0: Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli. Quanti lo circondano portino doni al terribile, a lui che toglie il respiro ai potenti, è terribile per il re della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
3: Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù.
4: I discepoli videro il Signore. Alleluia.
5: E furono pieni di gioia. Alleluia.
6: Preghiamo. Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
9: Rendi-

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite. L'ospite di oggi è uno di quelli che si occupano di cammini ed è Fabrizio Ardito. Buongiorno.
2: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Il quale ha appena pubblicato proprio in questi giorni Segui il sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io comincerei chiedendo, ma com'è questo cammino di San Francesco di Paola? Come funziona? Perché fra l'altro ho visto proprio da questo libro che più che un cammino è un sistema di vie che hanno ciascuna il suo nome, la sua lunghezza, la via del giovane, dell'eremita, dei monasteri, addirittura la via per la Francia. Allora, dov'è e come è articolato?
0: Il cammino di San Francesco di Paola si svolge sulle montagne, nella valle di Cosenza, alle spalle della costa tirrenica a Paola, e può essere definito una rete di cammini perché nasce dall'unione di diversi percorsi che sono stati realizzati un poco alla volta. I percorsi sono tutti dedicati alla figura di San Francesco di Paola e quindi a diversi momenti della vita del santo patrono della Calabria, e si svolgono in ambienti spesso diversi tra loro, ma comunque affascinanti. Ogni cammino ha un nome legato a un momento della vita di San Francesco di Paola. Infatti la via del giovane, che è stato il primo cammino che parte da San Marco Argentano e in tre giorni porta a Paola, ripercorre i tratturi, i sentieri e le foreste che il santo ha attraversato nella sua giovinezza per giungere a Paola. E quindi il lavoro dell'associazione del cammino di San Francesco di Paola, che è iniziato nel 2017, è stato un lavoro molto ben fatto, molto accurato, sia di ricerca storica, cioè sui luoghi dove effettivamente San Francesco di Paola era passato, sia dal punto di vista escursionistico, per favorire e rendere la vita facile a chi poi deve camminare sui sentieri calabresi. Un aspetto che mi ha colpito molto del cammino di San Francesco di Paola in tutti i suoi vari tratti è quello dell'ambiente naturale, perché la catena costiera, cioè le montagne che si trovano alle spalle di Paola e della costa tirrenica, è un luogo di una bellezza sorprendente. Ci sono delle foreste di faggi gigantesche e siccome si cammina spesso in quota, poi ogni tanto ci si affaccia su un panorama che si apre sul mare, e quando il tempo è bello si vedono le eolie, si vede Stromboli all'orizzonte, quindi anche dal punto di vista ambientale ci muoviamo in un luogo molto diverso dalla Calabria che uno si immagina, la Calabria del mare, la Calabria delle spiagge. È molto isolato e molto solitario anche a tratti.
1: Ecco, però vedo che mentre si arriva sul Tirreno lo Ionio si vede solo da lontano, cioè non si raggiunge mai, non è un itinerario che va da una sponda all'altra della Calabria.
0: No, perché i primi due itinerari, la via dell'Eremita, cioè la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono legati strettamente al santuario di Paola. La via dei monasteri percorre la valle di Cosenza e poi le pendici della Sila e arriva ad affacciarsi verso lo Ionio, toccando i vari monasteri fondati a San Francesco di Paola. E l'ultima, che ha questo nome un po' curioso di via per la Francia, e invece si dirige verso il Pollino. Si chiama via per la Francia non ovviamente perché arrivi in Francia, ma perché è l'ultimo percorso che San Francesco di Paola ha seguito in Calabria prima di partire verso la Francia, dove era stato diciamo così inviato dal Papa alla corte del sovrano francese. Quindi non si giunge sullo Ionio, non si arriva sullo Ionio, ma lo si intravede dalle montagne, dalla piana di Sibari e poi dalle pendici del Pollino.
1: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci dato questo inquadramento iniziale sul cammino di San Francesco di Paola, al quale ha dedicato il suo ultimo libro Segui il sole, edito da Ediciclo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Fabrizio Ardito e ci sta parlando del suo ultimo libro, Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Ecco, io vorrei adesso che ci spiegassi un po' come funziona questo libro, perché non è una guida, anzi, devo dire, c'è a pagina 161 in poi c'è una brevissima spiegazione di quali sono le tappe, delle lunghezze, dei dislivelli che si affrontano, però il libro è una sorta di diario di viaggio, o forse di diari di viaggi al plurale, perché è l'incontro di una serie di visite a questo cammino che hai fatto.
2: Sì, il libro nasce come un racconto, un reportage, perché non è una guida, non c'è una descrizione passo passo del percorso. Esiste una guida ufficiale della Via del Giovane e della Via dell'Eremita. La mia idea era quella di provare a raccontare, per me che prima dei miei viaggi lungo il cammino di San Francesco di Paola non avevo frequentato molto quella zona, la sorpresa e anche la meraviglia in alcuni momenti nello scoprire questa Calabria un po' fuori mano, che è ricchissima di spunti interessanti, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico, che dal punto di vista, diciamo così, anche delle nazionalità, delle persone che si incontrano. Lungo il cammino si passa in paesi erberesce, cioè paesi di origini albanesi, si passa addirittura a fianco al paese di Guardia Piemontese, che è un paese che è stato popolato dai valdesi scappati dal Piemonte. Ci sono molti aspetti sorprendenti e una differenza che io ho trovato notevole rispetto agli altri cammini è che c'è una venerazione diffusa per San Francesco di Paola un po' ovunque, sia tra chi è credente sia anche tra chi è ateo, che però considera San Francesco un po' parte della sua vita, un po' parte della sua cultura. Quindi la presenza del santo è abbastanza continua lungo questo viaggio.
1: E poi ci sono delle celebrazioni veramente spettacolari, direi quasi, proprio a Paola in occasione della festa del santo.
2: Sì, beh, a Paola ci sono delle celebrazioni che durano 4 giorni e che sono anche molto divertenti, perché siccome tutta la Calabria è stata terra di emigrazione, nel momento della festa del patrono tornano in Calabria emigrati anche di seconda, terza generazione, quindi c'è una specie di babele di lingue tra inglese, calabrese, sudamericani vari, e Paola raddoppia i suoi abitanti i giorni della festa. Quindi.
1: E poi c'è questo arrivo dal mare delle barche con i fiori, che è una cosa sorprendente davvero, che uno non si immagina che ancora si facciano questo tipo di celebrazioni in maniera così vissuta, con centinaia di persone sulla spiaggia.
2: Beh, anche perché San Francesco di Paola è il patrono di chi va per mare, quindi diciamo il legame con il mare è molto forte, e poi diciamo anche che in Calabria le tradizioni sono molto sentite, la fede anche, e poi le occasioni per far festa non si sprecano mai, nel senso che una festa dura 4 giorni con musica, canti, balli e moltissime cose buone da mangiare, questo non bisogna mai dimenticare quando si va in quelle parti d'Italia.
1: Siamo con Fabrizio Ardito che ci sta parlando del suo ultimo libro, Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, edito da Ediciclo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Fabrizio Ardito, ci sta parlando del suo ultimo libro Segui il Sole, il cammino di San Francesco di Paola, della Ediciclo. Ecco, io vedo in copertina, ci sono queste statue che sono delle sagome di metallo del santo, seguito da due pellegrini che ricordano le immagini che ci sono sull'Alto del Perdon nel cammino di Santiago, direi. Ma volevo sapere da Fabrizio Ardito, si può fare questo cammino? Si trova il percorso? È necessario scaricare il GPS? Si trova da dormire? Bisogna prenotare prima? Ecco, queste informazioni sono, direi, leggermente sacrificate in questo tipo di racconto, di presentazione del cammino. Come ci si deve attrezzare prima di partire e di andare in Calabria?
2: Sì, è vero che sono un po' sacrificate nel libro, ma anche perché esiste un sito molto molto ben fatto e molto dettagliato del cammino di San Francesco di Paola, il sito ufficiale, in cui si trovano tutte le informazioni, si trovano le descrizioni delle tappe, si trovano le tracce GPS che si possono scaricare sul telefono, c'è l'elenco dei luoghi per dormire e quindi chi vuole viaggiare in autonomia trova lì tutti gli elementi che gli possono essere utili. E bisogna tenere presente che l'associazione del Cammino di San Francesco di Paola ogni anno nella buona stagione organizza un certo numero di cammini guidati di 3 giorni lungo la via del Giovane e la via dell'Eremita, a cui si può partecipare e quindi avere l'ausilio di guide di un'organizzazione puntuale, compreso il trasporto dei bagagli e compreso tutto quanto. Quindi da un punto di vista organizzativo il cammino, soprattutto la via del Giovane e la via dell'Eremita, sono facili, nel senso che si possono ottenere tutte le informazioni senza problemi. Un po' più impegnativa è la via dell'Eremita, soprattutto perché passando su tutti i contrafforti della Sila ci sono molti saliscendi, quindi c'è una certa quantità di dislivello da affrontare per chi decide di camminare in quella direzione.
1: Ecco, è ritornata la parola monti più volte, anche quella mare, Sila, ma è un cammino che si può fare sempre, cioè c'è la neve d'inverno oppure in fondo siamo in una zona abbastanza a sud e la meteorologia consente di camminare sempre? Perché uno dei pregi dei cammini, che so, sardi o siciliani, è che sono fruibili anche nelle stagioni nelle quali, per esempio, la parte nord e la parte addirittura francese del cammino della via Francigena sono impercorribili. Il cammino di Santiago è esposto, anche lì c'è la neve, non si può andare d'inverno. Qui invece si può andare sempre?
2: Ma no, nel senso che sulla catena costiera si arriva a circa 1400 metri d'altezza, quindi in pieno inverno ci può essere neve e comunque se c'è brutto tempo è un brutto tempo di montagna, quindi io sconsiglierei di percorrerlo in pieno inverno perché insomma le quote sono abbastanza alte. Poi ovviamente se il meteo è decisamente favorevole per 3 giorni si può anche fare, però non sottovaluterei le montagne sia della catena costiera che della Sila, e affrontarle in pieno inverno bisogna avere una certa abitudine a questo tipo di esperienze. Il mio consiglio è la primavera, ma anche l'inizio della primavera, cioè ad aprile in poi si può andare tranquillamente.
1: Un'ultima cosa. È un cammino scandito dai santuari, San Marco Argentano, San Francesco di Paola, Santuario di Paterno Calabro, Corignano Calabro, Monte Sant'Angelo. Ecco, che rapporto c'è con questi santuari che si incontrano? Sono luoghi nei quali c'è l'ospitalità, si dorme, si mangia, oppure si guardano solo o si entra nella chiesa, si vede com'è bella e poi si viene via?
2: Beh, diciamo che non esiste una ospitalità organizzata nei monasteri, anche perché poi, a Paterno si può dormire, però negli altri santuari tipo Spezzano o Corigliano diciamo che il convento non esiste più, cioè erano conventi che sono stati fondati a San Francesco di Paola, ma adesso è rimasta sostanzialmente solo la chiesa, quindi non c'è una ospitalità diretta da parte dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Però c'è una presenza abbastanza continua, nel senso che poi c'è una grossa disponibilità da parte dei frati a raccontare e raccontarsi nei luoghi dove ci sono ancora oggi, tipo a Paterno o a Paola.
1: Io ringrazio Fabrizio Ardito per averci introdotto al cammino di San Francesco di Paola, per aver scritto il libro e poi per avercelo riassunto così in queste poche parole. Il libro appunto si chiama Segui il Sole, della Ediciclo. Grazie di nuovo, e ormai siamo nella stagione giusta per dire buon cammino.
2: Comincia a essere il momento per organizzare questo viaggio e partire verso la Calabria prima che arrivi il caldo dell'estate.

0: tornare.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000. I libri di oggi sono Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino della Libreria Editrice Vaticana. Poi di Gianluca Maggi, Ultimo sogno, trasformazione e rinascita di Franco Battiato, edito da Piano B. E poi Passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 chiesette antiche di Flavio Fauro, edito da Ediciclo. Ma cominciamo con La sorpresa della speranza di Timothy Radcliffe. Meditazioni su una chiesa in cammino sono le meditazioni e gli interventi del cardinale Radcliffe all'ultimo sinodo. Ora, questo è un libro ricchissimo e fra l'altro è un libro che raccoglie degli interventi che sono stati fatti anche con l'intento di non annoiare. Cioè poi c'è questa questione degli oratori, dei conferenzieri anglosassoni che hanno un'attenzione al proprio pubblico, per cui anche quando devono fare delle presentazioni complesse stanno attenti a fornire sempre una sorta di materiale di accompagnamento, di alleggerimento di quello che stanno dicendo, che aiuti gli ascoltatori a mantenere viva l'attenzione. Perché è vero che bisogna stare attenti quando si va, soprattutto a un sinodo, a sentire le conferenze introduttive dei cardinali, però è anche vero che chi parla a un pubblico deve essere sempre molto rispettoso del pubblico e deve sempre aiutarlo a seguire quello che sta dicendo. Ora, il libro è ricchissimo, si vede che non è una cosa d'occasione, proprio c'è una lunga riflessione che si trasferisce poi in un intervento e quindi in uno scritto, con un'attenzione a fornire anche delle informazioni, per esempio sulla scrittura. Che cosa ancora si può dire sulla scrittura? Tantissimo, cioè i padri della Chiesa dicevano che la scrittura è come una fonte, ci si può abbeverare e poi ce ne sarà ancora e ancora e ancora, e ognuno troverà la sua acqua. Per esempio c'è una cosa interessantissima, cioè per me interessantissima, poi forse una cosa sanno tutti, mi dice: tutti i racconti della resurrezione sono pieni di domande. Per due volte a Maria Maddalena viene chiesto perché pianga. Lei a sua volta chiede dove hanno messo il corpo. Tutti domandano perché la tomba è vuota. Nel racconto di Marco le donne si interrogano: chi ci farà rotolare via la pietra? È bellissima questa cosa, che la resurrezione è anche una domanda. Ci si domanda, tutti si domandano, tutti stanno chiedendo qualche cosa, non è una cosa completamente risolta. E poi ci sono questi passaggi che possiamo dire un po' più poetici. Dice: se vuoi costruire una nave, non affannarti innanzitutto a chiedere alla gente di raccogliere la legna e preparare gli attrezzi. Non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Invece, per prima cosa, risveglia negli uomini la nostalgia del mare. Un atteggiamento proprio completamente diverso. Non bisogna stare lì a comandare, a fare, a pretendere di guidare, quando invece magari è giusto, è meglio, è più efficace dare il senso della speranza, dell'avventura, di quello della meta che si vuole raggiungere. E poi ci sono proprio degli aneddoti. C'è per esempio Alan Paton, era uno scrittore sudafricano che ha condotto una coraggiosa campagna contro l'apartheid. Un suo personaggio afferma: quando salirò al cielo, come senz'altro intendo fare, il giudice, il grande giudice, mi chiederà: dove sono le tue ferite? E se dirò di non averle, ribatterà: non c'era niente per cui combattere. Che sono, come mai non hai ferito, non hai combattuto, non c'era niente. Poi ce n'è un'altra con Napoleone. Napoleone che minaccia il cardinale Consalvi, dice: io distruggerò la vostra chiesa. E Consalvi risponde: maestà, sono 20 secoli che noi stessi cerchiamo di fare questo e non ci siamo riusciti. E poi altri passaggi. Chesterton, quando dice: ci sono solo due tipi di persone, quelle che accettano i dogmi e lo sanno e quelle che accettano i dogmi e non lo sanno. Gli alberi non hanno dogmi, le rape sono singolarmente di larghe vedute. Cioè, guardate che in qualcosa si crede. E poi il proverbio africano: finché il leone non imparerà a parlare e a scrivere, il racconto della caccia glorificherà sempre il cacciatore. Poi, ma proprio è fittissimo di queste di questi aneddoti, che però hanno un retroterra, un sapore, un atteggiamento divertito che è importante, è significativo di per sé l'atteggiamento, lo sguardo. Cioè, i cristiani che si riuniscono non può essere una cosa noiosa. Deve essere una cosa che ha sempre il tono dell'amichevolezza, dello scambio, della leggerezza. E qui c'è un provinciale che manda un frate eccellente che ha problemi di alcolismo, e quello manda dal medico, e il dottore gli suggerisce: padre, la cosa migliore che potrebbe fare sarebbe smettere di bere del tutto. E il frate replica: dottore, non sono degno del meglio. Qual è la seconda opzione? Cioè, queste cose anche divertenti che ci si scambiano. E poi c'è questa frase di Jason Blackery che è puntualissima, che dice: il veleno più mortale nella vita umana non è la rabbia, bensì la noia. Una noia che contiene il più radicale rifiuto dell'esistenza. Una noia derisoria, pigra, apatica, orgogliosa, brutta e malevola, che guarda la totalità dell'essere, la sua grandezza splendente, la sua inesauribile novità, e dice una sola parola: no. Ecco, questo è il rovescio di quello che è il cristianesimo secondo Timothy Radcliffe. La sorpresa della speranza, meditazioni su una chiesa in cammino, libreria editrice Vaticana. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, Piano B. Un librettino agilissimo, sono poco più di 80 pagine, che appunto riferisce di questo ultimo sogno di Franco Battiato, che è proprio, le parole di Battiato sono messe in corsivo, quindi probabilmente c'è l'intento di riferirgli esattamente. Dice: Gianluca, ti voglio raccontare questo sogno dell'altro ieri. E parte il sogno. Sono in piedi di fianco al mio letto, nel quale giacevo esanime da non so quanto tempo. È strabiliante questa improvvisa guarigione. Finalmente sto bene, di nuovo in salute, purificato. Una gioia inesprimibile con le parole. Le prime luci dell'alba di primavera entrano nella stanza. Apro la finestra. L'aria di miele di zagara si riversa dentro di me. È una specie di trasporto metafisico, un richiamo, un invito a uscire in giardino. Mentre mi preparo, mi giro verso il letto. E lì distese, cosa vedo? Le mie spoglie. Sorriso, sorrido. Mi ritrovo nel giardino, in un cerchio di pura, dolce luce. Praticamente è una visione della morte abbastanza nella forma della liberazione, poi e del raggiungimento di una pienezza, che poi in questo è molto prossimo alla visione cristiana della morte. Cioè, la morte non è la contraddizione della vita, non è una non vita, non è un uscire da una condizione di infelicità per raggiungere una cosa completamente diversa, ma è un completamento, è l'incontro decisivo, è il passaggio da uno stato di attesa e preparazione poi al compimento dello stato naturale, dello stato per il quale, in vista del quale la creazione è orientata. E poi qui ci sono delle notazioni, questo libro di Magi, su quello che dice su questo sogno di Battiato. Dice: la guarigione di cui parla il sogno indica il superamento della precarietà della vita, cioè del tempo che fugge, l'incontro di qualcosa che non è il nulla, ma l'abbraccio con una realtà che è. È la soglia dell'esperienza di un'energia intensissima che l'immagine del cerchio di pura dolce luce figura. Sono cose che qui derivano da una matrice, da un'origine che è abbastanza collegata al pensiero orientale, che però non è lontanissima dal punto di vista che hanno anche i cristiani. Il libro è Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, edito da Piano B.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ultimo libro di oggi, passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ciclo Editore. L'autore è Flavio Fauro. Ora, questo libro è veramente un libro affascinante per chi pensa di andarsene in giro a passeggiare più che a fare proprio grandi escursioni, perché stiamo parlando sempre di uno, quindi ci sono anche cose quasi urbane in questi cammini, in queste passeggiate, tant'è le chiama passeggiate l'autore, non cammini, che vengono proposti, che sono qui definiti invece itinerari, sono 21. E sono tutti collegati anche dal fatto che c'è questa dimensione architettonica, che non è solo architettura, ma è anche incontro con una realtà di religiosità che si è in qualche modo spenta. Poi alla fine la velocità, lo spostamento veloce, i mezzi di trasporto che permettono di andare di qua e di là guardando solo la strada invece che guardandosi attorno, fanno chiaramente risparmiare del tempo, consentono di fare tantissimi incontri, più di quelli che si potevano fare una volta, però distaccano da quello che è un territorio e, fra l'altro, portandoci di qua e di là, ci rendono più difficile la conoscenza specifica di un territorio, come si può farlo andando a piedi, e di quello che è il panorama di quel territorio, anche il panorama della religiosità. Invece, oltre 100 chiesette, tutti questi itinerari, e poi la guida è costruita proprio per parlare delle chiese, perché il testo è scritto in nero, e invece quando si arriva a una chiesa il testo diventa verde e c'è la spiegazione relativa a quella chiesa e a tutte le sue caratteristiche, la sua storia, quando è stata costruita. E si tratta proprio di chiesette spesso anche antiche, realizzata probabilmente verso il 1646, questa è il 1405, quest'altra 1577, dice, tale edificio è regolarmente citato a partire dal 1577, però chissà. Poi ci sono queste fotografie, sono molto carine, perché alcune sono d'estate, alcune sono d'inverno, c'è la neve, perché poi ogni chiesetta, sono tutte molto piccole, molto contenute, ogni chiesetta ha la sua brava fotografia, e in più ci sono anche delle fotografie, altre fotografie dei luoghi che si attraversano. Devo dire, la cartografia potrebbe essere un po' incerta, tant'è anche l'autore avverte, dice, guardate, se vi procurate una carta veramente buona andate meglio, però dice anche, sono itinerari così semplici, così brevi, così, fra l'altro, sostanzialmente in piana. So, c'è questo itinerario 8, sono 7 km e 700 metri, c'è 3 ore, dislivello in salita 180 metri, che sono 7 km, vuol dire assolutamente in piana. È un modo per conoscere un luogo, per conoscere dei luoghi, per stare bene e per meditare un po' su delle forme di religiosità che noi abbiamo dimenticato, che non siamo molto capaci di frequentare, che però sarebbe bene che fossero anche nostre e non solo dei nostri nonni. Il libro è Flavio Fauro, passeggiate in Val Belluna alla scoperta di oltre 100 antiche chiesette, di Ediciclo Editore. Prima abbiamo parlato di Gianluca Magi, Franco Battiato, Ultimo Sogno, Trasformazione e Rinascita, di Piano B Editore, e prima ancora di Timothy Radcliffe, La sorpresa della speranza, Meditazioni su una chiesa in cammino, libreria di Editrice Vaticana. Detto questo, vi saluto io, Sergio Malzania, e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Vi ricordo infine che scaricando sul vostro smartphone l'app Play 2000 potete riascoltare tutte le puntate della Biblioteca di Gerusalemme, come di tutte le altre trasmissioni di...
1: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
2: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
3: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi per questo secondo weekend di maggio al magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Mentre in molte aree del mondo si moltiplicano le tensioni, in Africa c'è un conflitto che rischia di cambiare gli equilibri regionali, quello in Sudan. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi pesanti attacchi anche sulla capitale Khartoum, mentre si alza lo scontro diplomatico con l'Etiopia, accusata da Khartoum di sostenere i paramilitari. Un conflitto che

0: concreta una divisione del paese?
1: Allora, le accuse formali sudanesi contro Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti delle ultime ore ovviamente rappresentano un salto di qualità da un certo punto di vista nella crisi, nel senso che si è sempre parlato di un supporto da dietro, potremmo dire, un supporto indiretto da parte di attori esterni alle forze che combattono sul terreno, ma è chiaro che l'attacco all'aeroporto, in particolare di Khartoum, e la conseguente, no, reazione da parte delle Sudanese Army Forces e quindi di quello che è ancora considerato un po' l'autorità legittima della comunità internazionale, è un segnale forte, compreso il richiamo dell'ambasciatore sudanese da Addis Abeba. Tutto questo ci dice due cose. Ci dice innanzitutto che c'è una carenza di fiducia che ormai era cresciuta da tempo tra il Sudan e l'Etiopia, e dall'altra parte invece che stiamo assistendo a una progressiva regionalizzazione del conflitto, che è la minaccia maggiore in termini di rischio di allargamento del conflitto. Questi sono i due segnali che arrivano dalle ultime ore.
0: Rischio di allargamento e forse anche di un prolungamento del conflitto. Professor Donelli, Khartoum resta la capitale sulla carta, per oggi è una città contesa con bombardamenti, devastazioni. Quanto pesa questo spostamento del potere governativo verso Port Sudan nel segnare una divisione nel paese?
1: Assolutamente pesa molto, non è una situazione nuova, è una situazione in cui Khartoum è stata fin dall'inizio oggetto della contesa, nel senso che rendiamoci conto che la guerra civile, ormai siamo nel quarto anno, ma scoppia a Khartoum, e questo ci dà anche una dimensione della matrice del contender, che è il potere economico, il potere politico e anche da un certo punto di vista il potere simbolico. Lo spostamento, la scelta di per motivi di sicurezza fondamentalmente, di spostare a Port Sudan il governo di quello che è l'autorità delle Sudanese Army Forces, e dall'altra parte ovviamente spostare il cuore del potere di Emeti e delle Rapid Support Forces, segna una nuova geografia del Sudan, e questo è un elemento di cui bisogna tenere conto anche in prospettiva, cioè quale futuro per il Sudan.
0: Professor Donelli, fino a che punto ci deve preoccupare questa divisione in due del paese? Ingenuamente si può dire, se il Sudan si divide e le due parti smettono di farsi la guerra, questo magari ci deve preoccupare un po' meno. È più o meno così?
1: Allora, c'è un tempo breve, diciamo, che ritengo potrebbe essere una soluzione, mi spiego meglio. Sì. Un eventuale cessato il fuoco sulla base di de facto la presenza di due entità, quindi un'entità più legata al Mar Rosso e quindi al Sudan orientale, un'entità più legata al Darfur e quindi al Sudan occidentale, potrebbe assicurare nel breve periodo l'ingresso di aiuti umanitari, che sono poi ciò che veramente la popolazione ha bisogno in questo momento, perché il Sudan è la più grande crisi umanitaria al mondo in questo momento, e lo è da anni. Quindi questo è il tempo breve. Se si osserva invece su una dimensione di medio lungo termine, invece è chiaro che un'entità di questo tipo, cioè un Sudan tagliato in due, diviso in due sul modello libico in qualche misura, sì, rischierebbe semplicemente di alimentare ulteriormente le contese, perché è un elemento che secondo me si sottovaluta, il fatto che le forze in campo non siano solamente RSF e SAF, ma ci siano una molteplicità di milizie che sono allineate da una parte e dall'altra, che su scala locale tante volte hanno più potere delle stesse due componenti maggioritarie. Quindi il rischio non sarebbe solo una divisione in due, ma un'ulteriore frammentazione del paese.
0: Quindi, professor Donelli, una frattura armata destinata a durare sul lungo termine, per noi concretamente che viviamo in Europa, che cosa cambierebbe?
1: Ma concretamente è chiaro che ci potrebbe essere un aumento di tutti quelli che sono flussi di innanzitutto esseri umani, e questo significherebbe anche un aumento della spinta verso nord, quindi verso la Libia e poi verso il Mediterraneo, legata appunto a esseri umani che un po' cercano di fuggire e un po' sono fondamentalmente le vittime, le vere vittime del conflitto. Dall'altra parte ovviamente il rischio maggiore di un perdurare del conflitto sono le ripercussioni sul Mar Rosso. Ci stiamo accorgendo adesso quanto siano fondamentali gli stretti, quanto siano fondamentali il passaggio per il commercio globale, non solo di idrocarburi, ma più in generale anche proprio di tutte le catene di

0: approvvigionamento. Ecco, un'escalation che coinvolga il Mar Rosso, quindi possa arrestare anche questo canale di transito, rischierebbe di avere un impatto economico devastante su economie già provate.
1: Abbiamo parlato con Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste. Grazie professore di essere stato con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: In definitiva, come abbiamo sentito, una divisione del Sudan potrebbe rappresentare nel breve periodo una boccata d'ossigeno anche per gli aiuti umanitari, ma sul lungo termine non chiuderebbe il conflitto, rischierebbe piuttosto di trasformarlo in uno scontro permanente tra blocchi sostenuti dall'esterno. E non solo, come ha sottolineato il professor Donelli, sul terreno hanno oramai preso forza anche milizie locali sempre più autonome. In Sudafrica torna a crescere la violenza xenofoba contro gli immigrati africani tra proteste, raid e tensioni diplomatiche con diversi paesi del continente. Il punto con Brando Ricci. Ben ritrovato Brando e grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Allora Brando, partiamo da qui. Che cosa sta succedendo in Sudafrica e chi sta alimentando questa nuova ondata xenofoba?
2: In Sudafrica da almeno 3 settimane si verificano quasi su base quotidiana delle proteste contro la presenza dei cittadini stranieri nel paese. In teoria sarebbe contro i cittadini presenti in modo irregolare nel paese, nella realtà quello che vediamo sono delle manifestazioni da un chiaro carattere xenofobo. Non di rado si verificano violenze, vengono attaccati negozi gestiti da persone migranti vengono fermate per la strada, gli viene chiesto brutalmente di mostrare il documento come se le persone che glielo chiedono fossero dei...
1: come se non abitassero lì praticamente.
2: Sì, o come se fossero poliziotti i manifestanti, e si sono verificate anche diverse aggressioni. Le proteste sono organizzate principalmente da 2 organizzazioni. Una si chiama March and March ed è un movimento, diciamo, di vigilantes che si definisce di autodifesa, che è nato a Durban nel 2025. L'altra invece è Operation Dudula, che è un'organizzazione che è nata a Soweto, quindi insomma grossa township di Johannesburg, diciamo come organizzazione anche lei di autodifesa, ma che nel tempo si è strutturata come partito e che adesso si è registrata come partito e concorrerà per la prima volta delle elezioni alle municipali che ci saranno a novembre.
1: Senti Brando Ricci, i migranti vengono accusati di rubare lavoro e servizi. Quanto pesa invece la crisi economica e sociale che attraversa il paese?
2: È tutta la crisi economica e sociale che attraversa il paese. In Sudafrica la disoccupazione supera il 30%, fra i giovani il dato è ancora più alto. Il Sudafrica è notoriamente il paese più diseguale al mondo, stando all'indice di Gini, insomma, che misura la differenza tra i redditi. Insomma, la crisi economica probabilmente è quella che crea la pressione da cui si determinano queste ondate di xenofobia. Osservano anche alcuni analisti sudafricani che non a caso le proteste nascono spesso in quartieri in cui insomma vivono persone a basso reddito, e si crea una competizione enorme per le risorse. I migranti vengono accusati di sovraccaricare i servizi sociali, che sono già molto, molto scarsi, che vengono insomma percepiti come particolarmente scadenti. Questo nei mesi scorsi si è visto anche in modo plastico. Operation Dudula, uno dei 2 movimenti che abbiamo citato, addirittura impediva ai cittadini stranieri di accedere a strutture sanitarie pubbliche, quindi chi veniva chiesta chi era in fila, se si era sudafricani o meno, e queste persone venivano bloccate. È dovuta intervenire anche l'alta corte di Johannesburg per bloccare questo comportamento. Quindi in un certo qual modo la crisi sociale sudafricana ha creato un senso di esasperazione che poi si traduce nella classica dinamica del capro espiatorio, potremmo dire. Inoltre c'è da dire che c'è anche una crescente sfiducia nella politica, che non solo è fatta di persone che insomma si sono molto arricchite con la politica, ma in più emergono sempre maggiori collusioni tra la politica e i gruppi criminali, e in un paese con uno dei più alti tassi di criminalità al mondo questo non fa altro che peggiorare il clima.
1: Cyril Ramaphosa ha condannato le violenze, ma intanto crescono anche le tensioni diplomatiche con altri paesi africani. Quanto rischia di diventare un problema politico regionale?
2: Beh, diciamo che più che diventare un problema politico regionale, questa dinamica sta mettendo molto alla prova la tenuta della comunità economica degli stati dell'Africa meridionale, perché sono paesi che sono il Sudafrica, lo Zimbabwe, l'Angola, il Mozambico, sono tutti paesi che sono governati da decenni dai partiti che erano i movimenti movimenti di liberazione, che sono in un certo qual modo governi, scusate, partiti tra di loro vicini per tradizione politica. E adesso invece, ad esempio, il presidente mozambicano Chapo si è recato a Pretoria per parlare con Ramaphosa di questo tema. Ci sono state anche interlocuzioni con i ministri degli esteri della Nigeria e del Ghana. La Nigeria e il Ghana hanno anche convocato l'ambasciatore sudafricano nei rispettivi paesi, denunciando le violenze e tutto il resto. È interessante questo punto rispetto alle tensioni all'interno dei paesi del blocco dell'Africa australe. Queste tensioni c'è stato un episodio abbastanza emblematico. Nei giorni scorsi Ramaphosa si è recato in Zimbabwe e ha incontrato il presidente Mnangagwa, che è all'interno in questo momento il protagonista di una situazione molto turbolenta dal punto di vista politico, perché insomma sta tentando una manovra di riforma costituzionale che gli permetterebbe di rimanere più tempo al potere. Una delle critiche principali che è giunta a Ramaphosa è venuta dal partito che, insieme al partito di Ramaphosa, costituisce la maggioranza di governo in un governo di unità nazionale, le Democratic Alliance, che hanno accusato Ramaphosa di visitare quei capi di governo che sono i principali responsabili della fuga dei loro cittadini verso il Sudafrica, e in un certo qual modo quindi i principali responsabili della crisi migratoria che sta vivendo il Sudafrica. È una contraddizione che sicuramente segnerà l'evoluzione nei rapporti all'interno di questo blocco di paesi, che è caratterizzata allo stesso tempo dalla necessità, insomma, ognuno di mantenere i propri interessi, dall'altra da una storica vicinanza tra partiti politici che sono al potere da decenni e che spesso, insomma, comporta dei problemi.
1: Un'ondata di xenofobia che ha provocato quindi anche un incidente o degli incidenti diplomatici. Grazie a Brando Ricci di Nigrizia e alla prossima.
2: Alla prossima.
1: E adesso torniamo all'Etiopia, già citata in apertura per l'accusa di sostenere le forze di supporto rapido nella guerra in Sudan. L'Etiopia di AB, conflitti, urne e conti in rosso, il titolo su Nigrizia di maggio. Come ci anticipa il direttore Giuseppe Cavallini, nel paese si vota il prossimo 1 giugno in un clima di accesa instabilità.
3: Sia dovuto alle situazioni interne, con dei fronti aperti a livello bellico, diciamo, nelle varie aree del paese, nella regione dell'Amara con il movimento ribelle chiamato Fano, con il Tigray, dove non è mai finita in realtà il diverbio tra Addis Abeba e Makallè dopo il conflitto che finì nel 2022, ma dove continua in realtà una situazione molto critica, ecco, che potrebbe sfociare anche in un conflitto. E nella regione che confina con il Sudan, ad ovest dell'Etiopia, dove pure, ecco, la situazione di ribellione ad Addis Abeba prosegue, e anche in altre aree del paese, quella vicino sul confine con la Somalia. Ecco, e poi per una situazione difficile nei rapporti con l'esterno.
1: Grazie al direttore Giuseppe Cavallini per questo ritratto del presidente etiope, che sembra tenere aperti tanti fronti di difficile soluzione. Si cerca di capire su Nigrizia di maggio come impatterà tutto questo sulle prossime elezioni tra meno di un mese. D'Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
4: Africa oggi. Africa oggi.
5: Stai ascoltando Radio Caris in Blu. FM 87.8 e 99.3.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Concerto festivo.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Domenica 10 maggio, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa preoccupato per il terrorismo nel Sahel, cessino le violenze, si arrivi alla pace. Leone XIV, il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Pace e sviluppo per la regione del Sahel, al centro di un'escalation di tensioni e violenze. È l'appello di Papa Leone XIV al termine del Regina Cieli di oggi. Ascoltiamo il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Si fanno cupi lo sguardo e il tono della voce di Papa Leone quando dalla finestra del Palazzo Apostolico nomina il Sahel, porzione di mondo lontana dai riflettori dei media, ma al centro di un aumento delle violenze, con attacchi terroristici in Chad e Mali.
4: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
3: Lo sguardo del Papa si sposta poi alle Canarie, al cui popolo Leone dice grazie in spagnolo per la calorosa accoglienza dimostrata alla nave da crociera Hondius con a bordo i pazienti contagiati da antivirus. Sarò lieto di potervi incontrare il mese prossimo durante la mia visita alle isole, dice il pontefice, in riferimento al viaggio apostolico in Spagna del 6-12 giugno con tappa a Gran Canaria e Tenerife. Infine, da parte del Papa, il ricordo della giornata dell'amicizia copto-cattolica istituita il 10 maggio 2013 a 40 anni dall'incontro tra Paolo VI e il patriarca Shenouda III. Leone invia un saluto fraterno a Papa Tawadros e assicura preghiere per tutta l'amata Chiesa copta.
4: Il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo.
2: Appello dunque di Papa Leone per la situazione nel Sahel, proprio in Mali. Una nuova ondata di attacchi da parte di combattenti jihadisti ha portato il bilancio delle vittime degli ultimi giorni ad almeno 70, secondo quanto riferito da fonti locali e dalle forze di sicurezza. Il primo aereo con a bordo i passeggeri evacuati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è partito da Tenerife nelle isole Canarie spagnole, diretto a un ospedale militare di Madrid. I cittadini spagnoli sono stati i primi a lasciare la nave, che è ancora al largo di Tenerife, e saranno messi in quarantena una volta giunti a Madrid, secondo quanto affermato dalle autorità sanitarie spagnole. Un mondo ostinato nel male che uccide non può ricevere l'amore di Dio. Al Regina Cieli in piazza San Pietro Leone XIV riflette sul valore delle relazioni autentiche. Non implicano ricatti né sospensioni dubbiose, tantomeno ma o forse, ma diventano sorgente di doni offerti senza voler possedere. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia.
5: Al Regina Cieli il Papa riflette a partire dalle parole pronunciate da Gesù durante l'ultima cena. Assolvere i comandamenti secondo la volontà di Dio, afferma il pontefice, significa riconoscere il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo.
4: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri, come Egli ci ha amato. E l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore.
5: Segno dell'amore di Dio per l'uomo, afferma il Papa, è anche la promessa del Paraclito, dono che non ci lascia soli nelle prove della vita.
4: Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore.
2: E non è mancato sempre alla Regina Cieli di questa domenica un pensiero speciale da parte di Leone XIV a tutte le mamme, di cui oggi si celebra la festa in Italia e in diversi paesi del mondo. Ascoltiamo le parole del Papa.
4: E un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
2: E ancora notizie dal mondo: è salito a 15 morti e 3 feriti il bilancio dell'esplosione di un'autobomba presso un posto di blocco a Bannu, città nord-occidentale del Pakistan. L'ordigno ha distrutto...
1: È domenica, 10 maggio.
6: Sono le 14:05.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Proxima Hebdomada. Valete.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio Radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes, ego sum Fabius cola grande, placet mi vobis anc. Auditionem Latina redditam prebere. Ben trovati cari ascoltatori, questa è la puntata numero 234 di Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, la trasmissione dedicata agli amanti del latino, ai Latin lovers, come diciamo noi, a coloro che amano la cultura classica e vogliono frequentarla, vogliono approfondire la loro cultura umanistica. Con una certa ostinazione filologica continuiamo a sostenere che il latino non sia soltanto una lingua del passato, ma una lingua con un presente piuttosto vivace. In studio con me, come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben trovata, Maria.
2: Salve Fabi, salvete omnes.
1: Co-conduttrice e coautrice di questa trasmissione, mentre come sempre c'è anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine ad aprire il programma. Oggi con noi dalla Pontificia Università Salesiana è arrivato il professor Roberto Fusco. Professore, ben ritrovato.
3: Grazie Fabio, salute a tutti.
1: Ricordo proprio decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Alsioris Latinitatis, appunto della Salesiana, della Facoltà Lettere Cristiane Classiche, una figura che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che il latino non è un reperto archeologico, ma un laboratorio ancora in piena attività.
3: Sì, si fa il possibile.
1: Si fa il possibile
3: tempi.
1: Perché sia la Salesiana sia qui in Vaticano, voi siete abituati anche a tradurre il latino, lo abbiamo detto tante volte, termini moderni, concetti moderni e soprattutto a mettere in dialogo la cultura classica, la cultura cristiana con l'attualità. Lo vedremo subito anche partendo dalla prima rubrica del nostro programma. Noi prendiamo i post di Papa Leone XIV, che tra l'altro il vostro ufficio, professor Fusco, traduce dall'italiano in latino, e facciamo il gioco inverso, cioè partiamo dal post in latino del Papa e cerchiamo di arrivare al significato italiano. Maria ha scelto un post di Papa Leone sull'account X chiocciola Pontifex trattino basso LN del 2 aprile 2026.
2: Iesus non modo imaginem quam fingimus dei ab idololatris ac blasphemis purgat, quae eam inquinaverunt, sed imaginem etiam hominis qui imperans ses estimat potentem et parem eundemque mactans vincere vult, et timendus se iudicat magnum.
1: E questa è una citazione bellissima dell'omelia pronunciata da Papa Leone in San Giovanni in Laterano nella messa in cena Domini il giovedì santo, il 2 aprile scorso, in cui, con una riflessione che aveva un fortissimo significato, urgente significato attuale, ricordava che Gesù purifica anche l'immagine dell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuole vincere uccidendo chi gli è uguale, e quindi che si ritiene grande quando viene temuto. E vengono in mente purtroppo diversi protagonisti delle cronache internazionali di queste settimane. Come diventa questa frase in latino?
3: È un concetto talmente profondo e che ci tocca, ecco, nell'attualità di questo periodo così triste, per cui veramente un po' forse la grammatica passa in secondo piano, però il testo si traduce soprattutto nella prima parte, ecco, molto facilmente. Ecco, qualche difficoltà è stata nel tradurre quell'uomo che si ritiene potente quando domina, che vuol vincere uccidendo chi gli è uguale, che si ritiene grande quando viene temuto. Ecco, tutta la seconda metà del testo è stata resa creando dei piccoli segmenti, tutti, come dire, un po' speculari dal punto di vista sintattico, vale a dire mettendo sempre all'inizio l'aggettivo riferito al soggetto, l'uomo, il verbo e poi l'aggettivo concordato con il pronome se alla fine del testo. Quindi imperans estimat se potentem, quindi si ritiene potente quando è imperans, quando è dominante, parem undemque mactans, cioè quando uccide chi gli è pari, chi gli è uguale, vincere vult, pretende di vincere, e timendus se iudicat magnum. Ecco, vedete, c'è questo parallelismo sintattico ecclettico, su cui si è voluto un po' giocare per riprendere un po' il testo italiano, che appunto ha questa un po' stessa struttura retorica, un po' in anafora, vale a dire con la ripetizione iniziale e sintattica degli stessi elementi.
1: E andiamo allora direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi. Abbiamo scelto una parola di lingua inglese che ormai è entrata nel gergo italiano, soprattutto in un gergo specifico.
3: Ma io sono boomer.
1: Quando si parla di finanza, commercio, linguaggi settoriali, non si traduce la parola inglese dealer, che sarebbe, non tutti magari lo sanno, l'operatore che compra e vende titoli, no? O per conto proprio oppure come intermediario finanziario. Però il latino diventa
2: mercator re rerum stupefactivarum.
3: E infatti quando vai dal curatore delle tue finanze è appunto un famoso spacciatore di droga, no?
1: Esatto, perché sembra che si parli di cose stupefacenti, invece rerum stupefactivarum
3: si riferisce specificamente, ecco, appunto a quello che io pensavo si chiamasse il pusher. Quando infatti ho chiesto lumi su questo vocabolo a mio figlio, mi ha detto: papà, sei un boomer. No, il dealer, a seconda del contesto in cui viene adoperato, è un po' il venditore in generale, quindi forse sarebbe stato sufficiente fermarsi al mercator.
1: Mercator. E allora invece passiamo a un livello più alto, al gergo ecclesiale, con un'espressione molto interessante che ha trovato Maria, che fa parte dell'ambito ecumenico e a volte può creare anche dei problemi, perché insomma non è una possibilità sempre data. Parliamo di
2: communicatio in sacris,
1: che sarebbe un'espressione tecnico-giuridica che indica la partecipazione ai sacramenti, ai riti e ai sacramenti tra fedeli appartenenti a diverse comunità ecclesiali. Qui si apre tutta una storia anche del diritto canonico, perché insomma questa possibilità non è sempre data. Ecco.
3: Esatto. Intanto vorrei sottolineare che sì, è un'espressione tipicamente canonistica, diciamo così, e che in poche istituzioni ecclesiastiche si studia proprio la latinitas canonica, però dove ci sono queste facoltà in generale la presenza del latino è molto curata. Il concetto è quello che avete spiegato, molto importante è sottolineare che quello che è l'idea generale di sacramenti viene espressa con un termine che crea una metonimia, vale a dire restringe in un unico vocabolo una complessità di altri concetti, certo, che è la parola sacris in questo caso. Quindi si dice l'aggettivo sacro per intendere le azioni, gli atti, i sacramenti, una maggiore complessità di concetti. Il vocabolo interessante è questa communicatio, vale a dire, abbiamo tradotto anche segretaria pro comunicazione per dire l'istituzione sotto cui ricade anche la Radio Vaticana, però questo di concepire comunicatio come comunicazione nella lingua moderna è una deriva un pochettino che non esprime adeguatamente la complessità del vocabolo in latino. Comunicare infatti significa in latino condividere, per cui condividere nel mondo antico un qualche cosa che si fa eminentemente attraverso l'idea di comunicazione verbale, naturalmente, però esprime una idea più ampia, che è anche per esempio il condividere nel senso di rendere partecipe qualcuno di qualcosa, quindi il partecipare, no? Essere parte di qualcosa. Quindi comunicatio, attenzione quando lo si usa in latino, soprattutto in questo gergo ecclesiale, perché è un vocabolo molto ricco, non ha necessariamente a che fare con l'idea odierna, certo, esclusivamente di comunicazione. L'idea è quella che avete già sottolineato, semplicemente, guardate, solo per rendersi conto di come l'aspetto sia stato con il tempo, anche solo nel corso del Novecento, oggetto di molte trattative e grandissimi passi avanti in termini ecumenici, nel codice di diritto canonico del 1917, quello di Benedetto XV, veniva trattato al canone 1258 in soli due commi, nel canone 844 del codice di diritto canonico attualmente attualmente vigente, che è quello dell'83, viene trattato addirittura in 5 commi, ecco, e anche con una serie di dettagli veramente molto più complessi, che naturalmente non è questa la sede per trattare.
4: Anche perché poi, grazie al concilio, i rapporti ecumenici sono stati ovviamente incentivati. Chiudiamo con espressioni, proverbi e modi di dire, e in questo caso Petronio. Maria ha scelto questo proverbio che, insomma, rimanda anche a un proverbio italiano molto noto:
2: Asciam sibi in crusse impingere.
4: E noi diciamo: ti sei dato la zappa sui piedi.
3: Qui sarebbe di per sé sulla gamba, nella gamba.
4: Sì,
3: forse l'espressione latina era un po' più cruenta.
4: Darti un colpo di accetta sulla gamba.
3: Sulla gamba, esattamente. La zappa sui piedi, ecco.
4: Che se uno poi non è abile a maneggiare questi strumenti, può succedere, no?
3: Ahimè, purtroppo sì. Purtroppo
4: al di là della metafora.
3: Tanto si sente.
2: Che poi l'ho trovato addirittura questa espressione sul Lexicon Latinum Modernum di Egger del 2012, anche come verbis suis concidere, cioè rovinarsi da solo.
3: Sì. Inciampare nelle proprie stesse parole. Esattamente, che è il senso. Come al solito, ecco, bisogna dire, il lessico di Egger, ampliato nel 2012, perché è un po' più vecchio, diciamo, di quella data, forse non è un vocabolario in senso stretto, ecco, cerca in qualche maniera di spiegare il concetto. Ecco, quindi in questo caso, quando si utilizza l'espressione asciam sibi in crusse impingere, ecco, forse oggigiorno corrisponde a questa circostanza, quando uno straparla, come si suol dire, e quindi finisce per inciampare sulle stesse parole, si dà una zappa sui piedi.
4: Buon motivo per tacere e chiudere qui questa prima parte di Anima Latina, ringraziando però infinitamente professor Roberto Fusco.
3: Sono io che ringrazio voi veramente, ecco, di questo servizio che fate, di come lo fate simpaticamente.
2: Grazie professore.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata di oggi andiamo a Rimini, ma non per una vacanza balneare un po' prematura, ma per parlare di una lodevole iniziativa del liceo classico Giulio Cesare di questa città, perché proprio a Giulio Cesare di Rimini è nato un corso di greco antico per adulti. Ne parliamo oggi con due ospiti, Orietta Guiducci, che è vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina, e poi con Marinella De Luca, che è docente storica di latino e greco di questo liceo. Intanto al telefono con noi c'è Orietta Guiducci, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Le chiedo subito da dove nasce questa idea, aprire un corso di greco antico destinato agli adulti, quindi diciamo anche ai genitori dei vostri studenti. È una risposta a una domanda del territorio o una vostra proposta come liceo?
1: La nostra intende essere una proposta culturale di alto profilo, che risponde indubbiamente ad una domanda profonda di conoscenza, di sapere, anche se spesso silenziosa, che genera meraviglia e stupore nell'utenza e, come abbiamo rilevato, un grande desiderio di metterci in gioco proprio per capire da dove veniamo, senza dimenticare le nostre origini greche, latine, ebraico-cristiane, che fungono da stella polare, capace di orientare le scelte presenti e anche quelle future. È una proposta culturale che vuole anche riconoscere alla scuola il suo ruolo di crescita consapevole e condivisa. E il tutto senza essere giudicati e senza essere valutati, ma mossi dal semplice desiderio di imparare e di condividere il sapere.
0: Il liceo classico, il vostro liceo classico, si rivolge così anche a chi ha lasciato la scuola da anni. Che ruolo può avere, secondo lei, come presidio culturale aperto alla città?
1: Certo, noi ci rivolgiamo ad un'utenza ampia, non solo ai ragazzi ma anche agli adulti, ex studenti e anche no. Intendiamo, attraverso questo indirizzo, fornire gli strumenti per leggere la realtà, proprio attraverso i classici, che ci obbligano a fermarci, a ragionare, a riflettere e anche a interrogarci sul senso da dare sia ai gesti che alle parole, per contrastare intenzionalmente la rapidità e la superficialità che sembrano permeare di sé tutta la realtà che ci circonda. Perché siamo convinti che il greco non sia una lingua inutile, perché non genera profitto, ma è uno strumento di conoscenza profonda ed eterna. Non a caso parliamo di classici greci e latini.
0: Appunto, Guiducci, noi siamo in un'epoca, lo sappiamo, sempre più orientata alle competenze pratiche. E come spiegare, secondo lei, il valore concreto dello studio del greco antico e delle materie classiche per un adulto di oggi?
1: Certo, lo studio del greco è un esercizio di libertà, è una scelta controcorrente che ha però come scopo quello di ricercare il senso ultimo delle cose, per evitare, direi, di fare per fare, ma per capire ciò che facciamo e dove vogliamo arrivare, consapevoli che ogni gesto, ogni parola di ogni singolo individuo ha una ricaduta sulla collettività. Quindi il greco, più di qualsiasi altra disciplina, siamo convinti che ci agganci al reale. I greci sono sicuramente stati e saranno, come lo sono attualmente, profeti di scenari futuri.
0: Grazie a Orietta Guiducci, so che accanto a lei c'è la professoressa Marinella De Luca, a cui rivolgiamo volentieri qualche domanda.
2: Buongiorno.
0: Professoressa De Luca, buongiorno a lei. Le chiedo subito, insegnare il greco a principianti adulti richiede naturalmente un approccio diverso rispetto a insegnarlo agli studenti. Quali metodi utilizza per rendere questa lingua accessibile e coinvolgente nei suoi corsi per adulti, diciamo così?
2: Beh, insegnare il greco antico ad adulti significa prima di tutto accompagnare persone mature dentro una straordinaria esperienza culturale. Gli adulti portano con sé esperienze umane già consolidate, una visione già formata del mondo, per questo il metodo deve essere necessariamente diverso da quello adottato con gli studenti del triennio in cui io solitamente insegno. Cerco dunque quelle di presentare il greco non come una disciplina astratta, lontana nel tempo e nello spazio, da avvicinare con una sorta di reverenza antiquaria, ma come una chiave di accesso alle radici profonde della nostra civiltà. E per mostrare come la lingua greca continui a vivere nel nostro lessico quotidiano, parto spesso dall'etimologia delle parole, di fronte a cui vedo sempre negli occhi del pubblico grande curiosità e meraviglia. Dal punto di vista didattico, in ogni lezione alterno regole grammaticali a testi di importanza culturale che prima leggo in greco per fare assaporare, se non altro, la musicalità della lingua, e poi traduco in italiano, e nelle dispensine che ad ogni incontro presento l'alunno adulto troverà dunque nozioni grammaticali come l'alfabeto, le strutture linguistiche, la morfologia, intervallate però sempre con brani di autori antichi, poeti, oratori, storici, filosofi, che ancora ci testimoniano il fascino delle idee, dei miti, della riflessione. Così ogni elemento tecnicamente grammaticale viene sempre collegato a un significato culturale più ampio. Cerco inoltre di coniugare il sapere antico con la moderna tecnologia.
0: Ecco, 10 incontri di un'ora e mezza, quale percorso ha immaginato all'inizio di questa esperienza?
2: Beh, un percorso così breve naturalmente non pretende di formare filologi, ma intende offrire momenti di un'esperienza autentica, di contatto con una lingua che continua a vivere dentro la nostra lingua e con un pensiero che ancora ci forma e ci sostanzia. Il corso accompagna i partecipanti attraverso i primi strumenti indispensabili, dunque l'alfabeto, la pronuncia, gli accenti, gli spiriti, i principi fondamentali della grammatica. Ho già spiegato la prima declinazione, a breve farò la seconda declinazione e spero di poter approdare alla terza declinazione senza pretendere però di completarla. Ma accanto all'apprendimento tecnico, ciò che considero decisivo è proprio l'acquisizione di una familiarità intellettuale con la lingua. Chi parte da zero riuscirà a comprendere come il greco funzioni, a riconoscere la sua musicalità, a leggere semplici parole e soprattutto a intuire il rapporto profondo tra lingua e civiltà. In altre parole, non si tratta solo di imparare il greco, ma di iniziare ad abitarne il pensiero.
0: Qual è secondo lei l'aspetto della civiltà greca che più può sorprendere e parlare alle persone di oggi, alle persone che non sono più giovani studenti?
2: Credo che l'aspetto più sorprendente della civiltà greca sia la centralità del logos, della parola pensata, argomentata, discussa. È straordinario che i greci in un'unica parola facessero confluire concetti diversi e complessi come parola, pensiero e ragione. E per questo ho presentato e continuerò a presentare testi che pongono logos al centro della riflessione, dal celebre elogio della parola di Socrate all'incipit del Vangelo di Giovanni, enarche eno logos. I greci ci hanno consegnato un'idea rivoluzionaria, cioè che l'essere umano può interrogare razionalmente il mondo, se stesso e la comunità, attraverso la parola messa in relazione con l'altro, cioè attraverso il dialogo.
0: C'è una sola parola greca, un'idea che lei consegnerebbe alle persone che partecipano al corso e perché?
2: Ma guardi, è una domanda molto interessante, perché proprio qualche lezione fa i partecipanti del corso, che sono sempre molto attivi, mi hanno chiesto di scegliere una sola parola significativa e rappresentativa della cultura greca, e io ho scelto Metriotes, che è veramente un nome della terza declinazione che non abbiamo ancora affrontato, però io l'ho scelto ugualmente perché la Metriotes è la moderazione, la misura, e rappresenta uno dei nuclei più autentici e fecondi della sapienza greca. La Metriotes è il principio che ritroviamo nel Medenagan inciso sul frontone del Tempio di Delfi, è il principio della giusta proporzione, della consapevolezza del limite, è una virtù intellettuale e morale che implica il dominio di sé, il senso della realtà, dell'armonia. Adesso si contrappone la iubris, di cui ho parlato, che è uno dei concetti più drammatici della cultura greca. E viviamo in una civiltà che spesso celebra l'eccesso, dunque la iubris, l'ambizione senza limiti, l'esposizione continua di sé. E allora la Metriotes appare come un antidoto prezioso. Non è rinuncia, non è debolezza, ma è una forma superiore di sapienza.
0: Grazie professoressa De Luca, e rivolgo la stessa domanda alla vicaria Orietta Guiducci, che è accanto a lei.
3: Sì, eccomi. Se dovessi scegliere una parola significativa, sceglierei il termine eleutheria, la libertà. libertà di essere se stessi, libertà intellettuale, libertà di azione, libertà di pensiero, che, intendiamoci, non coincide con il fare ciò che si desidera in modo egocentrico, ma coincide con scelte personali consapevoli e responsabili che abbiano come obiettivo il raggiungimento del bene comune, il famoso bonum comune ciceroniano, perché dobbiamo essere consapevoli che la nostra libertà, la libertà del singolo, ha un limite, e se ben si realizza termina dove inizia quella di un'altra persona.
0: La ringrazio molto, chiudiamo dunque il nostro collegamento col liceo classico Giulio Cesare di Rimini, grazie a Orietta Guiducci, vicaria del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina, e grazie a Marinella De Luca, docente storica di latino e greco, per averci rivolto questo invito a riscoprire il greco come lingua viva e soprattutto per aver organizzato questo corso per non più giovani, per i non studenti, un corso di greco che sta avendo un ottimo successo. Grazie, valete, auguri.
3: Arrivederci.
0: Grazie a Sagimus, alle nostre ospiti dal liceo Giulio Cesare di Rimini, per averci illustrato questo interessante e originale corso di lingua greca destinato agli adulti, dunque ai genitori dei loro studenti, che si sta concludendo con grande successo. Grazie a Sagimus.
4: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Parte di oggi il professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet. La puntata numero 234 di Anima Latina si ferma qui.
5: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
5: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco sed maximo merito al tecnico del suono Luca Rossi, custode non solo del suono ma anche del silenzio.
5: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
5: Valete!
6: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
7: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Cari amici, ben ritrovati sulle onde della Radio Vaticana e un saluto anche a chi ci segue su Vatican News. Io sono Paolo Migani e questo è Incontro della Serenità. Come ogni volta abbiamo iniziato il nostro cammino insieme con il canto Per Sempre Con Noi, dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, perché in effetti è da lì che vogliamo ripartire ogni volta. E da una fede che passa attraverso la vita, anche quando la vita è segnata dalla sofferenza. E proprio la sofferenza è al centro della puntata di oggi, ma non una sofferenza sterile, chiusa, bensì una sofferenza che può diventare strada, strada di conversione, strada di santità. È lo sguardo che ci offrirà Mariano Landini, sacerdote e giornalista, attraverso una riflessione biblica che ci aiuta a leggere il dolore non come fine, ma come passaggio. Accanto a questo ascolteremo un'altra testimonianza, una testimonianza concreta, viva, quella di Maria Rosaria Ricci, che ci racconterà come anche dalla disabilità possano emergere talenti, possibilità nuove, strade di servizio. Una storia che parla di limiti, ma soprattutto di trasformazione. E qui il pensiero corre anche ad Alex Zanardi, che ci ha lasciato pochi giorni fa e che con la sua vita ci ha insegnato proprio questo, che le barriere non sono l'ultima parola, che i limiti possono diventare opportunità, che si può ricominciare anche quando sembra impossibile. E proprio prima di parlare dei nostri temi, per i quali ci aiuteranno i nostri amici speaker Alessandra Petit e Gian Bernardino Carlucci, sentiremo proprio la voce di Alex Zanardi su tante questioni, su tante cose che gli chiedono in un incontro che ebbe con dei giovani nel 2016. E durante questa puntata la musica ci aiuterà ad entrare ancora più in profondità. Ascolteremo La mia debolezza, che richiama quella verità così forte di San Paolo, cioè quando sono debole è allora che sono forte, e poi Sotto la tua protezione, è un canto di Stefano Mazzilli che ha messo in musica forse la preghiera più antica della cristianità rivolta a Maria e che ho avuto anche il piacere e la gioia di arrangiare.

Quando io mi sono trovato in un letto d'ospedale con dei tubi, dei fili che mi tenevano in vita, non avessi visto in quello una grande opportunità per rimettere a posto le cose, e io non sarei dove sono oggi. Quindi se io sono riuscito a rendere appassionante il mio percorso riabilitativo e tutto quello che dovevo fare in quel momento, credo che anche voi possiate scorgere un'opportunità nello studiare la matematica e la letteratura a scuola. Sono stato protagonista di tante vicende positive, poi mi è arrivato sto fulmine tra capo e collo e in quel momento non sembrava affatto così, però poi è diventato la più grande opportunità della mia vita, perché guarda, tutto quello che sto facendo io oggi è direttamente connesso alla mia nuova condizione, no? A dimostrazione che in qualsiasi cosa possa accadere nella vita, riuscire a scoprire il lato positivo, a trovare quel po' di buono che c'è, perché poi in misura diversa chiaramente, ma in ogni cosa c'è sempre il bene e il male, no? Allora riuscire a trovare quel po' di bene è un po' come trovare il punto d'appoggio per cominciare a costruire tutto il resto. Ma io credo davvero che il talento più grande nel rapporto tra chi ispira e chi si fa ispirare non è nel soggetto che stiamo guardando, ma quanto piuttosto nei nostri occhi e nella loro capacità di scorgerla, l'ispirazione. Perché se noi abbiamo occhi per vedere, anche una madre che si alza al mattino, dà la colazione ai figli, li porta a scuola e va comunque al lavoro anche se ha 38 e mezzo di febbre, può essere una fonte di ispirazione enorme. Non occorre guardare Zanardi che guida una bellissima BMW, molto spesso la distrugge, gliene danno un'altra. Insomma, gli esempi sono tutti attorno a noi.

0: nella via della santità. Dalla voce del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci, una riflessione biblica sulla sofferenza come strada di conversione e santità di Mariano Landini, sacerdote e giornalista.
1: Come si sa, il peccato originale è l'orgoglio, il peccato che in un istante trasformò Lucifero da angelo della luce in angelo delle tenebre, il peccato che ha tolto ad Adamo ed Eva l'amicizia con Dio, privandoli di ogni dono soprannaturale e trascinando con essi l'umanità intera. Si chiama originale perché sta alla base di ogni nostro peccato grave, separandoci da Dio. Di conseguenza è ovvio il fatto che la via per la nostra santificazione personale sia combattere e possibilmente vincere l'orgoglio, che è come un tappo che impedisce alla grazia di Dio di scorrere in noi e tramite noi giungere agli altri. Questo è noto. Quello che invece ho scoperto meditando le lettere di San Paolo, specialmente quelle ai Corinzi, è che per sconfiggere questo orgoglio e quindi diventare santi, ci sia una via privilegiata, che è quella della debolezza e della sua massima rappresentazione, la sofferenza umana. L'ho scoperto meditando soprattutto una frase dell'Apostolo delle Genti: quando sono debole, è allora che sono forte.

San Paolo utilizzava le tante sofferenze che si trovava ad affrontare nella vita proprio per sconfiggere l'orgoglio, una spina che, dato il suo carattere, lo perseguiterà per tutta la vita. Nella debolezza sperimentava quanto era piccolo, incapace, inetto, maldestro, e questa consapevolezza, invece di scoraggiarlo, lo induceva ad abbandonarsi in Dio, il quale, trovata la sua anima sgombra dall'ostacolo, dal tappo dell'orgoglio, lo inondava con la sua grazia, che si trasmetteva a chiunque incontrasse. È questo lo schema di ogni santità. Una scoperta importante per me, che da sempre andavo cercando una spiegazione razionale al mistero della sofferenza, per completare in qualche modo l'insegnamento spirituale appreso dall'opera e dalla spiritualità del beato Monsignor Luigi Novarese, fondatore, fra l'altro, del Centro Volontari della Sofferenza, che seguo da molti anni. Mi sono messo allora con Elena a rimeditare tutta la Bibbia e ho scoperto che c'è un filo rosso che la percorre tutta, dalla Genesi all'Apocalisse, con l'esaltazione negli uomini e donne di Dio dell'umiltà, virtù che ha fatto risplendere in loro la grazia divina, sconfiggendo il peccato originale dell'orgoglio, ostacolo insormontabile nella via del bene. Così è nato La spina nella carne, il più breve libro che ho scritto, uscendo fuori dagli schemi degli altri miei scritti, tutti riconducibili ad esperienze di vita raccontate per l'edificazione dei lettori. In pratica è un piccolo saggio avente lo scopo di aggiungere una tessera al grande puzzle che disvela il progetto di Dio di riportare l'umanità alla santità originaria. Sullo sfondo, dato l'argomento, non ho potuto esimermi dal lanciare qualche frecciatina a quella particolare forma di orgoglio che persiste nella Chiesa e che Papa Francesco ha individuato come uno dei peggiori mali che affligge il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, impedendo alla grazia di Dio, così ben espressa dai documenti del Concilio Vaticano II, di manifestarsi nel mondo d'oggi. Il clericalismo. Per tutto questo, anche se il libro si legge in un attimo, consiglierei una lettura lenta e meditata per comprendere appieno i vari passaggi che ci fanno rivivere quel filo rosso che si dipana nelle migliaia di pagine che formano il monumentale libro dello spirito che è la Bibbia. Un ringraziamento alle edizioni CVS nella persona di Carmine, che mi ha supportato ed incoraggiato nella pubblicazione, e soprattutto a Don Wojciech, il quale ha apprezzato tanto il libro da preparare una prefazione che, come gli ho detto scherzando, ma non troppo, è uno dei capitoli migliori dell'opera.

0: Dalla disabilità alla scoperta dei propri talenti. La storia di una donna che ha trasformato i limiti in occasione di servizio e inclusione. Dalla voce della nostra speaker Alessandra Petitta, una riflessione di Maria Rosaria Ricci, consigliere nazionale del CVS Italia.
1: Viviamo in un'epoca in cui le parole cambiano e con esse muta lo sguardo della società. Nel tempo, il linguaggio per descrivere le persone con fragilità ha subito una trasformazione, da handicap a minorato, poi diversamente abile, fino all'attuale definizione di persona con diverse abilità. Quest'ultima espressione merita particolare attenzione perché smette di identificare la persona con la sua patologia, mettendo al centro dignità e potenzialità. Un cambiamento che richiede, oltre all'evoluzione tecnologica, anche un'evoluzione culturale. Il Centro Volontari della Sofferenza, fondato dal beato Luigi Novarese, ha intuito questa prospettiva con lungimiranza. La sofferenza non è un margine della vita, ma un'opportunità di crescita. Da persona con diverse abilità, posso testimoniare quanto questo cambiamento culturale abbia inciso sulla mia vita. Crescere con una tetraparesi spastica non è stato semplice. Ho affrontato difficoltà fisiche, limiti quotidiani e talvolta il peso dello sguardo altrui. Ma ho imparato presto a trasformare i limiti in opportunità. Fin da bambina ho amato scrivere, prima con letterine magnetiche, poi con una macchina da scrivere dai tasti grandi, infine con computer, tablet e smartphone. La scrittura è diventata un mezzo di libertà. La mia esperienza è sempre stata guidata dalla fede, dall'esempio di mia madre, che non si è mai tirata indietro. Da lei ho imparato il valore dell'affidamento a Dio e della speranza, che genera energia per andare avanti nei momenti più difficili, trasformando il dolore in forza. Ho imparato a considerare ogni mia piccola abilità come un talento da coltivare e mettere al servizio degli altri. Da qui è nato il mio libro Abilmente, il coraggio di non arrendersi, e il progetto Sviluppa e potenzia le proprie abilità, pensato per dare a chiunque la possibilità di scoprire e valorizzare i propri talenti. Il progetto trasforma la fragilità in risorsa attraverso attività concrete e percorsi di inclusione. Grazie ai fondi raccolti dalla vendita del libro e al supporto di aziende e fondazioni, il progetto ha reso possibili iniziative significative come l'ippoterapia, i viaggi a Lourdes e la scuola di sci a Sestriere per 10 sciatori con abilità diverse. Volevo che anche loro, come me, sperimentassero la gioia di sciare, sentendo il vento accarezzare il viso e provando quella sensazione di libertà che solo lo sci può dare. Ogni volta che scio, vivo un'emozione che sento di condividere. Ciò che più mi emoziona della scuola di sci inclusiva, giunta alla sua quarta edizione, è l'entusiasmo dei partecipanti e la dedizione di coloro che si mettono al servizio degli altri in modo genuino e concreto, permettendoci di vivere momenti indimenticabili, anno dopo anno. Alla base di tutto questo c'è il valore del donare. Chi può, deve dare. Ho imparato che la bellezza del dono sta nel far emergere il noi al posto dell'io. Un noi fatto di leggerezza, di tenerezza, di gioia autentica. Questo concetto l'ho appreso con la nascita dell'associazione Genitori e Volontari per la tutela dei disabili di Pomigliano d'Arco e con la mia esperienza nelle associazioni come Unità Alsi e Centro Volontari della Sofferenza. Ho vissuto due momenti fondamentali di crescita. Il primo durante l'adolescenza nell'Azione Cattolica, dove ho imparato a mettermi al servizio degli altri. Il secondo grazie all'esempio di mio padre, fondatore della GIVH negli anni Ottanta. Attraverso le presentazioni del libro, spesso realizzate nelle scuole, ho avuto la gioia di incontrare studenti e condividere con loro un messaggio di resilienza e accettazione. Il libro è stato accolto anche in ambito accademico presso l'Università di Cassino nel corso TFA per docenti di sostegno e presso l'Università del Sacro Cuore di Roma grazie alla docente Simona Di Dio che lo ha adottato per i suoi studenti. Le recensioni che ricevo da chi ha letto il libro accrescono in me la consapevolezza che una disabilità, come una malattia o altre tematiche legate alla sofferenza, se non vissute in prima persona, hanno bisogno di essere raccontate. Quando ho deciso di scrivere la mia autobiografia, l'ho fatto pensando a questo. Volevo che chi leggesse il libro abbattesse il muro delle differenze.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15:14.
2: È domenica 10 maggio.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni, qui.

vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi. Mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Una buona Pasqua a tutti.
2: Abbiamo visto nel Vangelo della scorsa domenica che Gesù era seduto a tavola insieme con i suoi discepoli durante l'ultima cena. Anche oggi il brano evangelico ci presenta la stessa scena. È il momento in cui Gesù dà l'addio ai suoi discepoli e ha già detto loro in modo chiaro: io sto per lasciarvi. Il distacco dalle persone care, lo sappiamo, è molto doloroso, ma quello è anche un momento molto delicato che va gestito bene, altrimenti rimangono poi degli strascichi, delle conseguenze per il resto della vita. E Gesù lo sa, vuole gestire bene questo momento dell'addio. Lui lo sa che non potrà più essere accanto a loro come prima, quando predicava nelle sinagoghe della Galilea, quando camminava lungo le rive del lago di Tiberiade. I discepoli erano accanto a lui, lo potevano vedere, toccare, abbracciare. Adesso non più. Lui sarà presente, ma non più come prima, e li deve preparare a questa nuova presenza. E poi sta per affidare loro un compito immane, e anche a questo li deve preparare. Cosa dovranno fare? Anzitutto dovranno andare ad annunciare al mondo la bellezza del vero volto di Dio, quel volto che loro hanno contemplato nel Maestro Gesù di Nazareth. Un Dio che ama tutti senza condizioni, che sta con i peccatori, condanna il peccato, non sopporta il peccato, ma stravede per i peccatori, che ama i lebbrosi e li accarezza. Tutti i comportamenti che erano incompatibili con la religione predicata dagli scribi e dai farisei. Poi cosa dovranno fare? Dovranno testimoniare al mondo la bellezza dell'uomo nuovo, quell'uomo vero che loro hanno visto incarnato nel loro maestro. L'uomo è realmente uomo perché è stato capace di amare come nessuno ha mai amato, ha donato la propria vita. E poi dovranno cambiare il mondo, quello vecchio della competizione, degli odi, delle violenze, delle menzogne, delle ingiustizie. Devono farlo scomparire e devono far germogliare un mondo nuovo, fondato non più sulla competizione, ma sulla disponibilità a servire per amore chiunque abbia bisogno. Beh, questo è un compito immane. A chi è affidato? Guardiamo in faccia questi discepoli seduti accanto a Gesù durante l'ultima cena. Passiamoli in rassegna, uno per uno. Valutiamo le capacità di ognuno. Vi sembrano le persone adatte, capaci a cambiare il mondo? È un gruppo sparuto, gente spaventata e delusa. Un gruppo poi che è anche ferito, perché uno di loro, Giuda, se n'è già andato, non si è lasciato coinvolgere nel progetto di regno di Dio annunciato dal Maestro. Lui ha preferito schierarsi con coloro che vogliono perpetuare il mondo vecchio, perché a loro fa comodo il mondo vecchio, i sacerdoti del Tempio, gli scribi. E gli 11 rimasti, cosa pensano? Di essere capaci di portare avanti la missione che Gesù affida loro? Si sentono deboli, fragili, pieni di paure. E adesso hanno anche sentito dire da Gesù che lui li sta per lasciare, quindi rimarranno soli. Devono essersi chiesti: come potremo noi portare a compimento la missione che Gesù ci ha affidato? Bene, Lo smarrimento di questi 11 assomiglia molto a quello che sperimentiamo anche noi oggi, quando consideriamo la realtà della nostra Chiesa. Tanti problemi, tante difficoltà, e noi siamo capaci di portare avanti quel progetto che Dio ha affidato ai primi discepoli e oggi a noi. Ci sentiamo sempre più soli in mezzo a persone che seguono criteri e valori ben diversi da quelli che noi predichiamo quando annunciamo il Vangelo. Se parliamo di perdono, di mitezza, di rinuncia ai beni di questo mondo, di castità, di fedeltà coniugale, qual è la reazione che noi vediamo? Possiamo anche essere derisi, essere presi in giro, ed è ciò che accade, essere ritenuti persone che ragionano in modo obsoleto, legate a convinzioni che potevano andar bene nel Medioevo, non oggi. E difatti tanti cristiani non sopportano questa persecuzione che a volte, lo sappiamo, nel mondo è anche cruenta, ma è comunque subdola anche quando non arriva la violenza fisica. E difatti tanti cristiani abbandonano, ci sono molte defezioni. Ecco il momento di ritenere rivolte a noi oggi le parole con cui Gesù ha incoraggiato e consolato i discepoli che erano accanto a lui quella sera nel cenacolo. Sentiamo cosa ci dice.
3: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
2: I greci avevano vari termini per indicare le varie sfumature dell'amore. Il più noto di questi termini è eros. Ci sono degli stupendi canti all'eros. Indica la pulsione che ti porta a cercare ciò che ti manca, ciò che ti completa. Poi c'era il verbo philei, l'amore fra amici, il verbo stergei, l'amore tra familiari. E poi c'era un verbo che praticamente non era mai impiegato, il verbo agapan. Qui deriva agape, l'amore. Indica la pulsione che ti porta a fare del bene senza aspettarti nulla in cambio. La gioia di vedere l'altro felice, quindi faccio tutto perché l'altro abbia la vita, ma non mi aspetto nulla in cambio, pura gratuità. Nella Bibbia questo verbo è stato preso per indicare l'amore di Dio, la vita stessa di Dio, che è amare in pura perdita e in totale gratuità. Questi termini, amore, amare, nel Nuovo Testamento ricorrono ben 259 volte. Non stupisce, perché ci parlano della vita stessa di Dio e della vita che si manifesta in tutti coloro che hanno ricevuto da Dio la sua stessa natura, quella di essere suoi figli. Nel brano evangelico di oggi Gesù chiede per sé questo amore. Ed è molto strano, è la prima volta che Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandi. E lo ripete per ben 4 volte, come se fosse un ritornello, non l'aveva mai fatto. Dice: chi osserva i miei comandamenti, questo sì che mi ama. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Cosa intende dire? Cos'è questa richiesta di amore? Anzitutto, non indica un vago sentimento, lasciamo perdere gli intimismi di una certa spiritualità. Amare qui, siamo in un contesto sponsale. Ama una sposa, il suo sposo, quando ha unito la propria vita a quella dello sposo, è in piena sintonia con la vita dello sposo. È questo l'amore che Gesù chiede per sé. E le sue parole oggi ci sono rivolte affinché noi valutiamo quanto siamo coinvolti in questo amore sponsale con Lui. E ci stupisce che ci parli di comandamenti, perché nell'amore di uno sposo con la sposa non ci sono comandamenti. Non è che lo sposo mette gli ordini che devono essere osservati. Ecco, ci suona male allora questo termine comandamenti in questo contesto dell'amore sponsale. Vediamo allora di capire bene. Anzitutto, mai Gesù ha impiegato il verbo obbedire, non ha mai detto che dobbiamo obbedirgli. Lo sposo non dice alla sposa che deve obbedire e non ci ha neanche mai detto che dobbiamo obbedire a Dio. Il verbo obbedire nei Vangeli, hypakuein, ricorre, ma mai riferito agli uomini. Obbediscono gli spiriti immondi quando Gesù comanda loro di andarsene, loro se ne vanno. Obbediscono i venti, quelli che agitano le onde del mare. Tutti questi obbediscono, mai le persone. Il termine obbedienza, hypakoe, è assente nei Vangeli. L'uomo non è chiamato a obbedire a Dio, ma a somigliare a Dio. Ha ricevuto dal Padre del Cielo la sua stessa vita, il suo spirito, è questo spirito il comandamento che lui deve assecondare. Facciamo un esempio che diventa un po' più chiaro. Immaginiamo una vite. La vite produce uva. Per quale motivo? Forse perché ha ricevuto degli ordini esterni? No. Produce uva perché questa è la sua natura. Non può produrre mandorle o olive. Non può produrre che uva. Il cristiano sa di aver ricevuto la vita stessa di Dio, il suo spirito. È questa nuova vita la sua legge, il comandamento. E siccome questo comandamento è la vita di Dio, che è amore, l'unico comandamento che il cristiano ha ricevuto è quello di amare come Dio ama, gratuitamente, in pura perdita. Quindi, quando uno riceve uno schiaffo, lo spirito, che è l'unico comandamento, ti dice di amare, ti porta a porgere l'altra guancia. Se tu non porgi l'altra guancia, vuol dire che non osservi la vita divina che tu hai. Vedete che allora i comandamenti non sono fuori di noi. L'unico comandamento è la nostra nuova natura, quella di figli di Dio. Se io non porgo l'altra guancia, io rinnego la mia natura di figlio di Dio. Gesù non ha mai obbedito a ordini esterni. Non è che il Padre del Cielo gli inviava l'ordine del giorno. No, Gesù obbediva alla sua natura di figlio di Dio, ascoltava sempre lo spirito, la voce di questa vita che sentiamo anche noi parlarci. E allora noi, invece di parlare di comandamenti, potremmo parafrasare così la richiesta di Gesù: se tu sei innamorato di me, guarda la mia vita, contemplala. Che cosa faccio io? Amo e amo soltanto. Allora unisci la tua vita alla mia, allora vuol dire che mi amo. E quindi c'è un unico comandamento, la voce dello Spirito, la mia natura di figli di Dio. Difatti Gesù dice: vi dono un comandamento nuovo. Non è un comandamento da aggiungere agli altri 10. Un unico comandamento in cui sono contenuti tutti gli altri: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo sapranno che avete ricevuto la natura di Dio. Perché invece adesso parla di comandamenti al plurale, se l'unico comandamento è la natura di figli di Dio che ci è stata donata? Perché sono molteplici le sfaccettature di questo unico comandamento. L'amore ci spinge a fare del bene gratuitamente, ma poi ci sono varie situazioni in cui il figlio di Dio che è in me mi spinge ad agire. Un giorno mi chiedi di assistere un malato, un altro giorno di accogliere chi non ha casa, un altro giorno mi chiede di perdonare. Sono tutti comandamenti che derivano dall'unico comandamento dell'amore. Ecco, come l'unico comandamento assume molte sfaccettature. Quante sono le richieste e le situazioni in cui il fratello ha bisogno di me? Infatti al capitolo 13 della lettera ai Romani Paolo dice: chi ama ha adempiuto tutta la legge. Il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, qualunque altro comandamento, dice Paolo, si riassumono in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa del male al prossimo, pieno compimento della legge, l'amore. È ciò che Paolo dice nell'inno della carità, nella lettera ai Corinzi. A un certo punto dice: benigna è la carità. Una traduzione non corretta, il termine greco è chrestouetai e agape, vuol dire l'amore sa adattarsi a ogni situazione, momento per momento. L'amore, che è la vita divina che tu hai ricevuto, sa discernere il bene da compiere in ogni circostanza, sa riconoscere ciò che lo Spirito vuole che tu faccia. E adesso Gesù ci parla di questo grande dono, il suo stesso Spirito. Sentiamo.
3: Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi.
2: Nel contesto del dialogo d'amore fra Gesù e i discepoli che stanno per essere lasciati e che Gesù non vuole che si sentano soli, viene introdotto l'annuncio dell'invio di un altro paraclito. Paraclito deriva da un verbo greco che parakalein, significa chiamare accanto, indica colui che ti sta vicino, che ti assiste, che ti soccorre quando c'è un conflitto, lui sta dalla tua parte. E questo paraclito è un altro. Rispetto a quale altro paraclito? Il primo paraclito, colui che è stato accanto ai discepoli e li ha protetti, è Gesù. Gesù come mi protegge? Come mi difende? Da chi mi difende Gesù? Beh, non certo dal Padre del Cielo che è adirato con me a causa dei miei peccati, mi vorrebbe castigare, ma Gesù si frappone e subisce lui la punizione al posto mio. Qualcuno ha raccontato queste cose, non ripetiamole più. Gesù è un primo paraclito, colui che mi difende dall'avversario che mi vuole rovinare la vita e chi tenta continuamente di portarmi fuori strada. La mondanità, il modo di ragionare e di vivere opposto al Vangelo. Vivere, per chi crede a ciò che ha annunciato Gesù di Nazareth, vivere è amare. La mondanità ti suggerisce l'opposto, ti dice: pensa a te stesso, goditi la vita, non ti devono interessare gli altri. Però, se tu non ami come ti suggerisce Gesù, tu non vivi, non ti realizzi come uomo. Ecco, il primo paraclito è Gesù col suo Vangelo, è lui che mi protegge dal nemico che è la mondanità. E lo Spirito, il paraclito che verrà inviato, rimarrà con i discepoli in eterno, sarà un compagno fedele, non li lascerà mai, non dovranno mai sentirsi soli. Ma possiamo noi fare l'esperienza di questa presenza del paraclito al nostro fianco? La risposta è sì. Per esempio, uno ti ha fatto un grave torto, potresti fargliela pagare, ma tu sai di essere un figlio di Dio e gli perdoni. Chi è guidato dalla mondanità può anche ritenerti un ingenuo, uno sprovveduto, uno incapace di vendicarsi. Ma quando tu rimani solo, con te stesso, tu senti una voce che ti dice: complimenti, ti sei comportato da figlio di Dio. Quella è la voce del paraclito. Potevi avere uno scatto di carriera professionale, però avresti dovuto scendere a compromessi con la coscienza, mentire su un tuo collega. Gli amici potrebbero anche ritenerti un sempliciotto, un ingenuo, uno che non sa approfittarsene. Ma quando giunge la sera, quando tu sei solo con te stesso, tu senti nitida una voce che ti dice: complimenti, tu sei un uomo vero. Quella è la voce del paraclito che è sempre al nostro fianco. Tu forse sarai fuori di un certo giro di amici, ma non ti sentirai mai solo, perché sentirai sempre la voce del paraclito che ti parla. E questo paraclito è lo spirito della verità che il mondo non può accogliere perché non lo conosce. Spirito della verità è colui che ti indica la verità della vita, è il contrario dello spirito della menzogna che ti fa proposte di vita che ti rendono meno uomo. Lo spirito non ha nulla a che fare con la mondanità perché suggerisce scelte opposte di vita. Sono inconciliabili mondanità e paraclito. Sentiamo adesso le parole di consolazione che Gesù rivolge ai discepoli di ogni tempo, quindi non solo a quelli che erano nel cenacolo, ma a tutti noi oggi. E ce le rivolge perché possiamo sentirci soli, smarriti, in mezzo a coloro che seguono proposte di vita suggerite dalla mondanità. Sentiamo le parole del Maestro.
3: Non vi lascerò, orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
2: Vediamo di gustare parola per parola ciò che Gesù ha detto ai discepoli quella sera nel cenacolo e che oggi rivolge a noi. Non vi lascerò orfani. Orfano è il figlio che perde il padre, ma non solo. Orfano è chiunque rimane solo, privo di una persona che prima stava al suo fianco e che dava senso alla sua vita. La ragazza è innamorata di un ragazzo che dà senso alla sua vita, poi il ragazzo la lascia. Lei non è più la fidanzata di, è rimasta sola, è orfana. La sposa che ha perso il marito è rimasta sola, non è più la sposa di, è sola, è orfana. Chi perde un amico è lo stesso, rimane solo, è orfano. Quando Gesù lascia questo mondo, i suoi discepoli temono di rimanere orfani, di perdere la loro identità di discepoli, cioè non c'è più Gesù al loro fianco e la gente non dice sono i discepoli di Gesù perché Gesù non c'è più. Sono orfani. Adesso, che cosa accade quando Gesù se ne va? Dice, non rimarrete orfani. Perché? Perché io vado e vengo a voi. Cioè, accadrà qualcosa di inaudito. Vi troverete coinvolti in una mia presenza che è immensamente più reale di quella che avete sperimentato finora. Voi siete stati con me per 3 anni, ma quella presenza era limitata nello spazio e nel tempo. Quando io ero a Cafarnao, non ero a Nazareth e mia mamma era sola. Quando io sono andato a Tiro e Sidone e vi ho lasciati a Cafarnao, non ero presente al vostro fianco. Adesso tutti questi limiti scompariranno. Io sarò sempre accanto a ognuno di voi. Perché? Perché non ci sono più i limiti dello spazio e del tempo. Vado e vengo a voi. Quando crediamo in questa presenza di Gesù al nostro fianco, ogni momento della nostra vita è vissuto in modo diverso. Facciamo l'esempio della malattia. Noi, quando non stiamo bene, il medico non sa più cosa fare, ricorriamo a Dio, ricorriamo ai santi, ricorriamo a Gesù per chiedergli qualche grazia o qualche miracolo addirittura. Ecco, se abbiamo preso coscienza della presenza di Gesù di Nazareth sempre al nostro fianco, in qualunque condizione, in qualunque situazione, noi viviamo quel momento in modo diverso. Non gli chiediamo di fare miracoli perché non li può fare. Ma è un altro modo di vivere la malattia se noi prendiamo coscienza che lui sta vivendo quel momento insieme con noi. La sensazione della sua presenza al nostro fianco diventa un balsamo che lenisce il nostro dolore. I successi, le delusioni, le gioie e le tribolazioni acquistano un altro senso, un altro sapore se sono vissuti sentendo Gesù accanto a noi. E poi dice Gesù, ancora un poco, il mondo non mi vede più, ma voi mi vedete. Perché non lo vedrà più il mondo? Perché il mondo non ha quello sguardo che vede al di là di ciò che è verificabile. Gesù, per la mondanità, è stato un uomo buono, retto, saggio, che poi però è finito male. La sua storia si è conclusa quando è stato messo in un sepolcro. La mondanità non vede oltre la tomba. È ciò che sperimentiamo noi oggi. Il mondo non vede più Gesù, è ripiegato su ciò che gli offre la scienza e la tecnica, non va oltre. Il mondo di Dio in cui Gesù si trova e vive è al di là del verificabile, può essere visto solo da chi ha lo sguardo del credente, dell'innamorato di Gesù di Nazareth. Voi infatti, dice Gesù, continuerete a vedermi perché io vivo e voi vivrete. Voi sarete coinvolti nella mia stessa vita. Allora non sarà più un'amicizia, una vicinanza fisica, ma una comunione piena con la mia persona. Sentiamo adesso l'annuncio che lui ci fa di questo grande dono.
3: In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
2: Nella storia delle religioni non c'è nessuno che abbia parlato di Dio come ne ha parlato Gesù. Non ce l'ha presentato Dio come un individuo, come gli uomini lo hanno sempre immaginato. Ce lo ha presentato come una comunione d'amore fra il Padre e il Figlio nello Spirito. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Dio fosse così. Ce lo ha rivelato Gesù. E perché ce lo ha rivelato? Perché ne siamo interessati di questa comunione d'amore. Nel suo disegno, il Padre ci ha destinati fin dall'eternità a essere coinvolti in questa comunione di vita fra il Padre e il Figlio nello Spirito. E questo nostro destino di gioia infinita che ci aspetta ci viene raccontato in modo commovente nell'inno con cui inizia la lettera agli Efesini, dove si dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere coinvolti nella sua vita d'amore e ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Allora, questo prima della creazione era stato deciso. Allora l'intervento di Dio che ha inviato suo figlio fra noi non è stato un ripiego per aggiustare le cose dopo che gli uomini avevano commesso il peccato originale. Non si parla di queste cose. Il disegno del Padre, prima della creazione del cielo e della terra, era già stato fissato ed era questo un destino di gioia infinita: introdurre l'umanità intera che sarebbe stata creata, introdurla nella gioia dell'amore che unisce il Padre e il Figlio nello Spirito. Solo se questo è il nostro destino ultimo, la nostra vita ha un senso e merita di essere vissuta.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: A te che aspettavo come un angelo sceso dal cielo, la tua gioia è ossigeno per i miei polmoni, infinito l'amore che provo per te, la tua allegria riempie il nostro amore, il tuo cuore batte ridondante insieme al mio, ti lascerò volare lontano, verso il tuo orizzonte, quando guarderai indietro io ci sarò sempre, bambina mia, la tua mamma, Carrie Lam.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. In apertura avete ascoltato la poesia Bambina mia, nata nel laboratorio di lettura e scrittura delle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, di cui è ospite l'autrice Carrie Lam, che firma così il suo componimento che potete trovare nel quaderno Momenti di poesia, laboratorio di parole 2025, prodotto e curato dall'associazione mantovana La Corte dei Poeti. Ringraziamo la collega Giada Aquilino per aver prestato la sua voce alla lettura di questa poesia. Abbiamo aperto così la puntata della domenica in cui tutto il mondo festeggia le mamme e vogliamo proseguire lasciando il microfono a una grande mamma e una grande moglie. Gelsomina Fattoruso ha due figli ormai grandi di oltre 50 anni che ha dovuto crescere da sola o quasi per tutta la vita perché suo marito era in carcere per reati legati alla camorra. Suo marito era Cosimo Rega, condannato all'ergastolo quando i figli erano poco più che bambini, che ha trascorso 46 anni in cella e nel 2022, quando era libero da pochi mesi, è venuto a mancare. Cosimo era un detenuto molto noto, il suo percorso di revisione in carcere era passato attraverso la scrittura e il teatro ed è poi stato uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, che i fratelli Taviani girarono nel 2012 nel carcere romano di Rebibbia, dove stava scontando la sua pena. I Cellanti lo intervistarono poi nel 2019 in occasione del Rebibbia Festival, iniziativa nata in seno al Festival del Cinema di Roma. Oggi però non è la sua storia quella che vogliamo raccontare, o sì, ma lo facciamo dal punto di vista della moglie e madre dei suoi figli, Gelsomina, che gli è rimasta accanto per tutta la vita. A lei chiediamo cosa ha significato essere mamma nella situazione in cui è vissuta. Ascoltiamola.
3: È stato molto difficile perché ho dovuto fare sempre da mamma e da papà. Cosimo stava detenuto, però la sua presenza è stata sempre molto forte. Io sempre gli ho trasmesso ai miei figli il mio amore per Cosimo. I suoi figli a sua volta amavano il padre come lo amavo io. Quando i ragazzi andavano a scuola dovevano prendere una decisione e io dicevo andiamo da papà, quello che dice papà poi decidiamo insieme. Cioè è stata sempre una famiglia unita nonostante tutte le avversità.
2: Quando suo marito è stato condannato all'ergastolo, in base a quello che la legge prevede, ha perso la sua potestà genitoriale, ma a lei questo non è mai importato, lo ha sempre coinvolto, come diceva, nelle scelte per i figli e si è sempre impegnata affinché loro mantenessero vivo il rapporto con il padre, anche solo portandoli in visita in carcere. Perché per lei questo era così importante?
3: È perché io ci tengo alla famiglia unita, ho cercato di mantenere sempre vivo il rapporto con i figli e con il padre, anche mio marito ci teneva.
2: Come hanno vissuto i suoi figli l'assenza del papà? Sono stati oggetto di pregiudizio a scuola o in altri contesti? Come avete affrontato tutto questo?
3: I pregiudizi ce ne sono stati tanti, prima nei miei riguardi, poi con i figli e a scuola non li dico perché alcuni venivano invitati ai compleanni, loro no, la cattiveria dei bambini perché secondo me ascoltavano i discorsi dei genitori perché i bambini dicevano tuo padre è detenuto, loro ci rimanevano male. I miei ragazzi fino a 7 anni non lo sapevano del padre, sapevano che lavorava e noi andavamo a trovarlo ogni settimana e invece poi gli ho detto a mio marito devi parlare con i figli e gli devi dire quello che è successo e lui gli disse papà ha sbagliato e sta pagando, però quando ho finito papà saremo sempre insieme, voi non dovete pensare a quello che dicono le persone, comunque dicevano che era cattivo e invece no, quando tutti quanti parlano dico Cosimo ha avuto una riabilitazione, la famiglia di Cosimo e la mia mia. Non sono mai state persone, diciamo, malavitose. Mio marito è ritornato quello che era da ragazzo. Diciamo che durante il suo percorso di vita ha deviato, ha sbagliato e ha pagato pure caro, e quindi poi è ritornato quello che era.
2: Lei conobbe suo marito che eravate entrambi molto giovani. Il vostro è stato un amore travolgente che è durato per tutta la vita, perché anche quando Cosimo, ricevuta la sentenza di ergastolo ostativo, le consigliò di rifarsi una vita, lei non ne ha voluto sapere, convinta che non bastasse un muro, per quanto alto, affermare la vostra storia. Questo suo grande amore, pensa abbia avuto un ruolo nel pentimento e nel percorso di riscatto di Cosimo?
3: Penso di sì, perché lui pure era innamorato di me, della famiglia, amava tanto i suoi figli, quindi lui ha sentito il bisogno di ritornare quel ragazzo che era. Quando andava ai convegni nelle scuole dicevi: io prenderei quel ragazzo di 20 anni, lo sbatterei al muro e direi: ma che stai facendo? E era consapevole della deviazione dal percorso giusto.
2: La sua dedizione per la famiglia unita, per quello che era possibile, è stata premiata. Uno dei ricordi più belli di famiglia che avete è il matrimonio di sua figlia Sabrina, a cui Cosimo in permesso premio ha potuto partecipare. Vuole condividere con noi questo ricordo? Che giornata fu?
3: Fu una bellissima giornata. Cosimo venne accompagnato con la scorta. Siccome si è sposata all'Araceli a Roma, lo fecero scendere tutte le scale e poi risalire con la figlia tutte e due. È stato un momento di emozione, e poi io sono molto credente, quindi ho sempre ringraziato Dio per tutta la forza che mi ha dato e per le cose belle che mi donava. Ogni volta che stavo, diciamo, nel precipizio, io dicevo: Dio mio, aiutami, accompagnami, dammi la forza. E queste sono le cose belle, la fede che mi ha tenuto in vita, il mio amore e la forza di andare avanti.
2: Che ruolo ha avuto la fede in questa sua lunga esperienza di vita, per alcuni aspetti più difficile delle vite degli altri?
3: Io da bambina ero molto credente, c'era mia nonna che quando eravamo bambini ci riuniva nel cortile e facevamo il rosario, e da lì è partita. Io poi ero felicissima di fare la comunione, volevo andare a messa, poi ho fatto vari pellegrinaggi. Io dicevo: Cosimo, ma vado da Padre Pio, vado da San Francesco. E lui diceva: perché? E perché mi danno la forza, aiutano anche te ad andare avanti, che io prego e prego per me stessa. Non è una preghiera fatta bene, io devo pregare per gli altri e devo pregare per te, perché tu devi tornare da me.
2: Tornando all'attività di Cosimo, che ha diventato uno scrittore e un attore, le ha dedicato anche la propria autobiografia, in cui la vostra storia trova ampio spazio. Ecco, le faccio una domanda provocatoria: se fosse accaduto al contrario e lei fosse entrata in carcere, come sarebbe andata?
3: Io a questa domanda non posso risponderlo, però da come percepivamo il nostro amore, penso che anche lui avrebbe aspettato. Non so per quanti anni, però penso che mi sarebbe stato vicino.
2: Dopo aver girato molti istituti di pena in Italia, a un certo punto Cosimo viene trasferito a Roma, così anche lei dalla provincia di Salerno, di cui entrambi siete originari e dove lei ha sempre vissuto, si trasferisce a Roma con i figli. Lei, per mantenere i figli, ha sempre lavorato, però non le renderemmo giustizia se non facessimo uscire fuori anche un altro tratto della sua personalità, quello dedito al servizio, probabilmente sostenuto anche dalla fede. Lei si è sempre spesa per gli altri, ci racconta in che modo?
3: Io ho sempre fatto volontariato, sia quando lavoravo al comune di Angri con un'associazione di ragazzi disabili, poi quando mi sono trasferita a Roma ho incontrato Leda Colombini, presidente dell'associazione Roma Insieme, dove andavamo in carcere tutti i sabati a prendere i bambini e portarli fuori. Una volta c'era Cosimo, aveva avuto un permesso per Natale e io ero andata a prendere un bambino a Rebibbia, ci davano la possibilità di prenderlo il sabato pomeriggio e di riportarlo la domenica. Quando abbiamo riportato questo bambino, piangeva, non voleva rientrare. Cosimo ha detto: non mi portare mai più. È un conto vedere i grandi rientrare che sono tristi, ma vedere un bambino piangere che non vuole rientrare è proprio deleterio, sento male.
2: Oggi, come dicevamo, è la festa della mamma. Cosa vuole augurare alle mamme che hanno degli affetti in carcere o anche alle mamme detenute costrette a vivere lontano dai propri figli?
3: Alle mamme detenute tanta tanta forza, perché è brutto stare lontano dai figli come mamma, seppure alle mamme dei non detenuti, perché comunque essere mamma, mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile. Chiedo solo di avere tanta tanta forza e tanta fede. Io mi affidavo a Dio, mi affidavo ai santi, e infatti Cosimo diceva: ma perché vai dai santi? Ho detto: perché ti fanno uscire. E lui diceva: non credo che i santi mi fanno uscire. E vedrai, ho detto, che un giorno ti aiuteranno.
4: Oh,
2: E ora passiamo a un'altra madre, Suor Cristiana Scandura, clarissa di clausura del monastero di Santa Chiara a Biancavilla, in provincia di Catania, che intrattiene una fitta corrispondenza con molti detenuti in tutta Italia. Di recente la religiosa ha incontrato virtualmente una ventina di detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Parma, su invito del cappellano padre Felice D'Addario, ai quali ha offerto una sua riflessione su San Francesco, fratello carcerato, proprio in occasione dell'anno giubilare in corso, dedicato al poverello di Assisi, negli 800 anni dalla sua morte. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Ho avuto un incontro online con i fratelli carcerati del carcere di Parma, tutti di alta sicurezza, ma è stato un incontro veramente bellissimo. Io sono un pochettino matta, forse ho cominciato un po' per toccare il cuore dei miei uditori, per coinvolgerli con una canzone mondana, O Sole Mio, però poi dopo ho detto: il mio sole è Gesù Cristo, ognuno abbiamo il nostro sole nella vita e senza il sole non possiamo vivere. E poi ho parlato di Francesco come fratello carcerato, non solo perché ha conosciuto la prigionia fattivamente, concretamente, quando ha partecipato alla guerriglia contro Perugia, ma anche perché prima di essere San Francesco era Francesco semplicemente, non è nato santo ma ci è diventato, e aveva anche lui le sue prigioni interiori, la schiavitù della vanagloria, della brama di apparire, dell'essere originale per farsi notare, dell'essere spendaccione, insomma il desiderio di diventare cavaliere. Quindi c'è speranza per tutti, qualsiasi crimine abbiamo potuto commettere nella vita o errore, il Signore ci dà sempre la possibilità di rinascere e di cambiare vita e addirittura di aspirare alla santità. Ma questi fratelli si sono messi a piangere, uno si è avvicinato, mi ha detto: sono da 60 anni in carcere, ho tanti figli, nipoti. Volevo dirle che le sue parole mi hanno tanto colpito, mi metterò tutto l'impegno, tutte le mie forze per mettere in pratica quello che ci ha detto. E poi mi hanno chiesto anche come mai la scelta della clausura, e ho raccontato la mia storia vocazionale. Insomma, sono usciti da la sala piangendo. È stato un incontro di grazia, grazie a Dio. Avevo così desiderio di comunicarglielo. Pace e bene, buona giornata.
2: Qualche giorno fa, nella splendida cornice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il bando Cambio Rotta, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha presentato in un convegno gli orientamenti di policy per i minorenni, che sono il risultato di 17 progetti selezionati e finanziati nel 2021. Ascoltiamo dalla voce di Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, che fotografia esce fuori del disagio e della devianza minorile oggi.
5: Esce un filmato più che una fotografia evolutiva, nel senso che va registrato purtroppo che se i reati in generale

0: per lo più maschi, hanno potuto partecipare da protagonisti ad un film, quindi uscire dalla fotografia fissa di autori di reato in età precoce per diventare attori di una possibile via di uscita.
1: I progetti che avete selezionato hanno sperimentato modelli educativi che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte, fino alla natura, alle attività agricole, ai progetti di rigenerazione urbana. In base all'esperienza maturata, c'è qualcosa che funziona di più in termini di attività educativo-trattamentale?
0: Funziona vedere ogni ragazzo per la sua storia, per il come pensa e non solo per il reato, e mettere fortemente in relazione queste attività, ma anche altre, come la ripresa della scuola, come prove di lavoro protetto ma non simulato, e con l'indagine su di sé. Perché hai fatto questo reato? Come vivevi prima intorno a questo reato? Che cosa di te pensi di poter modificare?
1: Un dato fondamentale che emerge dal vostro lavoro è che il percorso di recupero, più che mai per gli autori di reato minorenni, deve essere personalizzato, perciò è fondamentale che facciano rete tutti questi attori coinvolti. Come ci riuscite?
0: Ci riusciamo con un lavoro ulteriore, che è vero in educazione in generale, il segno dell'importanza della comunità educante. Le persone che si occupano di una persona che sta crescendo, tra di loro si devono mettere d'accordo, e non occasionalmente ma in maniera regolare, imparando a conoscersi per indirizzare verso quella persona che sta crescendo le migliori energie.
1: Però una delle difficoltà maggiori che i vostri progetti hanno riscontrato riguarda il coinvolgimento delle famiglie d'origine di questi minori. Come mai?
0: Ma intanto non bisogna parlare in generale, come sempre. Ci sono famiglie che sono entrate in crisi, che si sono messe in discussione, che hanno anch'esse saputo cambiare rotta o almeno iniziare a farlo. Ci sono famiglie inesistenti, incapaci, troppo fragili per farlo, rimoventi del problema, anche qui caso per caso, in maniera personalizzata. Quel che è importante è che la rete educativa sia capace di individuare almeno un adulto significativo nella cerchia familiare con cui allearsi.
1: Secondo i dati che avete presentato, aggiornati al 31 marzo scorso, sono 19.500 i giovani coinvolti in procedimenti penali, e il 60% di questi appartengono alla fascia d'età 14-17 anni. Insomma, l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente, il sovraffollamento affligge anche gli istituti di pena minorile. Questo cosa significa? In che società viviamo e cosa fare in termini di prevenzione?
0: Significa intanto che la via fuori dal carcere è la via prevalente. In cosa ci dicono questi dati? In positivo, che bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e coinvolgendo tutti, come stiamo dicendo. In negativo ci dicono che c'è una malattia educativa, la chiamiamo così. Accendiamo la televisione, guardiamo il telegiornale, non mi pare che ci sia una tenuta ragionevole degli adulti capaci di mantenere il limite. C'è un narcisismo negativo che stiamo iniziando a comprendere, c'è un tessuto che vede la mancanza di riti di passaggio, di routine, di figure adulte significative capaci di mantenere i limiti, le regole. Tutto questo sta producendo qualcosa di negativo a cui noi dobbiamo rispondere riprendendo la strada in positivo.
1: La sanità penitenziaria come uno degli snodi più critici del paese oggi, tra salute, sicurezza e fragilità sociale. Con questa premessa si è svolto a Roma, presso il Ministero della Salute, il 26esimo convegno nazionale Agorà Penitenziaria 2026, organizzato dal SIMSPEL, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, cui hanno partecipato oltre 200 professionisti del settore, tra psichiatri, infettivologi, internisti, odontoiatri e infermieri. Partendo dal presupposto che il carcere oggi più che mai è un sistema sotto pressione, tra il sovraffollamento che, stando ai dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, supera in media il 150%, e l'aumento della piaga dei suicidi, quali sono le domande principali a cui dare risposta? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Maria Pagano, presidente del SIMSPE.
2: Le risposte fondamentali sono: uno, di maggiore dignità nel momento della detenzione, che non è solo il sovraffollamento, ma è anche la struttura degli istituti penitenziari, obsoleta, non risponde alle esigenze minime di dignità, di decoro, un po' di privacy, tranne alcune realtà molto particolari. Il suicidio in carcere è peculiare rispetto al suicidio delle persone che non sono private della libertà. Il suicidio in carcere risponde a degli momenti di sconforto, di perdita di controllo di sé e delle situazioni in cui si

0: si è inseriti. Il carcere ci priva della possibilità di decidere di noi stessi e anche di quello che succede attorno a noi, per cui poi viene vissuto come se fosse la fine del mondo e quindi viene anche la nostra fine come persone. Abbiamo visto suicidi dovuti alla disperazione per le condizioni che ci sono in carcere, di sopraffazione, di ricatto.
1: Nel suo intervento al convegno lei ha sottolineato come la sanità penitenziaria non sia solo cura ma abbia ricadute su tutta la società, compresa quella esterna al carcere, ad esempio in termini di sicurezza. Cosa significa?
0: La sanità penitenziaria, noi diciamo da tempo che non è solo quella rivolta alle persone detenute, ma è quella rivolta alle persone private della libertà a qualsiasi titolo. Noi dobbiamo sviluppare questo concetto di assistenza sanitaria alle persone private della libertà, che non sono in carcere, perché sono quelle che poi ancor meno hanno possibilità di accedere e fruire dei servizi sanitari e sociali. Sono persone dimenticate, private di diritti e di possibilità di accedere, oltre che alle cure, anche a delle integrazioni sociosanitarie che sono fondamentali. Non possiamo sviluppare solo una misura alternativa alla detenzione in cui l'attenzione è solo ed esclusivamente sul fatto di evitare che ripeta il reato o che faccia altri reati, ma l'occasione della detenzione alternativa deve essere un'occasione di integrazione sociale, lavorativa, anche sanitaria, che può essere sviluppata da persone che abbiano competenze in tal senso e per poter favorire la loro cura e integrazione.
1: Entrando nel concreto del tema, il carcere negli ultimi anni è molto cambiato e si sono accentuate le diseguaglianze anche tra gli istituti di pena, ad esempio in termini di prevenzione. Cosa possiamo dire su questo?
0: So che l'assistenza sanitaria in carcere deve essere uguale su tutto il territorio. Attualmente non lo è e quindi risente di questa discrepanza, di questa parcellizzazione. Ogni regione si organizza in un certo modo, ogni ASL si organizza in un modo diverso, per cui abbiamo dei momenti di eccellenza e dei momenti invece di abbandono, ma dipende dal modello organizzativo. Se io non ho un modello organizzativo pensato, strutturato, con una funzione che si occupa a 360 gradi dell'assistenza sociosanitaria e inserimento lavorativo delle persone private della libertà, queste persone che già normalmente sono ai margini della società diventano anche ai margini dell'assistenza sanitaria. Pensiamo che spesso entrare in carcere per un detenuto, che sono situazioni di marginalità sociale, la maggior parte delle persone che entrano in carcere, sono per la prima volta in contatto anche con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo ci permette di fare screening, cura, diagnosi, cosa che se altrimenti questi non usufruiscono dei servizi, per una difficoltà di accesso, per una non ignoranza e perché pure se volessero curarsi non hanno i soldi per poter accedere alle cure.
1: Un'attenzione particolare deve essere tenuta per la condizione detentiva delle donne, che sappiamo essere particolarmente gravosa. Esistono protocolli specifici per la salute femminile?
0: Protocolli specifici non ce ne sono, ma bisognerebbe solo applicare quello che è lo screening delle neoplasie, quindi mammella, cervice uterina. Già fare solo questo significa aiutare molto le donne nella loro salute. Molte donne non fanno gli screening, stando in carcere hanno la possibilità di essere informate correttamente e devo dire che una volta informate correttamente aderiscono con piacere agli screening. Naturalmente la sofferenza psichica andrebbe affrontata, l'allontanamento dai figli, dagli affetti, ma questo riguarda anche la parte maschile, comunque anche per loro andrebbero fatte interventi di gruppo specifici.
1: E quella che abbiamo ascoltato oggi è la prima parte della lunga intervista con Antonio Maria Pagano, presidente del SINSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Per la seconda parte, incentrata sul problema delle dipendenze, dovrete aspettare domenica prossima perché il nostro spazio di oggi si conclude qui. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Il Padre ha ridestato il Cristo dalla morte e lo ha innalzato alla sua destra. Alleluia.
1: Abbiamo rinunziato agli idoli per seguire il Dio vivente. Alleluia.

0: abbiamo rinunziato agli idoli per seguire il Dio vivente. Alleluia.
1: Alleluia. Salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. Alleluia.

0: Alleluia, salvezza, gloria e potenza al nostro Dio. Alleluia.
1: Se siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato.

0: Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalziamo la nostra fiduciosa preghiera.
1: Per la gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
2: Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio morto sulla croce, orienta e riconduci a Lui tutti gli uomini.
1: Per la gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
2: Manda il tuo Spirito sulla Santa Chiesa, perché sia il sacramento dell'unità di tutto il genere umano.
1: Per la gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
2: Custodisci coloro che hai generato alla vita nuova mediante il battesimo. Fa che crescano nella fede e rendano testimonianza al tuo nome.
1: Per la gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
2: Per il tuo Figlio glorificato, solleva i poveri, guarisci gli infermi, libera i prigionieri, estendi a tutti gli uomini i benefici della redenzione.
1: Per la gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
2: Accogli nel cielo i nostri defunti che hanno comunicato al corpo e sangue del tuo Figlio. Fa che partecipino al banchetto della gioia eterna.
1: Per la gloria di Cristo, salva il tuo popolo, Signore.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Dio onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.

0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo, che è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Pendiamo.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Parola del Signore. In questa sesta domenica del tempo pasquale che ci prepara alla domenica dell'Ascensione, la parola di Dio, in modo particolare il Vangelo, ci fa una promessa. Ci dice: non vi lascerò orfani. Il Signore ci promette che non ci lascia orfani. E questo per noi deve essere motivo di gioia, deve essere motivo di serenità, perché sappiamo che in qualsiasi situazione della vita noi non saremo orfani, ma Lui sarà con noi. Il Signore conosce le nostre situazioni, il Signore conosce i nostri limiti, conosce le nostre fragilità, conosce il nostro cuore. E allora proprio per questo il Signore ci dice che non ci lascia soli, che non ci lascia orfani, ma ancora di più ci dice che ci manderà il Paraclito, cioè lo Spirito Santo. Ecco, il Paraclito, questo termine noi lo potremmo tradurre come il difensore, colui che ci difende. Ci difende da che cosa? Ci difende soprattutto dal maligno, ma ci difende anche da noi stessi. Ci difende dai nostri limiti, ci difende dalle nostre cadute, ci difende dalle nostre umane fragilità. Ci difende. È un po', dicevo stamattina, è un po' come l'avvocato. In effetti lo Spirito Santo tante volte viene inteso anche come l'avvocato. Ecco, è un po' come l'avvocato difende. Ecco, lo Spirito Santo ci difende. Ci difende dagli attacchi del maligno, dagli attacchi delle tentazioni, quindi. Ecco, noi quante volte siamo tentati nella nostra vita? Ecco, le tentazioni sono sempre qualcosa di negativo. E allora noi proprio in quel momento sappiamo che non siamo soli, ecco, non siamo orfani, ma nello stesso tempo abbiamo anche lo Spirito Santo, il Paraclito che ci difende, che è con noi. Ecco, il Padre mio è in me e io in voi. Che bella questa relazione tra il Padre e il Figlio e noi. Ecco, essere un tutt'uno, una vera, le relazioni sono qualcosa che fortificano. Ecco, anche noi dovremmo cercare di relazionarci sempre nel miglior modo possibile. Tante volte facciamo fatica a relazionarci e anche qui, ecco, lo Spirito Santo viene in aiuto, perché tante volte determinate situazioni facciamo veramente fatica a relazionarci. Allora lo Spirito Santo viene in nostro aiuto, viene per difenderci, viene per incoraggiarci, per dirci: non preoccuparti, tu sei con me, io sono con te e tu sei con me, siamo un tutt'uno, vai avanti. Ecco, allora ci vuole questa forte relazione tra noi e il Signore, ci vuole questo grande amore. Ecco, nel brano del Vangelo di oggi si parla proprio di questo amore: se mi amate osserverete i miei comandamenti. E io, ecco, come posso osservare i comandamenti se non amo il Signore? Io riesco a fare qualcosa per l'altro senza che mi sembra un'imposizione se lo amo. Ecco, oggi si celebra anche la festa della mamma. Ecco, quante cose fanno le mamme per noi? Quante cose fate voi mamme per i vostri figli? Con amore. Ecco, non ci pensate due volte.
Lo fate, non è un comando preparare da mangiare, preparare i vestiti, voi correte per i vostri figli, per noi figli, ma non vi pesa, perché è per amore, non è un comando se dovete preparare i vestiti o dovete preparare da mangiare per i vostri figli, perché è per amore. E allora, ecco, il Signore oggi ci dice, se amate, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E allora, osservare i comandamenti tante volte è difficile, ma diventa difficile perché forse noi non lo amiamo fino in fondo il Signore. Perché se io lo amo il Signore, a me non costa nulla, ecco, osservare i Suoi comandamenti. Questa mattina, dicevo, non possiamo prendere tutti i comandamenti, prendiamone uno in particolare, magari. Ecco, ricordati di santificare le feste. Sappiamo bene, qua siamo tutte gente matura, che ricordati di santificare le feste non è il ricordarsi di celebrare e di santificare le feste esterne dei nostri santi o della Vergine Maria o di San Biagio, ma il ricordarsi di santificare le feste è il ricordarsi di celebrare l'Eucarestia, soprattutto la domenica. Ecco, allora noi tante volte anche questo ci diventa pesante, ci diventa difficile. Ma perché ci diventa difficile? Perché forse non amiamo talmente a tal punto il Signore da correre, da lasciare tutto e andare. Sempre riprendendo il discorso che oggi è la festa delle mamme, quando i vostri figli vi dicono, mamma, che puoi venire che ti devo lasciare mio figlio perché io devo andare a lavorare, perché c'ho quest'altra cosa da fare. Le mamme che fanno? Corrono. Si dimenticano che devono fare da mangiare al marito, si dimenticano che devono cucinare, che devono stirare, che devono fare tutto. Perché c'è un'esigenza, perché mio figlio mi sta chiedendo una mano. Per amore corrono. E allora, non voglio la risposta, ognuna se la dia per sé. E allora perché quando arrivano le 19 o le 11 o le 9 della domenica io non corro, non lascio da mangiare, non lascio da stirare, da fare le varie faccende domestiche per andare dal mio amore a celebrare l'Eucarestia? Ecco, se mi amate osserverete i miei comandamenti. E allora quando noi non corriamo, quando noi facciamo fatica a rispettare i comandamenti, vuol dire che ancora non amiamo a tal punto il Signore. Non abbiamo messo il Signore al di sopra di ogni cosa. Eppure Lui ci dice, sempre nella Sacra Scrittura, che bisogna metterlo al primo posto. Prima dei figli, prima del marito, prima della moglie, prima degli affetti più cari, terreni. Lui deve essere al primo posto. Quindi se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E allora, ecco, siamo in preparazione alla festa esterna della Vergine Maria Addolorata. E allora sicuramente ognuno chiederà qualcosa, tutti noi abbiamo da chiedere qualcosa alla Vergine Maria. Ma la cosa principale che dobbiamo chiedere alla Vergine Maria è: Vergine Madre, fammi innamorare sempre di più del tuo figlio. Questo dobbiamo chiedere. Prima di chiedere la guarigione del corpo o qualsiasi altra cosa per la nostra famiglia, per noi stessi, chiediamo di innamorarci sempre di più del suo figlio. Se facciamo questo, sarà veramente festa. Se facciamo questo, veramente festeggeremo la Madonna, veramente festeggeremo Maria Addolorata, e allora lei sarà serena, lei sarà felice e sarà festa per noi e per lei.

0: Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, un ingenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini, illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato. Presentiamo al Padre le attese dei fratelli, pellegrini con noi lungo i sentieri della storia.
1: Veglia sulla tua Chiesa, si apre ad accogliere lo spirito di consolazione e di verità per condurre ogni uomo all'incontro che salva. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Sostieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrano con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra. Liberali dai mali che li affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
4: Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua parola, fedeli al comandamento dell'amore. Diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. E affidiamo all'infinita misericordia di Dio tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. In modo particolare oggi vogliamo pregare per la nostra sorella Maria Russo, per il nostro fratello Mariano Meli e Francesco Zago. Li affidiamo al Padre affinché apra loro le braccia e li accolga nella Santa Gerusalemme. Per questo preghiamo. O Dio misericordioso e fedele, concedi a noi il dono pasquale del tuo Spirito, perché vediamo ciò che giova alla nostra vera pace e collaboriamo all'edificazione di un mondo rinnovato nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: In
0: alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto e redento alla nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella testa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Biagio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto scambiamoci il dono della pace.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: La distribuzione dell'Eucaristia avverrà in quattro punti, due davanti qui e due a metà chiesa. Le persone celiache possono ricevere l'Eucaristia nella Cappella del Santissimo Sacramento.
2: Thank you.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Bene, abbiamo detto che oggi è la festa delle mamme, quindi invito tutte le mamme qui presenti ad avvicinarsi, anche se facciamo confusione, non ha importanza. Invito ad avvicinarsi qui tutti sotto l'altare, anche se ci sono mamme in attesa, già sono mamme, quindi possono venire. Stanno festeggiando la prima loro festa della mamma. Anche se rimanete là poi nel corridoio non fa niente, cercate di avvicinare, qua c'è posto anche qua. Morena, puoi avvicinare. Che bello, quante mamme. Ancora ne vengono, certo. Preghiamo in questo momento, preghiamo anche per le mamme che sono in cielo. Ci saranno qui tante persone che hanno le mamme in cielo, e quindi ci saranno anche mamme che hanno le mamme in cielo, e quindi ecco, preghiamo anche per le mamme che sono in cielo, perché da là sopra continuano sicuramente a pregare e ad agire più di quanto si possa fare qui su questa terra, e quindi continuano a pregare per i figli. In modo particolare preghiamo per tutte quelle mamme che hanno lasciato dei bimbi piccoli ancora qui su questa terra. Ecco, non lo dimentichiamo mai, affidiamo a queste mamme i loro figli che sono qui su questa terra. Santa Maria, Madre nostra, tu che hai accolto e custodito la vita, veglia con amore su tutte le mamme che fiduciose si rivolgono a te. Dona loro il tuo coraggio, la tua fede, l'ardente carità del tuo cuore, la fretta della tua corsa per donare Dio, il silenzio della speranza anche dinanzi al dolore e alla morte, il desiderio per ogni famiglia di essere casa tutta di Dio, abitata dalla sua presenza, costruita sulla sua parola, aperta alle necessità dei fratelli. Al tuo Gesù porta le gioie e le speranze di tutte le mamme, le paure e le preoccupazioni per la vita dei loro figli. Solleva il loro volto stanco perché guardino sempre verso di Lui, sorgente d'ogni gioia e speranza. Sii per noi la mamma che ci prende tra le braccia e ci solleva verso la mangiatoia per contemplare il Figlio di Dio nato da te per noi. Tienici stretti a te, facci sentire la dolcezza del tuo cuore materno, e impareremo dalla tua voce in eterno le grandi cose che Dio ha operato nella nostra vita. Amen. O Dio, Creatore e Padre, che hai donato a queste donne la gioia della maternità, ricevi il nostro ringraziamento e la nostra preghiera. Benedici le mamme qui presenti, preservale da ogni male, accompagnale nel cammino della vita, sostienili nel momento della fatica e della prova, nella salute e nella malattia, perché possono vivere sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Amen.
1: quello che ti si è sommato alla legge, quindi senti la tutta ricordata testa. E c'è tutto, ti va a misurare.
0: Bene, ora non andate via perché il comitato ha pensato di regalarvi una rosa. In questa rosa c'è però anche una frase, quindi ecco, conservate in modo particolare la rosa. Qua ci sono dei papà invece delle mamme. Ecco, papà, distribuite le rose, diamogliele voi stessi.
2: Come

0: Bene, prima di ricevere la benedizione, ecco, c'è, vi do anche qualche altro avviso. Intanto, ecco, oggi, mamme, siete sempre rumorose. Prima della benedizione, ecco, abbiamo fatto intanto questo momento bello, ecco, e continuiamo a pregare per le mamme, e ci sarà la premiazione per quarta premiazione in memoria di Maria Russo. Qui è presente la sorella, ecco, e premieremo il tavolo della cena più bello. Ecco, volevo anche ringraziare l'Azione Cattolica, perché oggi la celebrazione eucaristica e ora subito dopo il settenario sarà animato da tutta l'Azione Cattolica parrocchiale. Quindi grazie, ecco, anche per questo momento, ma volevo anche ringraziare l'Azione Cattolica per tutto quello che fa e per come si spende in parrocchia. Ecco, l'Azione Cattolica si spende sempre nella e per la parrocchia, e io gli auguro di continuare a fare sempre questo, di mantenere sempre questo servizio e questa missione. Facciamo la premiazione? Vuoi dire?
1: Sì, avvicinati.
0: Prego.
2: Allora, tenevamo prima di tutto il comitato a ringraziare tutti quelli che stamattina si sono impegnati nella realizzazione di questi bellissimi tavoli. Complimenti a tutti e grazie per l'impegno sempre che mettete. Quest'anno con il comitato abbiamo deciso di premiare il tavolo fatto da Evelyn Angilieri.
3: Possiamo dire che tutti i tavoli sono stati meritevoli di premiazione. Qualche cosa bisogna pur distinguerla, per cui quest'anno abbiamo pensato di premiare appunto questo tavolo. Penuccia, stiamo vedendo comunque che le persone premiate non sono presenti, per cui la consegneremo, verranno a ritirarsela poi in parrocchia. Grazie ancora per il vostro contributo e la vostra partecipazione.
0: Vi do la benedizione, ci mettiamo all'impiedi. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo. Dio, che nella resurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Subito dopo, ecco, al tempo di prepararci, inizieremo con il settenario. Vi ricordo, domani sera, da domani fino a sabato, la celebrazione sarà sempre alle ore 19, ci sarà il predicatore, Don Simone Gatto, che è il rettore del seminario di Reggio Calabria, e viene apposta per, ecco, per fare, per stare con noi, per spezzare la parola insieme a noi e per noi.

dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa. Restate sintonizzati. Ci collegheremo nuovamente con la chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: Ci colleghiamo con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.
1: E distrugge le certezze. Mi sento piccola e impotente. Come te sento il dolore nel vedere le fatiche di mio figlio. Non ti chiedo un anestetico per ignorarlo, ma la forza di viverlo come hai fatto tu. Insegnami a scorgere il tuo amore proprio nella sua fragilità e nella mia. E facci sentire che siamo entrambi figli amati da te e che non siamo mai soli nel portare questa croce. O chi pena lutocori, foro Vergine Maria, di lo vecchio di parole quando in braccio Gesù avia. Su tuo figlio tanto bello ti sarà come un cutello. Chi sta fu la prima spada o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stato spada e su dolore che provaste a cose forti, dallo a mia nell'ultimo ore d'agonia nella mia morte.
2: Chi non è interessato o ha da parlare, c'è tanto spazio fuori. Magari chi sta parlando ed è impegnato non sente gli altri, glielo dicono che facciano silenzio. Grazie.

0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico figlio morto sulla croce, ha voluto darci come madre la Vergine Maria addolorata. Concedi a noi, che ci affidiamo alla sua protezione, di sperimentare la forza e la dolcezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Seconda spada. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù dalla strage degli innocenti. Dedichiamo questa spada a tutte le mamme costrette a fuggire dal loro paese per dare un futuro migliore ai loro figli. Dalla testimonianza di una migrante, mamma di un bambino di 7 mesi. Alcune volte, mentre eravamo in Libia, ho pensato di tornare indietro. Vivevamo in condizioni igieniche pessime, soprattutto per un bambino così piccolo che ha bisogno di attenzioni continue. Ma l'unica possibilità che avevamo per dargli una vita migliore era dall'altra parte del mare. O madre addolorata, che hai conosciuto il migrare, accompagna con il tuo amore e sostieni con la tua forza le madri che intraprendono nel pericolo, nell'incertezza, nella precarietà, nella solitudine e nella sofferenza il viaggio della speranza verso una vita più dignitosa per sé e soprattutto per i loro figli. Donaci di vedere nei migranti e nei rifugiati i compagni di viaggio speciali da amare e curare come fratelli e sorelle e di costruire insieme ponti che favoriscano la cultura dell'incontro. Quali pena te Baddari, quando Erodi, Taulibanni, chi s'avessero ammazzare i bambini in fra 2 anni. Bisognasti ir in Egitto, cutto figlio benedetto, chi sta fu l'autra spada o gran madre dolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spate su dolori che provaste a così forti, dalla mia all'ultima ora d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, per intercessione di Maria Addolorata, ti chiediamo di darci un cuore capace di soffrire con chi soffre e di amare dimenticando noi stessi. Per Cristo nostro Signore.
1: Terza spada. Maria smarrisce Gesù e lo ritrova nel Tempio. Dedichiamo questa spada a tutte le mamme che soffrono per la lontananza dei figli. O Maria, adesso che anche io vivo questo tempo sospeso tra angoscia e speranza, capisco cosa hai provato quando ti sei accorta che Gesù non era più vicino a te. Ogni madre sperimenta questo stato d'animo ogni qualvolta si preoccupa dei propri figli che vivono lontano e camminano da soli per le vie del mondo. Tu che hai conosciuto il dolore e la sofferenza, aiutaci a vincere le nostre paure con la forza della preghiera che ci fa scoprire la presenza di Gesù ogni volta che siamo presi dallo sconforto. Fa che possiamo sentire vicino lo Spirito che ci può dare la forza per superare i momenti difficili e passare da uno stato di apprensione e di angoscia a uno stato di speranza e tranquillità. Madre afflitta, come torni, si perdisti lo tuo amore? L'hai cercato più giorni, con gran pena e con dolore. Lo giovasti nello tempio, un ne davo un grande esempio. Chista fu la terza spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria. Adesso nell'ora
1: della gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e suo dolore, che provaste così forte, dalla mia nell'ultimo ore, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre che hai fatto della Vergine Addolorata la cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche noi di aderire a Cristo tuo Verbo vivente per collaborare alla salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Quarta spada. Maria incontra Gesù che porta la croce. Dedichiamo questa spada a tutte le mamme con figli vittime delle dipendenze. O Maria, tu che sotto la croce hai conosciuto il vero dolore, volgi i tuoi occhi misericordiosi su mio figlio. Aiutalo ad uscire dall'isolamento delle sue dipendenze e a ricostruire se stesso. Come te sotto la croce, anche io, quando ho chiesto conforto e sostegno, mi sono ritrovata inerme, impotente, sola. Mi affido a te. Aiutami a guardarlo non attraverso i suoi errori, ma con la purezza dei tuoi occhi, che vedono il tesoro nascosto sotto le macerie della dipendenza. Quali affanno non provasti, o Gran Vergine Maria, quando a Cristo tu incontrasti, chi la cruce incoddua via. Ci volevi tu dare aiuto, ma ti venne proibuto. Chista fu la quarta spada, o Gran Madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolore, chi provasti a così forti, dallo a mia nell'ultime uri d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, Maria estesa la sua maternità a tutti gli uomini. Fa che, generati dalla morte di Cristo, rinasciamo a vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Quinta spada. Maria, sotto la croce, vive l'agonia di Gesù. Dedichiamo questa spada a tutte le mamme che hanno perso un figlio. La morte di un figlio è un evento contro natura. Ogni cellula, ogni fibra del corpo si ribella al vivere. Il cuore scandisce gli istanti che la separano dal ritrovare il figlio adorato oltre quella soglia. Tutti pensiamo che chi vive di ricordi non vive affatto, ma in realtà è proprio aggrappandosi ai ricordi spesso che si riesce ad arrivare al respiro successivo. Maria, ti chiediamo di mostrare a queste madri l'amore profondo che nutri per loro, come quello che lega te al tuo figlio in ogni minuto della loro vita. Ti preghiamo affinché possano superare il trauma dell'assenza, scoprendo i dettagli della presenza silenziosa dei loro figli che l'accompagnano da vicino nelle scelte quotidiane. Ti preghiamo affinché, ripercorrendo le tappe dell'esistenza terrena dei loro figli, si rendano conto dell'amore infinito che tu hai avuto per loro in ogni istante. Come ha visto a supportare quando alzasti l'utocidio e vi diste agonizzare sopra il ligno l'uto figlio, tutto afflitto e lacerato, danno sangue d'ogni lato, chi sta fu la quinta spada o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spada e su dolore, chi provasti a così forte dalla mia nell'ultima ore d'agonia della mia morte.

Preghiamo. O Signore, per intercessione della Beata Vergine Addolorata, aiutaci a completare in noi per la Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.

0: sesta spada. Maria assiste impietrita alla morte del figlio. Dedichiamo questa spada a tutte le mamme che hanno deciso di donare gli organi del loro figlio. O madre, volgi il tuo sguardo su di me in questo tempo di profondo dolore. Tu che hai accolto tra le braccia il figlio tuo, accogli ora il mio. Fa che il corpo del mio figlio diventi luce per chi non vedeva. Battito per chi era stanco e seme di speranza che fiorisce in una terra nuova. Insegnami a trovare consolazione in questo mistero d'amore, sapendo che quando la vita si fa dono, nulla andrà perduto. Muore un Dio verbo incarnato per salvare i peccatori, già si ci apre lo custate per l'eccesso di l'amore. Madre, ha visto il tuo avvedire, Gesù morto anche patire. Chista fu la sesta spada, o gran madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi
0: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio.
0: Stato spada su dolore, ti provaste a così forte, dalla mia nell'ultima ora, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Accetta, o Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere della Chiesa nel ricordo della Vergine Addolorata, che ci fu affidata come Madre Dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Settima spada. Maria accoglie tra le braccia Gesù e lo accompagna al sepolcro. Dedichiamo questa spada a tutte le mamme che affidano il proprio figlio a Cristo risorto. Quando una madre affida alla terra il proprio figlio, raggiunge il culmine della desolazione. Un'ondata di gelo paralizza il cuore e sembra davvero perduto ogni speranza. Non tutto è perduto. Il distacco dal corpo del figlio amato conduce al nucleo essenziale del nostro essere cristiani, la fede nel Cristo risorto. A Lui e alla misericordia del Padre affidiamo il corpo del figlio amato nella certezza della resurrezione. Il progetto divino su di noi continua a realizzarsi, seppure in forma e con mezzi diversi da quelli che avevamo sperato. Aiutaci, Maria, Madre nostra, ad avere fede nel tuo figlio, secondo il tuo esempio, a risorgere dal nostro buio interiore, grazie alla fede in Cristo Gesù nostro Signore. Ma Gesù non ha figura, ed in seno ti è portato. Cucci d'una sepoltura, se d'un lagio è riputato, bisognaste anche patire, pi pui fallo seppellire, chista fu l'ultima spada o gran magia addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sato spate su doluri, chi provaste a così forte, dalla mia nell'ultima ora d'agonia della mia morte.

insieme l'offerta. O Maria, fonti di amore, accettate sta corona delle vostre gran dolore, che provassimo in persona, qui in travizie sta morte e pena a Cristo d'una, ma lo vostro figlio amato per voi solo ne perdona. Peccatore sogno stato, ma sogno ora un peccatore, che detesto le peccati e le mie più grandi errori. Di lo vostro affanno e chianto, di lo vostro gran dolore, madre mia ne voglio tanto quanto chiancio le mie errore. Poi mutato in suono e canto, ed in festa e gioia e riso, porterò con mia lo vanto per andare in paradiso. Madre guida, io voglio e bramo che sta vostra acuta spada, figlia dura e madre bada madre addolorata. Cara madre addolorata, di dolore trapassata, trapassate st'arma mia sino all'ultima agonia. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce hai voluto la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

0: Dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
3: Cari ascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale abbiamo modo di presentare i profili dei santi, i testimoni della fede, dando voce alle diocesi affinché loro stesse presentino i santi dei propri territori, che siano già canonizzati o che siano in fase di cammino. A volte apriamo questa rubrica ai santuari perché ci aiutino a conoscerne la storia, oppure creiamo dei focus concentrati attorno ad alcune figure specifiche, come oggi, dove ci soffermiamo sulla figura di Don Tonino Bello, vescovo. E allora vogliamo dare parola a Rosa Siciliano perché ce lo presenti. Rosa, buongiorno a te.
4: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Antonio Bello, conosciuto come Don Tonino, nasce ad Alessano il 18 marzo del 1935, un paesino della Puglia, un paesino del Salento, da Maria Imperato e Tommaso Bello. Tommaso Bello aveva un precedente matrimonio, portava con sé due figli, e ne nascono poi Trifone e Marcello. La morte prematura del padre e dei suoi fratellastri, dei figli del padre, lo segnano fortemente, ne caratterizzano anche un po' la sua pastorale, il suo impegno per la pace. E il mare, la terra, gli ultimi rappresentano il filo conduttore di tutta la sua esistenza e di tutta la sua vita. Nell'ottobre del 1945, con tanti sogni in valigia, entra in seminario, subito prima a Ugento, dopo qualche anno al seminario di Molfetta, e vive anche la fase del Concilio Vaticano II nel 1962, aperto da Giovanni XXIII. Monsignor Ruotolo decide di portare con sé Don Tonino perché lo considerava anche un po' un suo teologo, aveva un forte spessore, era una persona molto preparata, molto saggia, con un grande orizzonte. Visse con lui gli anni del concilio, venne nominato anche Monsignore. Nel 1979 viene eletto a Tricase e subito dopo...
3: A Tricase sarebbe...
4: Tricase è un paese vicino Alessano del Salento, vive da parroco.
3: Da parroco.
4: In questo paese da parroco a Tricase. Grazie. Rinuncia poi, e questo mi piace sottolinearlo, due volte la nomina a vescovo perché la madre era ancora viva ed era anziana e non voleva lasciarla da sola. E accetta la nomina invece a vescovo di Molfetta, Giovinazzi e Terlizzi solo il 10 agosto dell'82. Nel 1985 diviene presidente di Pax Christi Italia e la sua pastorale viene intrecciata con l'impegno per la pace e con il suo forte impegno accanto agli ultimi della storia e di quel periodo storico. Ricordiamo la Vlora, ricordiamo i migranti, ricordiamo le guerre. È noto come il vescovo del grembiule a 360 gradi e accanto ai migranti, accanto ai lavoratori nelle ferrovie di Giovinazzo, vive l'Arena di Verona il 30 aprile dell'89, che rappresenta un po' la sintesi di questo suo impegno: pace, giustizia, salvaguardia del creato, con l'appello in piedi costruttori di pace. E nel 1992, poco prima della sua morte, si reca a Sarajevo con 500 operatori di pace, con 500 pacifisti, rendendo così culmine alla sua pastorale intrecciata con un messaggio forte di non violenza. E muore il 20 aprile del 1993, lasciando la Chiesa italiana, il mondo dei credenti e dei non credenti, un grande vuoto per la sua capacità di vivere la pace come un cammino, per la sua capacità di camminare nelle strade della storia. La Congregazione delle Cause dei Santi poi ne ha avviato un processo di beatificazione ed è stato dichiarato venerabile il 25 novembre 2021 da Papa Francesco. E la sua vita è stata un cerchio, la sua vita parte dal sud, dal Salento, da Alessano e da Tricase, e si conclude con questo sguardo forte al sud della storia, che sono i poveri, che sono le guerre, che sono le vittime delle guerre. E il sud vissuto con affetto, con amore, come speranza e frontiera. Il mar Adriatico, che bagnava le terre del suo paese di origine, era incontro con l'altro. La fisarmonica lo ha accompagnato tutta la vita, la giovialità, l'allegria, il calcio, la condivisione di ciò che aveva, la condivisione del pane, delle friselle, dei suoi averi, con tutti coloro che erano accanto, e soprattutto alla ricerca del povero, non il povero incontrato per strada, ma Don Tonino con la sua 500 e i suoi obiettori di coscienza, Guglielmo Minervini e Francesco De Palo, giovanissimi, andava alla ricerca dei poveri perché fossero amici, fossero compagni di strada, a cui anche chiedere scusa per le nostre colpe da chiesa e da sud opulento e spesso disattento alle povertà altrui. Tutta la sua vita è stata bagnata dalla speranza, la speranza di un altro mondo possibile.
3: Io ti ringrazio, Rosa, perché ci saranno tante altre voci adesso ad approfondire una serie di tematiche che tu stessa hai appena accennato: pace, culto mariano, devozione all'Eucaristia, per la quale Don Tonino era particolarmente attento, i poveri. Ecco, li approfondiamo un tema alla volta insieme ad altre voci amiche. Intanto, grazie a te, Rosa.
4: Vi ringrazio, grazie a lei. Arrivederci, buona prosecuzione di ascolto.
3: Grazie, Rosa.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver delineato il profilo di Don Tonino Bello, vogliamo cercare di approfondire alcune tematiche a lui particolarmente care. Cominciamo col tema della pace e lo facciamo con Don Tonio Dell'Olio. Don Tonio, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno. In Don Tonino la pace ha assunto livelli poetici, lirici e forse persino mistici, ma nello stesso tempo, ed è questa la grandezza, anche molto concreti. La pace in lui si è fatta annuncio, denuncia, e sempre è stato un fatto centrale, importantissimo, tant'è che nella maturità, come dire, anche di questa riflessione, di questo percorso, egli arriva a dire, appunto, a definire la pace come convivialità delle differenze. E in un mondo in cui, come dice Papa Leone, ritorna la guerra è di moda, oggi quelle parole ci fanno, come dire, da filtro per capire anche quali sono le ragioni dei conflitti armati in giro per il mondo. Nello stesso tempo, Don Tonino organizzò, pensò, propose, lanciò l'idea di metterci proprio in gioco in prima persona e non violentemente nel 1992, appunto, io facevo parte di questa azione di pace, eravamo in 500 a Sarajevo. Proprio a giocare questa partita importante in cui se i nostri fratelli e sorelle vivono il disagio, il dramma, la tragedia della guerra, noi dobbiamo quantomeno condividere con loro questo disagio e possibilmente vivere l'intercessione, il metterci in mezzo in qualche modo. E poi sul piano prettamente biblico, ecclesiale, teologico, lui diceva con Luca 10, 5, quando Gesù invia i discepoli entrando in ogni casa, di prima dite pace a questa casa, lui diceva la pace è l'unico annuncio, rasentando in qualche modo forse un fondamentalismo della pace, e al contrario invece quella pace, perché non c'è poi un secondo annuncio, quella pace diventava davvero il pilastro centrale, l'architrave, come dire, dell'annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini del nostro tempo e potremmo dire di ogni tempo. Ecco, Don Tonino Bello, come presidente di Pacristi, ma come pastore, direi, come credente, ha vissuto queste esigenze e le ha vissute in maniera assolutamente radicali, come il Vangelo chiedeva di fare.
0: Una sola domanda, Don Tonio. C'è qualche espressione di Don Tonino che possiamo ricordare legato al tema della pace?
1: E ad esempio quando diceva la pace non è un vocabolo ma un vocabolario, e in questo senso davvero la sottraiamo alle mistificazioni anche oggi, no? Per cui anche un terrorista o assolutamente un governo despota possa dire che va nella direzione della pace, no? E opera per la pace. Invece la pace è intesa come riconciliazione, perdono, incontro, dialogo, riconoscimento del volto dell'altro, e questa ad esempio è un'altra delle espressioni care a Don Tonino, non può essere appunto, non può subire questa sorta di trasmigrazione semantica in altri significati, sì.
0: Io ti ringrazio di cuore per la presentazione, ma anche per la sinteticità, perché tanti saranno gli altri temi che vogliamo
1: E
0: sottolineare di
1: infatti.
0: questa figura. Grazie, Don Tonio, e passiamo al tema Mariano. Arrivederci.
1: Grazie.

0: Cari radioascoltatori, tra le tante tematiche che vogliamo sottolineare nell'esperienza di Don Tonino Bello, c'è quella mariana. Ne parliamo con Zaccagnino e Elvira. Elvira, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Elvira, ti domando, qual è il rapporto tra Don Tonino Bello e la Vergine Maria?
1: Allora, un rapporto molto intimo. Don Tonino ci ha fatto innamorare della figura di Maria. È un rapporto devozionistico, però in senso, posso dire, anche molto laico, permettetemi questa parola, perché la devozione di Don Tonino è sempre stata una devozione verso le persone, e quindi lui ci ha restituito nel parlarci di Maria, nello scrivere i testi su Maria, nel dirci appunto la sua devozione a Maria, ci ha restituito sempre, ci ha fatto innamorare di una Maria, donna del suo tempo, ma anche donna del nostro tempo.
0: Elvira, possiamo ascoltare una delle preghiere di Don Tonino rivolte alla Vergine Maria?

Santa Maria, donna in cammino, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate. Siamo pellegrini come te e qualche volta ci manca nella bisaccia di viandanti la cartina stradale che dia senso alle nostre itineranze. Donaci sempre, ti preghiamo, il gusto della vita. Fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Prendici per mano e se ci vedi allo sbando sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio di consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di questa valle di lacrime in cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto. E allora sulle nostre strade fiorirà l'esultanza del Magnificat, come avvenne in quella lontana primavera sulle alture della Giudea, quando ci salisti tu.

0: piace molto questo testo perché credo che possa far capire bene che cosa significava per Don Tonino la devozione verso Maria.
1: Io ti ringrazio di cuore e passerei la parola a un altro testimone per un altro risvolto della vita di Don Tonino. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la figura di Don Tonino Bello cercando di cogliere il suo rapporto con l'Eucaristia e lo facciamo con Don Fiorentino Gianni. Don Fiorentino, buongiorno a te, Don Gianni.
1: Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Gianni, puoi darci l'inquadratura sul tema dell'Eucaristia?
1: Certo, l'Eucaristia è stata la spina dorsale della vita di Don Tonino, l'alimento quotidiano del suo ministero, la linfa, vorrei dire, del suo instancabile impegno pastorale. Qualcuno custodisce gelosamente a casa una foto di Don Tonino che abbraccia l'ostensorio durante una liturgia di adorazione eucaristica.
0: Questo per dire l'affetto che lui coltivava e nutriva.
1: Sì, sì, sì.
0: Possiamo ascoltare qualche passaggio, che quale suggerisci per capire e conoscere dagli suoi scritti la sua spiritualità?
1: C'è un testo molto, molto bello, una specie di, vorrei dire, di poesia, di preghiera, ecco, che dice così.

0: Signore, se ci innamorassimo di te così come nella vita ci si innamora di una creatura o di una povera idea, il mondo cambierebbe. Accresci la nostra tenerezza per la tua Eucaristia, verso la quale la disaffezione di tanti cristiani oggi si manifesta in modo preoccupante. Stiamo diventando aridi, come ciottoli d'un greto disseccato dal sole d'agosto. Lascia che la nuvola della tua grazia si inchini dall'alto sulla nostra aridità. Signore, in te le fatiche si placano, le nostalgie si dissolvono, i linguaggi si unificano, le latitudini diverse si ritrovano, la vita riacquista sempre il sapore della libertà. Insegnaci a portare avanti nel mondo e dentro di noi la tua risurrezione. Tu sei presente nel pane, ma ti si riconosce nello spezzare il pane. Aiutaci a riconoscere il tuo corpo nei tabernacoli scomodi della miseria e del bisogno, della sofferenza e della solitudine. Rendici frammenti eucaristici, come tante particole che il vento dello Spirito, soffiando sull'altare, dissemina lontano, dilatando il tuo tabernacolo.
1: Uno dei ricordi più belli che io personalmente mi porto nel cuore è proprio quello di Don Tonino che prega nella Cappella dell'Episcopio, diventata nei suoi anni qui a Molfetta una specie di piccolo cenacolo dove trascorreva i momenti più importanti della sua giornata di vescovo in compagnia con il Signore. Era lì al mattino presto, prima di entrare nel vortice delle tante incombenze pastorali, l'Episcopio si riempiva e svuotava continuamente di gente povera dalle 8 della mattina e questo lo costringeva a ritagliarsi il suo momento di intimità con l'Eucaristia dalle prime ore dell'alba, quando fuori era ancora buio, generalmente intorno alle 5 del mattino, se non ancora prima. L'altro momento prolungato di adorazione, di meditazione, era quello della sera, prima di andare a letto. Don Tonino era consapevole delle sue doti umane intellettuali, aveva grandi aspettative su di sé, anche dal punto di vista spirituale. Nel suo diario personale scrive che vuole diventare santo, che la sua più grande aspirazione un giorno è quella di diventare missionario. È l'Eucaristia a mostrargli la strada dell'umiltà e che la santità vera è arrendersi alla volontà di Dio. È l'Eucaristia a suggerirgli che se vuole realizzare una vicinanza concreta con gli ultimi e i poveri, deve lasciare le porte dell'Episcopio aperte a tutti.
2: Io ti ringrazio, Don Gianni, per questo tassello ulteriore che ci sta permettendo di cogliere il volto e il mosaico di Don Tonino Bello. Grazie, Don Gianni.
1: Grazie a voi di cuore.

0: Cari radioascoltatori, completiamo la carrellata che ci ha permesso di cogliere il profilo di Don Tonino Bello, oggi servo di Dio, notando il suo impegno per i poveri, un impegno che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Lo facciamo con Giancarlo Piccinni. Giancarlo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: So che sono pochi minuti, però in pochi minuti la chiederei di descriverci la figura di Don Tonino Bello a servizio dei poveri.
1: I poveri per Don Tonino, la vicinanza di Don Tonino ai poveri rappresenta una vera rivoluzione teologica, nel senso che lui non dà ai poveri, non considera i poveri l'oggetto delle nostre attenzioni, della nostra evangelizzazione, ma sono il soggetto della nostra evangelizzazione. È importante questa distinzione. Don Tonino dice che i poveri ci evangelizzano, che i poveri ci portano la speranza, che i poveri sono i primi testimoni del Vangelo, tant'è che fa riferimento anche al periodo, alla nascita di Gesù, i più poveri di quella terra, cioè i pastori, sono stati le persone a cui il Messia si è manifestato innanzitutto. Ora, Don Tonino per i poveri non parla soltanto, ma se li porta in casa e dice e prega, perché la nostra azione anche pastorale deve includere tutti, a partire dagli ultimi, a partire dagli ultimi. Sul passo degli ultimi bisogna raggiungere il mondo, ed è bella questa considerazione, perché è una sorta di rivoluzione del modo con cui ci si approccia anche al Vangelo e alla gente e alla città. È importante considerare come per Don Tonino essere lui stesso povero e amare la povertà sia stato un obiettivo di fondo, tant'è che negli ultimi giorni della sua vita ha pregato perché i sacerdoti potessero innamorarsi dei poveri, ma innamorarsi anche della povertà. Tornando da Sarajevo, lui dice che non andiamo verso la catastrofe umanitaria, è importante considerare in questi giorni queste sue parole, andiamo verso la primavera della storia, a condizione però che la speranza viene affidata ai poveri del mondo. I poveri devono portare avanti questo progetto di adesione al Vangelo e di rivoluzione non pacifica, una rivoluzione pacifica nel mondo. Mi piace concludere con le parole del Cardinal Carlo Maria Martini, che parlando della vita di Don Tonino ha detto questo, ha detto che i suoi punti cardine sono stati la centralità assoluta del mistero di Gesù crocefisso e risorto, il cammino della sua conformazione a Cristo in spirito di umiltà, povertà e fiducioso abbandono, la passione per l'annuncio della gioia del Vangelo, l'amore alla Chiesa e alla porzione del popolo di Dio che gli era stata affidata, la ricerca del dialogo continuo con la storia e con tutti gli uomini e le donne della terra, il desiderio ardente della pace, la speranza che la croce cambierà il mondo. E io penso che, venendo anche da un'esperienza recente di vita, di fede, per la Pasqua che abbiamo appena trascorso, pensare che la croce che cambierà il mondo, la croce che è stata portata dal più povero dei poveri su quel calvario dove siamo passati dalla morte alla resurrezione, vivere la fede in questo modo sarà sicuramente un motivo di gioia.
0: Io la ringrazio di cuore Giancarlo anche per la sua sintesi, ma per essere andato nel cuore del messaggio dedicato ai poveri proprio di Don Tonino. E con lei io colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che l'hanno preceduta e salutare anche i nostri radioascoltatori. Grazie Giancarlo.
1: Grazie a te.
0: Arrivederci.
1: Grazie a tutti.

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, posso pensare, Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.

ma non basta saper volare con te, Signore. Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, per i voli che non ho saputo incoraggiare, per l'indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel cortile con l'ala penzolante il fratello infelice che avevi destinato a navigare nel cielo e tu l'hai atteso invano per crociere che non si faranno mai più.

Aiutami, Signore, a non lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico della vita, dove si tira a campare, dove si vegeta soltanto. Non farmi passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine, e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. Soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, Signore, un'ala di riserva.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

0: all'ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana con l'Africa. Un caro saluto da Dulce Araújo al microfono e Damiano Capri alla parte tecnica. È stato presentato mercoledì scorso 6 maggio al Circolo di San Pietro, Palazzo San Callisto a Roma, il libro Vita, Sguardi, Cura sull'ospedale Lachor a Gulu in Uganda. Un libro voluto dalla Fondazione Piero e Lucille Corti che dal 1993 sostiene questo ospedale fondato nel 1959 dai missionari comboniani con appena 30 letti e che nel corso degli anni si è sviluppato fino ad essere oggi uno dei più grandi ospedali dell'Africa subsahariana. Alla presentazione del libro, che porta bellissime fotografie fatte da Jonata Galloni, sono intervenuti, oltre al fotografo, fratel Daniele Giusti, segretario generale dell'Istituto Missionari Comboniani e membro della Fondazione Corti, nonché medico, che avremmo voluto avere qui con noi oggi, ma che non è stata possibile, e prima di loro la dottoressa Dominique Corti, che è medico ed è presidente della Fondazione Corti, che sostiene questo ospedale. Abbiamo con noi da Milano la dottoressa Dominique Corti, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Buongiorno, dottoressa.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Grazie di essere con noi. Allora, prima di addentrare un po' nella storia di questo ospedale, una curiosità su di lei. Io le ho visto l'altro giorno alla presentazione del libro, l'ho sentita parlare in lingua Choli, che se non vado errata è una lingua del nord dell'Uganda. E qualcuno mi ha detto che lei è una figlia dell'Uganda, è così?
1: Beh, sì, io sono nata e cresciuta proprio in questo ospedale e quindi le elementari le ho fatte giù e a scuola si imparava a leggere e a scrivere nella tua lingua, che per me, come per tutti i bambini che andavamo lì a studiare, era la Choli. E quella era la lingua locale del nord dell'Uganda centrale, diciamo.
0: E quindi fino ad oggi parla questa lingua ed ha avuto una vita sempre legata all'Uganda.
1: Sì, io sono letteralmente cresciuta nell'ospedale perché mamma e papà erano medici, papà era italiano, la mamma era canadese e credo con grande orrore dei miei nonni e zii italiani, lei mi portava, la casa è proprio dentro nel comprensorio, e quando non c'era la tata lei mi portava in ospedale, mi sedeva sul letto dei pazienti o per terra in sala operatoria perché lei era chirurgo. E io sono cresciuta lì facendo i disegnini quando ero piccola, iniziando a fare i primi mestierini quando ero più grande, ho iniziato a fare la ferrista a 13 anni, eccetera, per cui era un po' la mia casa, il mio ospedale.
0: Quindi non poteva non essere medico.
1: Ma ho avuto il mio periodo di ribellione, ma per fortuna, perché la mia vita fino a 16 anni è stata che colazione, pranzo, cena, sera, vacanze, fine settimana, l'unico argomento per i miei genitori era l'ospedale. Pazienti, problemi di pazienti, problemi di organizzazione, problemi di finanziamento, e quando eravamo in vacanza era un correre a destra, a sinistra per cercare aiuti. E ogni mia vacanza, anche se erano brevi, io andavo a lavorare in ospedale. Per quei 16 anni ho detto adesso basta e mi sono iscritta a lingua all'università. Ci ho messo 6 mesi a rendermi conto che era noiosissimo e non la mia vita, per cui mi sono riconvertita a medicina abbastanza in fretta, insomma.
0: Quindi i suoi genitori sono arrivati in Uganda nel 61 e hanno assunto la direzione di questo ospedale che poi si è sviluppato nel tempo e ha accompagnato praticamente la storia abbastanza travagliata dell'Uganda dopo l'indipendenza negli anni 60, quindi crisi, guerre, guerriglie, epidemie, e tutto questo è stato vissuto accompagnando l'evolvere dell'ospedale. E poi viene creata la fondazione in loro nome, di cui lei è presidente, per sostenere l'ospedale. Come si presenta oggi questo ospedale, che ho visto nei dettagli del bilancio 2024-25 che lei presenta copre una vasta area con reparti, ambulatori, scuole sanitarie, campus universitario, dipartimento tecnico, insomma una realtà bella sostanziosa.
1: Sì, è un ospedale diventato molto grande, soprattutto è cresciuto in anni in cui molte cose chiudevano. Diciamo che in realtà la storia degli anni 60 è una storia bella, il paese era pacifico, io ho vissuto un'infanzia abbastanza bucolica, proprio bella bella, insomma. Il paese era in pace, tanto che per molti anni i miei genitori dicevano, vedendo i problemi nei paesi intorno, dicevano: ma noi siamo proprio missionari di lusso. Il primo episodio, diciamo così, pericoloso, seriamente pericoloso, è stato con la guerra Uganda-Tanzania nel 79, perché anche con Idi Amin in realtà noi si è continuati a lavorare tranquilli, il paese era fermamente in pugno suo. È stato in quel periodo un crollo dal punto di vista economico e sociale, perché lui se la prendeva con nemici percepiti, per cui gente colta, educata, eccetera, e tutti sono scappati. Tutti, tranne è rimasta molto forte in Italia e in Uganda la presenza degli italiani, sia i missionari, sia l'ambasciata, la cooperazione italiana ha continuato molto a essere presente con grossi aiuti tutti quegli anni. E però insomma tanta gente per poter, faccio l'esempio, far studiare i figli dovevano decidere o di andarsene via come hanno fatto in tanti o mandare via i figli come è successo con me, io tornavo solo per le vacanze, per cui il paese poco a poco si è svuotato e quello che hanno fatto i miei genitori rispetto a tanti altri hanno deciso di rimanere. E allora affronti i problemi a poco, all'inizio c'è sempre la pace, poi incomincia a dire ok, non c'è più l'elettricità, cosa facciamo, non c'è più l'acqua, scaviamo il pozzo, impiantiamo generatori, non si trovano più farmaci, cerchiamo di farli arrivare da fuori, insomma ti adatti a poco, però il paese era ancora in pace. Solo nel 79 è incominciato quello che per noi è poi finito solo nel 2006, perché si sono alternati colpi di Stato, prese di potere fino all'86, quando l'attuale presidente ha preso il potere e lui è riuscito a mettere in pace, riportare lo Stato di legge, riportare lo sviluppo nel sud e in tutte le aree tranne la nostra, perché lui aveva buttato di fuori quelli che erano a capo prima, che erano i nostri del nord, e allora da noi tanta gente ha preso le armi, per cui c'è stata una ribellione che è diventata via via più violenta fino a cessare nel 2006, per fortuna. Quindi in tutti questi anni molte strutture chiudevano, ma siccome i miei erano lì, vedevano il bisogno, allora continuavano a ingrandire l'ospedale proprio per cercare di rispondere a un bisogno crescente. Ecco, per cui adesso l'ospedale è un grande ospedale, sono quasi 500 letti l'ospedale. Ci sono 3 centri satelliti a circa 30-40 km di distanza in zone molto povere. Ogni anno si curano più di 200.000 pazienti, che sono la metà sono donne, il 30% sono bambini e il resto sono uomini. Un terzo di tutta questa attività viene fatta a livello dei centri sanitari. Faccia conto che i ricoveri sono 35-36.000 rispetto ai 200.000 pazienti totali curati. E tutto questo viene fatto da 700 dipendenti che sono praticamente tutti ugandesi a partire dai direttori, che gli attuali direttori sono medici che sono arrivati in ospedale, il dottor Odon nell'89 e il dottor Martin nel 92, per cui è gente che ha fatto la clinica, che continua a fare la clinica, però fa anche la direzione del proprio ospedale. E che quindi quell'ospedale ha visto non solo i mattoni che ci sono lì, ma i mattoni che c'erano prima e quelli che c'erano prima, insomma.
0: Quindi un percorso difficile, ma che oggi ci porta a questa realtà che lei ha appena descritto, di un grande ospedale. Però ci sono momenti difficili che lei si ricordi in particolare, che le abbia toccato in quello che io mi ricordo di aver studiato a scuola, che l'Uganda era la perla dell'Africa, invece c'è stato questo, dopo gli anni bucolici, come diceva, a momenti difficili. Qualcosa l'ha toccato in modo particolare?
1: Ah, guardi, le racconto degli episodi che fanno capire com'era. quando negli anni 70 c'era Idi Amin, io ero a scuola in Kenya, ogni 3 mesi tornavo per le vacanze, c'erano ormai talmente pochi viaggi aerei che arrivavano, gente che arrivava in Uganda, che ogni volta che l'aereo atterrava scendevano 10 di persone, salivano 10 di persone, non più. E un paio di volte mi è successo che la hostess mi è corsa dietro per brancarmi per il braccio e mi ha detto no, non si scende qui, questa è l'Uganda, tanto per dire. E poi gli anni veramente brutti sono stati, a parte il 79 che è stato pesantissimo perché Idi Amin ha attaccato la Tanzania a sud, l'esercito tanzaniano ha risposto, è salito alla capitale che sta a sud di noi nell'arco di 2 settimane e poi ci ha messo mesi ad arrivare su a nord. Io ero a scuola in Kenya, non si sapeva, non c'erano telefoni, non c'era niente, non si sapeva se erano vivi e se erano morti, nel frattempo l'ospedale veniva saccheggiato e hanno detto, le truppe tanzaniane quando sono arrivate, sono entrate in ospedale, hanno detto questo è il primo ospedale che vediamo aperto e funzionante da quando siamo entrati nel paese da sud 3 mesi fa. Il periodo peggiore forse per noi è stato dall'86 quando l'attuale presidente ha preso il potere e da lì è partita la ribellione nel nord, che è stata inizialmente vari gruppuscoli, poi sono confluiti in vari movimenti e nei primi, diciamo dall'86 all'89 entravano dentro varie volte a settimana in ospedale per portare via farmaci, soldi. E se non ne avevano, portavano via le infermiere, cercavano di portare via le infermiere. E le nostre infermiere venivano a lavorare di sera, il turno di sera, in abiti civili, perché così se entrava un'incursione di ribelli durante la notte, era più facile per loro cercare di buttarsi sotto i letti dei pazienti insieme ai genitori e ai parenti dei pazienti e cercare di evitare di farsi individuare come infermiere e farsi rapire. Cioè per anni fare questa cosa qua è una roba da non credere e abbiamo avuto diversi rapiti dei nostri, per ultimi erano venuti nell'89 a rapire i miei non c'erano, ha rapito il dottor Matthew che si è offerto al posto delle suore combogliane, ha detto no, il responsabile sono io, per cui portate via me. L'hanno tenuto via 1 settimana, però a quel punto c'è stata un po' una reazione della popolazione che ha fatto sapere ai ribelli, che era la loro gente, guardate, la ciora è l'ultima cosa che ci è rimasta qua, non vogliamo più che lo toccate. E effettivamente non sono più entrati, anche se dall'89 al 2006 abbiamo avuto praticamente costantemente la guerra intorno all'ospedale. Negli anni 90 abbiamo costruito un muro per poter proprio proteggere la gente dentro dalle pallottole. E tra pazienti, faccia conto che anche oggi, anche all'epoca, eravamo diverse migliaia di persone tra pazienti, parenti dei pazienti, personale, parenti dei personali e molte centinaia di studenti delle scuole che vivono dentro. Praticamente è una piccola cittadina e a questi si aggiungevano dal 93-94 fino al 2006 la gente dei dintorni che veniva a dormire in ospedale per rifugiarsi nel nostro ospedale, nella città, nelle altre missioni eccetera, soprattutto le donne e i bambini perché venivano rapiti i bambini, sto parlando di 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni. Per costringerli alla guerriglia, per cui alle 5:30, 6 di sera iniziava questo, quello che noi chiamavamo l'esodo biblico, migliaia e migliaia di persone che entravano, in tutti quegli anni lì mai meno di 3.000 ma con punte a 10-15.000 persone che si stendevano in ogni spazio coperto dell'ospedale e anche non, perché quando erano 10.000 c'era difficile trovare spazio, tanto che se un medico era chiamato di notte era difficile riuscire ad arrivarci all'ospedale, perché l'ospedale era un tappeto di corpi che dormivano. E la mattina alle 6 si ammassavano davanti al cancello dell'ospedale, aprivano i cancelli alle 6 e loro tornavano a casa, per poi tornare la sera dopo, 2, 4, 6, 10 chilometri tutti i giorni, una roba da non credere.
0: E però poi oltre a questi scenari di guerre e guerriglie, so che l'ospedale ha vissuto anche dei momenti di epidemia e avete anche perso del personale, ce ne vuole accennare brevemente?
1: Beh, in primis siamo stati tra i primi posti, diciamo così, paesi in Africa a essere colpiti dall'HIV/AIDS, tanto che mia mamma si è infettata operando, mia mamma probabilmente a causa della tanta chirurgia di guerra che ha dovuto fare, sa, arrivavano un camion con magari su morti, moribondi, feriti, bisognava operare di corsa gente che magari è stata ferita uno o due giorni prima, con le ossa in frantumi, ti tagli, no? Per cui se scopriva si cambiava i guanti, si disinfettava, però è probabilmente così che si è infettata con il virus dell'AIDS, prima ancora che si sapesse cosa avesse, perché la sua diagnosi è proprio con i primi test dell'85, lei era già positiva. E come mia mamma, poi l'Uganda è stato un epicentro, è stato un punto dove ce n'è stato tantissimo, è stato il primo punto in Africa dove veramente il governo, le organizzazioni, eccetera, l'hanno attaccato dicendo che cos'è questa malattia, come fare per impedire a prenderla, educazione, educare la gente a evitare i contatti a rischi, eccetera. E l'Uganda è stata fortissima in questo proprio, c'è stata una significativa riduzione della percentuale, faccia conto.

0: ma individuata, è scoppiata proprio nel mentre che eravamo in piena guerra nel 2000, nell'ottobre del 2000 avevamo campi profughi nel nord Uganda, avevamo quasi 2 milioni di persone nei non profughi, che vuol dire da un altro paese, ma i rifugiati interni, gente che aveva abbandonato le campagne per andare a mettersi in questi campi terrificanti, schiacciati, intorno spesso a delle cittadine o postazioni militari, sperando di farsi avere un po' più di protezione. E quindi lo scoppio di un'epidemia come quella in un ambiente dove avevi campi di 20, 30, 40 mila persone in condizioni igienico-sanitarie e di alimentazione terrificanti era un grossissimo
1: Era
0: rischio.
1: un terreno fertile per la propagazione della malattia.
0: Esatto, fortuna abbiamo avuto questo medico ugandese che era il nostro direttore sanitario, che per i miei genitori era un po' come il figlio ideale che uno sogna e non ce l'ha mai, e con loro ce l'avevano perché era veramente eccezionale. E lui è stato il primo a rendersi conto, a iniziare le attività, le denunce, l'educazione della popolazione. E grazie a lui e grazie alla gente, del personale dell'ospedale, del governo che si sono messi in prima linea, la gente ha accettato, no, quello che non è successo nell'Africa dell'Ovest, che quando venivano a prendere i malati ti attaccavano, invece lì da noi la gente ha accettato questa cosa
1: Questa cosa quindi
0: terribile.
1: si è affrontato in maniera efficace. Dottoressa, purtroppo il tempo in radio scorre molto veloce e i
0: Certo.
1: racconti, questa realtà sono molto complesse e richiederebbero molto tempo per raccontare, ma voglio lasciare alcuni minuti per parlarci della fondazione che è stata fondata, in nome dei suoi genitori per sostenere questo ospedale. Ci dica brevemente sulla fondazione e come fa, la sua raccolta fondi.
0: Allora, la fondazione è stata creata dai miei genitori perché loro vedevano bene che essere il direttore di un ospedale in Uganda e avere una rete nel tuo paese ricco di origine è semplice, ma molto più difficile quando sei un direttore ugandese che deve avere una rete in un altro paese ricco. Per cui hanno creato questa fondazione. Io, quando mi sono laureata in medicina, era ovvio che se volevo davvero aiutare il mio ospedale, era non facendo il medico, perché ormai erano tutti medici ugandesi, ma buttandomi in questa organizzazione per cercare di costruire la capacità di sostegno all'ospedale. Ed è questo che facciamo. Noi, prima ancora degli obiettivi di sviluppo sostenibile, le regole di allineamento che è a livello locale che bisogna decidere le priorità e tutte quelle robe lì, noi lo facevamo già, cioè noi raccogliamo fondi e li inviamo all'ospedale, il quale ospedale poi decide come utilizzarli, quindi è l'ospedale che decide, però ovviamente sulla base del proprio piano strategico, della propria missione che deve dimostrare di seguire, in condizioni di farci vedere dei audit finanziari da parte da una ditta internazionale riconosciuta, audit clinici. Cioè con delle regole, ma all'interno delle regole del buon funzionamento, cioè noi non andiamo a controllare i soldi che mandiamo noi, perché è l'ospedale che ha bisogno di avere delle buone regole per funzionare bene, per cui aiutiamo l'ospedale anche per come l'ospedale può e vuole, per non solo curare, ma anche organizzarsi nel migliore modo possibile, seguendo il mandato fin dall'origine del mio papà, che era brianzolo e che diceva le migliori cure possibili al maggior numero possibile di persone al minor costo. E in un ambiente dove ci sono poche risposte a un vastissimo panorama di bisogni sanitari, è ancora più importante che i pochi soldi che ci sono siano utilizzati nella migliore maniera possibile, più efficacemente, stirando anche le risorse, perché non sei in una situazione che puoi dire: ah, io voglio fare benissimo tre cose, come a livello del paese mio occidentale, ricchissimo, e gli altri si arrangiano, perché non è un posto dove non hai alternative per gli altri. Ancora adesso noi abbiamo la maggior parte dei nostri pazienti, per tutto quello che noi non possiamo curare, tipo la chemioterapia per i tumori in generale, eccetera, l'unica alternativa è la capitale, ma la maggior parte dei nostri pazienti non può neanche permettersi il viaggio.

0: viaggio per andare in capitale, lasciamo perdere vitto, alloggio, i costi delle cure e una lingua, un paese diverso, insomma. Per cui ecco, bisogna cercare di dare quante più risposte possibili, adeguandosi e sostenendo il governo, perché la responsabilità della salute è del governo ugandese e noi siamo lì non in competizione, ma in appoggio a quello che loro hanno bisogno.
1: Bene, dottoressa, quindi possiamo sognare un'Africa, un Uganda, un domani autonoma da questo punto di vista, visto che voi agite in un campo fondamentale che è quello della salute, però come si dice, ogni aiuto è per aiutare l'aiutato a diventare autonomo. Possiamo sognare un Uganda, un domani, un questo ospedale in maniera autonoma, pur con il vostro aiuto, perché nessun popolo si sviluppa senza la cooperazione degli altri.
0: Allora, loro sono già autonomi dal punto di vista capacità tecniche, cioè hanno dei medici che già mia mamma diceva escono dall'università, che molti di loro bagnano il naso agli italiani, tanto per dire. Il problema è la ricchezza del paese. Noi in Italia abbiamo una spesa sanitaria pro capite, cioè per persona, di circa 3.000 dollari all'anno e loro ce l'hanno di 45, per cui il paese deve crescere economicamente per poter sostenere la propria sanità, per far sì che non ci sia più bisogno dell'aiuto straniero. Però lei tenga presente che l'aiuto straniero è molto visibile, mentre il saccheggio straniero non è per niente visibile. È quasi il doppio di quello che i paesi occidentali, a cui adesso si sono aggiunte la Cina, tutti i paesi arabi, la Russia, eccetera, eccetera, però tuttora e prima ancora di questi paesi che si sono aggiunti, l'Occidente saccheggiava e saccheggia sfruttando proprio le condizioni di scarsa legalità di questi paesi, facendo cose che a casa loro non sarebbe permesso di fare. Allora, come prima cosa bisognerebbe fare come in medicina, prima non nuocere, prima non saccheggiare, aiutarli a governarsi meglio e poter utilizzare i soldi che il loro terreno può produrre.
1: Bene, dottoressa, purtroppo il nostro tempo è quasi terminato. Noi la ringraziamo molto, dottoressa Dominique Corti, presidente della Fondazione Corti, www.fondazionecorti.it. Potete trovare più informazioni, bilanci, eccetera, su questa fondazione che aiuta e sostiene l'ospedale Lachor Gulu in Uganda. Grazie, dottoressa, e molti auguri con questa fondazione.
0: Grazie mille e saluti a tutti.
1: Grazie, e noi salutiamo insieme alla dottoressa e a Damiano De Capri i nostri ascoltatori e ascoltatrici e diamo appuntamento con Afrofonia la settimana prossima e vi lasciamo con un brano musicale sull'Africa. Alla settimana prossima con Afrofonia. Io sono Dulce Araujo.
2: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
3: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
4: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi per questo secondo weekend di maggio al magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Mentre in molte aree del mondo si moltiplicano le tensioni, in Africa c'è un conflitto che rischia di cambiare gli equilibri regionali, quello in Sudan. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi pesanti attacchi anche sulla capitale Khartoum, mentre si alza lo scontro diplomatico con l'Etiopia, accusata da Khartoum di sostenere i paramilitari. Un conflitto che non è più solo interno, ma sempre più inserito in una dinamica regionale e che sta portando il paese verso una divisione di fatto. Ne parliamo con Federico Donelli, esperto di Medio Oriente e Corno d'Africa. Ben trovato, professore, grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi per l'invito.
4: Professore, con queste accuse incrociate tra Sudan, Etiopia ed Emirati, siamo oramai davanti ad una guerra per procura e quanto questo coinvolgimento esterno sta rendendo sempre più concreta una divisione del paese?
5: Allora, Allora, le accuse formali sudanesi contro Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti delle ultime ore ovviamente rappresentano un salto di qualità da un certo punto di vista nella crisi, nel senso che si è sempre parlato di un supporto da dietro, potremmo dire, un supporto indiretto da parte di attori esterni alle forze che combattono sul terreno, ma è chiaro che l'attacco all'aeroporto, in particolare di Khartoum, e la conseguente reazione da parte delle Sudanese Army Forces e quindi di quello che è ancora considerato un po' l'autorità legittima della comunità internazionale è un segnale forte, compreso il richiamo dell'ambasciatore sudanese da Addis Abeba. Tutto questo ci dice due cose. Ci dice innanzitutto che c'è una carenza di fiducia che ormai era cresciuta da tempo tra il Sudan e l'Etiopia, e dall'altra parte invece che stiamo assistendo a una progressiva regionalizzazione del conflitto, che è la minaccia maggiore in termini di rischio di allargamento del conflitto. E questi sono i due segnali che arrivano dalle ultime ore.
4: Rischio di allargamento e forse anche di un prolungamento del conflitto. Professor Donelli, Khartoum resta la capitale sulla carta, per oggi è una città contesa con bombardamenti, devastazioni. Quanto pesa questo spostamento del potere governativo verso Port Sudan nel segnare una divisione nel paese?
5: Assolutamente pesa molto, non è una situazione nuova, è una situazione in cui Khartoum è stata fin dall'inizio oggetto della contesa, nel senso che rendiamoci conto che la guerra civile ormai siamo nel quarto anno ma scoppia a Khartoum, e questo ci dà anche una dimensione della matrice del contender, che è il potere economico, il potere politico e anche da un certo punto di vista il potere simbolico. Lo spostamento, la scelta di per motivi di sicurezza fondamentalmente di spostare a Port Sudan il governo di quello che è l'autorità delle Sudanese Army Forces, e dall'altra parte ovviamente spostare il cuore del potere di Emeti e delle Rapid Support Forces, segna una nuova geografia del Sudan, e questo è un elemento di cui bisogna tenere conto anche in prospettiva, cioè quale futuro per il Sudan.
4: Professor Donelli, fino a che punto ci deve preoccupare questa divisione in due del paese? Ingenuamente si può dire, se il Sudan si divide e le due parti smettono di farsi la guerra, questo magari ci deve preoccupare un po' meno. È più o meno così?
5: Allora, c'è un tempo breve, diciamo, che ritengo potrebbe essere una soluzione, mi spiego meglio. Sì. Un eventuale cessato il fuoco sulla base di de facto la presenza di due entità, quindi un'entità più legata al Mar Rosso e quindi al Sudan orientale, un'entità più legata al Darfur e quindi al Sudan occidentale, potrebbe assicurare nel breve periodo l'ingresso di aiuti umanitari, che sono poi ciò che veramente la popolazione ha bisogno in questo momento, perché il Sudan è la più grande crisi umanitaria al mondo in questo momento, e lo è da anni. Quindi questo è il tempo breve. Se si osserva invece su una dimensione di medio lungo termine, invece è chiaro che un'entità di questo tipo, cioè un Sudan tagliato in due, diviso in due sul modello libico in qualche misura, sì, rischierebbe semplicemente di alimentare ulteriormente le contese, perché è un elemento che secondo me si sottovaluta, il fatto che le forze in campo non siano solamente RSF e SAF, ma ci siano una molteplicità di milizie che sono allineate da una parte e dall'altra, che su scala locale tante volte hanno più potere delle stesse due componenti maggioritarie. Quindi il rischio non sarebbe solo una divisione in due, ma un'ulteriore frammentazione del paese.
4: Quindi, professor Donelli, una frattura armata destinata a durare sul lungo termine, per noi concretamente che viviamo in Europa, che cosa cambierebbe?
5: Ma concretamente è chiaro che ci potrebbe essere un aumento di tutti quelli che sono flussi di innanzitutto esseri umani, e questo significherebbe anche un aumento della spinta verso nord, quindi verso la Libia e poi verso il Mediterraneo, legata appunto a esseri umani che un po' cercano di fuggire e un po' sono fondamentalmente le vittime, le vere vittime del conflitto. Dall'altra parte ovviamente il rischio maggiore di un perdurare del conflitto sono le ripercussioni sul Mar Rosso. Ci stiamo accorgendo adesso quanto siano fondamentali gli stretti, quanto siano fondamentali il passaggio per il commercio globale, non solo di idrocarburi, ma più in generale anche proprio di tutte le catene di approvvigionamento. Ecco, un'escalation che coinvolga il Mar Rosso, quindi possa arrestare anche questo canale di transito, rischierebbe di avere un impatto economico devastante su economie già provate.
4: Abbiamo parlato con Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste. Grazie professore di essere stato con noi e alla prossima.
5: Grazie a voi, alla prossima.
4: In definitiva, come abbiamo sentito, una divisione del Sudan potrebbe rappresentare nel breve periodo una boccata d'ossigeno anche per gli aiuti umanitari, ma sul lungo termine non chiuderebbe il conflitto, rischierebbe piuttosto di trasformarlo in uno scontro permanente tra blocchi sostenuti dall'esterno e non solo. Come ha sottolineato il professor Donelli, sul terreno hanno oramai preso forza anche milizie locali sempre più autonome. In Sudafrica torna a crescere la violenza xenofoba contro gli immigrati africani tra proteste, raid e tensioni diplomatiche con diversi paesi del continente. Il punto con Brando Ricci. Ben ritrovato Brando e grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi.
4: Allora Brando, partiamo da qui. Che cosa sta succedendo in Sudafrica e chi sta alimentando questa nuova ondata xenofoba?
6: In Sudafrica da almeno 3 settimane si verificano quasi su base quotidiana delle proteste contro la presenza dei cittadini stranieri nel paese. In teoria sarebbe contro i cittadini presenti in modo irregolare nel paese. Nella realtà quello che vediamo sono delle manifestazioni da un chiaro carattere xenofobo. Non di rado si verificano violenze, vengono attaccati negozi gestiti da persone migranti, persone migranti vengono fermate per la strada, gli viene chiesto brutalmente di mostrare il documento come se le persone che glielo chiedono fossero dei...
4: Come se non abitassero lì praticamente.
6: Sì, sì, sì. O come se fossero poliziotti i manifestanti, e si sono verificate anche diverse aggressioni. Le proteste sono organizzate principalmente da 2 organizzazioni. Una si chiama March and March ed è un movimento, diciamo, di vigilantes che si definisce di autodifesa, che è nato a Durban nel 2025. L'altra invece è Operation Dudula, che è un'organizzazione che è nata a Soweto, quindi insomma grossa township di Johannesburg, diciamo come organizzazione anche lei di autodifesa, ma che nel tempo si è strutturata come partito e che adesso si è registrata come partito e concorrerà per la prima volta delle elezioni alle municipali che ci saranno a novembre.
4: Senti Brando Ricci, i migranti vengono accusati di rubare lavoro e servizi. Quanto pesa invece la crisi economica e sociale che attraversa il paese?
6: È tutta la crisi economica e sociale che attraversa il paese. In Sudafrica la disoccupazione supera il 30%, fra i giovani il dato è ancora più alto. Il Sudafrica è notoriamente il paese più diseguale al mondo, stando all'indice di Gini, insomma, che misura la differenza tra i redditi. Insomma, la crisi economica probabilmente è quella che crea la pressione da cui si determinano queste ondate di xenofobia. Osservano anche alcuni analisti sudafricani che non a caso le proteste nascono spesso in quartieri in cui insomma vivono persone a basso reddito, e si crea una competizione enorme per le risorse. I migranti vengono accusati di sovraccaricare i servizi sociali, che sono già molto, molto scarsi, che vengono insomma percepiti come particolarmente scadenti. Questo nei mesi scorsi si è visto anche in modo plastico. Operation Dudula, uno dei 2 movimenti che abbiamo citato, addirittura impediva ai cittadini stranieri di accedere a strutture sanitarie pubbliche, quindi chi veniva chiesto a chi era in fila se si era sudafricani o meno, e queste persone venivano bloccate. È dovuta intervenire anche l'alta corte di Johannesburg per bloccare questo comportamento. Quindi in un certo qual modo la crisi sociale sudafricana ha creato un senso di esasperazione che poi si traduce nella classica dinamica del capro espiatorio, potremmo dire. Inoltre c'è da dire che c'è anche una crescente sfiducia nella politica, che non solo è fatta di persone che insomma si sono molto arricchite con la politica, ma in più emergono sempre maggiori collusioni tra la politica e i gruppi criminali. E in un paese con uno dei più alti tassi di criminalità al mondo, questo non fa altro che peggiorare il clima.
4: Cyril Ramaphosa ha condannato le violenze, ma intanto crescono anche le tensioni diplomatiche con altri paesi africani. Quanto rischia di diventare un problema politico regionale?
6: Beh, diciamo che più che diventare un problema politico regionale, questa dinamica sta mettendo molto alla prova la tenuta della, diciamo, della comunità economica degli stati dell'Africa meridionale, perché sono paesi che sono il Sudafrica, lo Zimbabwe, l'Angola, il Mozambico, sono tutti paesi che sono governati da decenni dai partiti che erano i movimenti di liberazione, che sono in un certo qual modo partiti tra di loro vicini per tradizione politica, e adesso invece, ad esempio, il presidente mozambicano Chapo si è recato a Pretoria per parlare con Ramaphosa di questo tema. Ci sono state anche interlocuzioni con i ministri degli esteri della Nigeria e del Ghana. La Nigeria e il Ghana hanno anche convocato l'ambasciatore sudafricano nei rispettivi paesi denunciando le violenze e tutto il resto. È interessante questo punto rispetto alle tensioni all'interno dei paesi del blocco dell'Africa australe. Queste tensioni c'è stato un episodio abbastanza emblematico. Nei giorni scorsi Ramaphosa si è recato in Zimbabwe e ha incontrato il presidente Mangwangwa, che è all'interno in questo momento il protagonista di una situazione molto turbolenta dal punto di vista politico, perché sta tentando una manovra di riforma costituzionale che gli permetterebbe di rimanere più tempo al potere. Una delle critiche principali che è giunta a Ramaphosa è venuta dal partito che, insieme al partito di Ramaphosa, costituisce la maggioranza di governo in un governo di unità nazionale, le Democratic Alliance, che hanno accusato Ramaphosa di visitare quei capi di governo che sono i principali responsabili della fuga dei loro cittadini verso il Sudafrica, e in un certo qual modo quindi i principali responsabili della crisi migratoria che sta vivendo il Sudafrica. È una contraddizione che sicuramente segnerà l'evoluzione nei rapporti all'interno di questo blocco di paesi, che è caratterizzata allo stesso tempo dalla necessità, ognuno di mantenere i propri interessi, dall'altra da una storica vicinanza tra partiti politici che sono al potere da decenni e che spesso comporta dei problemi.
4: Un'ondata di xenofobia che ha provocato quindi anche un incidente o degli incidenti diplomatici. Grazie a Brando Ricci di Nigrizia e alla prossima.
6: Alla prossima.
4: E adesso torniamo all'Etiopia, già citata in apertura per l'accusa di sostenere le forze di supporto rapido nella guerra in Sudan. L'Etiopia di AB, conflitti, urne e conti in rosso, il titolo su Nigrizia di maggio. Come ci anticipa il direttore Giuseppe Cavallini, nel paese si vota il prossimo 1° giugno in un clima di accesa instabilità.
7: Sia dovuto alle situazioni interne, con dei fronti aperti a livello bellico, nelle varie aree del paese, nella regione dell'Amara con il movimento ribelle chiamato Fano, con il Tigray, dove non è mai finita in realtà il diverbio tra Addis Abeba e Makallè dopo il conflitto che finì nel 2022, ma dove continua in realtà una situazione molto critica, che potrebbe sfociare anche in un conflitto, e nella regione che confina con il Sudan ad ovest dell'Etiopia, dove pure la situazione di ribellione ad Addis Abeba prosegue, e anche in altre aree del paese, quella vicino sul confine con la Somalia. E poi per una situazione difficile nei rapporti con l'esterno.
4: Grazie al direttore Giuseppe Cavallini per questo ritratto del presidente etiope, che sembra tenere aperti tanti fronti di difficile soluzione. Si cerca di capire su Nigrizia di maggio come impatterà tutto questo sulle prossime elezioni tra meno di un mese. Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
3: Africa Oggi. Africa Oggi.
2: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
8: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Obbedienza nello Spirito, fatto obbediente fino alla morte. San Paolo, prega per noi. Buongiorno a tutte voi e a buona Pasqua. E siamo in questo giorno di ritiro che proprio succede nella Pasqua. Dunque è un giorno di celebrazione serena della Pasqua per noi. È un'opportunità di ricevere con più, forse con più serenità, con riflessione, la realtà della Pasqua. E siamo in questo anno di riflessioni su San Paolo, o aiutati da San Paolo, e sì, lui come profeta di Cristo risorto, lui come il discepolo che annuncia la Pasqua di Cristo. Dunque, questo è ciò che facciamo in questo giorno, che permettiamo a Cristo risorto di fare la sua opera ancora di più in noi. E Filippo, va bene. Dunque, vorrei cominciare con questa domanda. Come diceva Papa Francesco tempo fa, ciascuno in silenzio risponde, che dove vorrei o dove avrei bisogno che Cristo, dove vorrei che Cristo dove voglio che Cristo risorga nella mia vita? Dove ho bisogno della risurrezione di Cristo nella mia vita? Dove vorrei che Lui mi diesse la sua vita e risorgesse in me? E poi, essendo qui in un giorno di ritiro, siamo perciò molto aperti al mondo. No, che questo non è niente di privato, siamo qui per il mondo. Dunque, dove vorrei che Cristo risorgesse nel mondo? Dove vedo che c'è bisogno della vita risorta di Gesù nel mondo? Ed è che con questi desideri della vita di Cristo in noi e nel mondo che proseguiamo questa giornata. Poi vorrei dire che si tratta in qualche modo della obbedienza. Vergogna. Essendo io così individualista, sono un modello dell'individualismo. Comunque, riconosco che la obbedienza è una risposta evangelica e vorrei diventare obbediente. E ho pensato, mi capite? Mi faccio capire? Mi sentite?
9: Sì.
8: Mi capite?
9: Sì.
8: Vorreste non capirmi?
9: Sì.
8: Dunque, un passo di più, dunque, è questa come inizio della riflessione nostra in questo giorno. Se cerchi, tu, se posso dirlo, se cerchi di fare la volontà di Dio, stai partecipando all'obbedienza salvifica di Cristo. Se trovi la vita difficile o noiosa, o non ciò che sceglieresti volentieri, ma perseveri, perché questa è, secondo si capisce, si discerne, questa è la volontà di Dio. Stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se sei qui, non qui, ma qui a Roma, non perché forse l'hai scelto, o non solo per questo, ma perché ti è stato chiesto, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. Se preferiresti, se preferiresti essere altrove, ma perseveri, stai partecipando all'obbedienza di Cristo al Padre. E dando un contributo sostanziale alla salvezza del mondo. Se l'obbedienza è difficile, in questo senso, da parte della Chiesa, da parte del mondo, grazie. Un altro punto da fare. Fatto obbediente fino alla morte. Dunque, l'obbedienza, per dirlo così, è come un concetto, è un modo di dire, un modo di descrivere. Ma ciò che descrive non è il concetto. Non è un modo di dire, è una realtà. Ciò che descrive, fatto obbediente fino alla morte, è la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù, il centro di tutto. Il fatto che Gesù preferisce morire piuttosto che non smettere di amarci. Il fatto che Cristo ha scelto di fare questo fino alla morte e la morte in croce, piuttosto che smettere di amarti. Un altro punto, come vedete, questo non è una riflessione molto come sistematica, ma vorrei come condividere alcuni pensieri. E il prossimo è questo, che obbedienza non è una parola che trovo facile, né un atteggiamento o una virtù che trovo facili. E nel mondo di oggi, no? A causa degli abusi di autorità che ci sono stati, e dall'altra parte della cultura di autonomia, obbedienza fa fatica come incorporarla nella nostra spiritualità, forse. Ma nel Nuovo Testamento non c'è modo di sfuggirla, soprattutto San Paolo. Come abbiamo detto, lui vede la morte salvifica e la risurrezione di Gesù come un mistero di obbedienza. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Poi Paolo considera la fonte della nostra riconciliazione di Dio in termini della obbedienza. Come per la disobbedienza, questo ai Romani, come per la disobbedienza di uno solo, tutti sono stati costituiti peccatori, disastro. Così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno costituiti giusti. Dunque, sì, è importante. Poi considera l'obbedienza di Gesù come la scelta fondamentale che determina la nostra felicità. Infatti ci invita a optare per l'obbedienza anche noi, l'obbedienza di Gesù. Dice che sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Questa è la scelta. Non c'è modo di sfuggirla, perché c'è una certa tendenza verso la lealtà, dunque in noi. Dunque, a che cosa sareste leali? Paolo domanda. Non c'è modo di sfuggire questa appartenenza, ma vorresti appartenere al peccato per la morte, o l'alternativa, appartenere all'obbedienza che conduce alla giustizia. Dunque, in questo programma di Paolo, sì, l'obbedienza è il centro, un modo di parlare del centro della morte e risurrezione di Gesù, è un modo di parlare della opera salvifica di Gesù, è un modo di parlare della nostra appartenenza a Gesù. Rendiamo grazie a Dio perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Ok? Dunque, per quanto questo argomento di obbedienza mi metta di fronte alla mia povertà, non mi resta che provarci. Fondamentale, un modo fondamentale di parlare di tutto ciò che per noi è importante come cristiani. Alcuni anni fa, quando stavo per iniziare il ministero di un nuovo arcivescovo anglicano, non sono italiano, sorpresa, no? Sono britannico, dunque, scozzese, diciamo, ma comunque. Sì, quando stavo per iniziare il ministero del nuovo arcivescovo anglicano, alcune persone furono invitate a scrivergli, dicendogli che cosa speravano facesse durante il suo ministero, la sua carica. E uno degli invitati era un sacerdote cattolico, lo conoscevamo, che lavorava in una zona svantaggiata, Birmingham, di Inghilterra, uno dei tanti luoghi dimenticati in quella nazione ricca. Dunque, mentre, e questo era sul TV, e mentre questo sacerdote parlava, la telecamera mostrava scene della sua parrocchia. Una madre, single, con il suo bambino, in un appartamento piccolo. Un senza tetto, un uomo senza tetto, su una panchina. Forse una coda fuori dall'ufficio di collocamento. Grandi edifici grigi e senza anima. Dunque questa scena della vita difficile, no? La cosa principale che il sacerdote intervistato ha detto è stata questa. Arcivescovo, le chiedo che lei non faccia alcun piano, che non prepari alcun progetto, che non metta in atto nessun programma per un anno. Le chiedo per un anno che lei ascolti. Ascoltare. E ciò che fa Gesù, 30 anni a Nazareth, una vita di lavoro, di comunità, di attività, sì, ma niente che sembra cambiare il mondo, no? E poi, una volta che lui è stato consacrato dal Padre nel battesimo, cosa fa? Che sta un mondo da salvare? E cosa fa? Va al deserto. Sì, perché prima di fare, ciò che vuole è mettersi in ascolto. E Gesù ascolta. Ci ascolta. Ti ascolta. E trova il nostro discorso interessante. Sai come è quando finalmente condivide qualcosa di importante con un'altra persona e pensi che questa ti sta ascoltando? E in effetti ti ascolta. E poi nel mezzo della conversazione quest'altra persona come che guarda l'orologio. Dunque sta guardandoti e poi come... È terribile, non so se vi è capitato, a me sì, no? Forse l'ho fatto, no? Okay. O con il telefono, no? Che significa che non, realmente non ti sta ascoltando, no? Okay. Gesù, il figlio di Dio, tuo fratello, ti ascolta e non guarda l'orologio. Lui ha tutto il tempo del mondo per te. Non trova nulla di più interessante di ciò che tu stai per lui. Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare nell'obbedienza. Obbedire. Come sapete, ho fatto un po' di ricerca, la parola, non è questa pagina, è questa pagina, no? Sì, che obbedire, il primo significato della parola è questo, ascolto. E puoi ottenere questo senso di ascoltare nel greco. Il greco di obbedienza lo scrivo così, che hypakoē, si sente acustico, no? Upacco, acusti, è la stessa parola, acustico, no? Dunque, obbedienza, è in inglese, no, non so che, ma obey and listen sono così lontani, no, come parole, ma anche in italiano, obbedire e udire, si vede come la vicinanza di obbedienza e udienza, e significa proprio ciò, significa udire o ascoltare, ma ascoltare ob udire, ob significa verso, nella direzione dell'altro, dunque ascoltare verso l'altro, verso dentro dell'altro, non superficialmente, ma fino in fondo all'altro. Così mi sembra che obbedire significa ascoltare, ma non in un modo distaccato o freddo. Ascolterò ciò che dice, e poi, non in modo freddo come, ok, ti ascolto e poi decido come lo vedo, no, se mi interessa o no. Ascolterò ciò che dici e poi lo valuterò secondo i miei criteri. No. Si tratta piuttosto di un ascolto in cui si è già dalla parte dell'altra persona, in cui si è con lei, non contro di lei, e si desidera accogliere ciò che sta condividendo. Questo sarebbe udire, ascoltare dentro l'altro, essere da parte dell'altro, come disposto, pronto a muoversi, pronto a entrare nella danza con l'altro. Ricordo di essere stato per strada a Oxford e di aver visto un papà e un bambino che camminavano insieme, vicino a me. E il bambino parlava e il padre camminava come al suo fianco. Come... E poi il bambino disse, papà, ascoltami, ti sto ascoltando. Sì, ma non mi stai guardando. Dunque questo sarebbe ascoltare, non solo ma realmente prestare attenzione accogliente all'altro. Signore Dio, il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Essere obbediente sarebbe così. Essere ogni mattina attento al Signore. Torniamo al Vangelo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. E la folla dice a questo cieco di tacere, no? Gesù però ascolta. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando altra scena. I discepoli hanno fatto un lavoro straordinario e si stanno preparando per una meritata pausa, dunque sulla barca, e poi è possibile che sulla riva dove stanno per sbarcare vedono questa enorme folla che li aspetta già. È possibile? No. Ma Gesù prova compassione per la folla cambia i suoi piani, si lascia chiamare, ascolta. Tante persone che non possono essere ascoltate perché non ne hanno diritto, hanno perso il diritto di voto. La donna peccatrice, il ricco Zaccheo, la donna con l'emorragia, la donna piegata in due nella sinagoga, vieni in altri giorni per essere guarita, non di sabato, insiste il rabbino, il lebbroso, l'impuro, i peccatori, i bambini dovrebbero essere visti ma non sentiti. I bambini, tutti questi si ritrovano ascoltati, conosciuti, accolti da Gesù e obbediente a loro, che li ascolta davvero fino in fondo.

Anche noi siamo invitati ad ascoltare veramente, ad ascoltare verso, dentro l'altro, ad ascoltare la voce che in realtà non è mai noiosa o monotona, ma incessantemente nuova, cioè ascoltare anzitutto la voce di Dio nostro Padre. Siamo invitati dunque a obbedire. Si tratta di accogliere il momento presente, perché ogni questa persona che Gesù accoglie nel Vangelo, la gente sulla riva, i malati e gli esclusi, è la voce del suo Padre. In questo momento, dunque, sta ascoltando, obbedendo il suo Padre. E anche noi siamo invitati ad obbedire, realmente ascoltare, entrare nella danza di amore di Dio nostro Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me, e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Gesù che ascolta il suo Padre, obbedisce, cioè entra nella relazione o sta nella relazione, nel luogo che porta frutto e vita. Mettiamo a confronto l'obbedienza di Gesù con un altro approccio, cioè la disobbedienza. Filippesi, la frase del titolo del ritiro, fatto obbediente fino alla morte, questo comincia: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Gesù non vi si aggrappò, non lo prese la sua divinità come un possesso in competizione con suo Padre. Mettiamo questo a confronto con quella del mondo di Satana, con cui Satana infetta Eva e Adamo, noi. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. E Dio, sapendo questo, non vuole questo, perché Dio è in competizione con voi e voi con Lui. Questo è la disobbedienza. E la Bibbia vede in questo la genesi, appunto, della nostra condizione umana, in cui le persone sono in guerra tra loro, in un gioco a sommo zero, in cui più per te significa meno per me, e tu sei il mio rivale che mi ostacola. Quindi, quando ti sento, non sento te, ma il posto che occupi nel mio schema di cose, il tuo potenziale come qualcuno che mi fa stare bene o meno, che sostiene la mia autostima o meno, che mi incoraggia o scoraggia, oppure come qualcuno che è in competizione con me, che mi sminuisce, mi rende nervoso e spaventato. Un rivale. E ascoltare come viene, come misurando l'altro, almeno in parte.
qualunque sia l'origine di questa disobbedienza, di questo non ascoltare, non voler ascoltare, scegliere di non ascoltare, distorcere la voce dell'altro, soffocare la voce dell'altro, questo evidentemente è un problema. Ho tre esempi di come la disobbedienza, il non ascoltare, è problematico. Uno è un commento di Carlo Maria Martini su questo testo di Giovanni. Dei capi del popolo, molti credevano in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere messi fuori dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Brillante questo di Giovanni, no? Capitolo 12. E commenta Martini, Monsignor Martini, esso è soprattutto un tema del presbitero, dell'anziano, perché dell'anziano e dell'anziana forse, perché chi comincia non avendo fama non ha niente di difendere. Ma quando a un certo punto si è formata una certa rete di relazioni, di convenienze, di opinioni già formate, si è schiavi di questa rete di opinioni e c'è il pericolo che sia soffocata la libertà di ascoltare nella verità la parola di Dio. Forse ha ragione, ma nessuno lo dice, nessuno lo pronuncia, dunque anche io sto zitto. Questo come il non voler ascoltare perché è troppo rischioso per la mia situazione nel mondo. Altro esempio, questo Papa Francesco in Laudato Si. Come spesso accade in epoche di profonde crisi che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. È il modo in cui l'essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi autodistruttivi, cercando di non vederli, di non ascoltarli, lottando per non riconoscerli, rimandando le decisioni importanti, facendo come se non la fosse. Ok, capisco. Questo sarebbe disobbedienza. Altro esempio viene da Giovanni la Croce, che nelle sezioni o riunioni dei capitoli provinciali, no? Giovanni raccomanda di fare attenzione a non assumere un atteggiamento difensivo. Il testimone dice così di Giovanni: si constaterà chiaramente questo atteggiamento difensivo, si constaterà chiaramente

aumenta invece di correggerlo il vizio dell'ambizione che si sarebbe dovuto denunciare, perché è un vizio pernicioso e contrario al bene universale. Apparentemente Giovanni la Croce diceva questo e commenta il testimone: tutte le volte che diceva queste cose era dopo aver avuto lunghi momenti di preghiera e colloqui con nostro Signore. Dunque, ascoltando il Padre, sembra che Giovanni della Croce era più cosciente del bisogno di poter realmente entrare nella realtà e non farsi sordo. A differenza di ciò, c'è un atteggiamento di obbedienza, questo Santa Teresina, negli ultimi colloqui. Dunque Teresina è molto malata, questo in luglio, e muore in settembre, molto malata, e anche spiritualmente provata, molto provata, anche la sua fede è molto provata. Dunque, sarebbe molto facile, no? Come cercare come una consolazione mitica o come una consolazione come superficiale. Lei dice così: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Disobbedienza, non udire. Teresina: io non ho mai fatto come Pilato, che rifiutò di udire la verità. Al buon Dio e ho sempre detto: oh mio Dio, voglio sentirti bene, te ne supplico, rispondimi quando ti dico umilmente che cos'è la verità. Fa che io veda le cose come sono, che niente mi getti polvere negli occhi. L'ultima cosa da dire con questo invito all'obbedienza è che l'obbedienza la vedo come un ambito, come un ambiente, come un ecosistema o un oasi che uno entra dove c'è vegetazione, c'è vita, come un giardino, come il giardino di fronte al Teresianum, no? Che invece di essere nel traffico e come soffocato, si entra in questo spazio dove c'è ossigeno e vita e spazio per muoversi e diventarsi di nuovo se stesso dopo un giorno nella grovoglio, se si dice così, della città. No, ma venendo in uno spazio dove si può essere se stessa. Dunque, l'obbedienza non lo vedo come una restrizione, ma come un invito a entrare in un ambiente di vita che si contorni a come criteri, a come una fisionomia. Non è uno spazio vuoto o come agguato, non è come caffè scaffinato, no, è come qualcosa reale, ma è proprio qui che si può vivere e trovare la base della sua vita. È proprio qui che puoi costruire la tua vita. Perché l'obbedienza risponde al nostro essere più profondo. Siamo
Balut.

0: sono voluto da Dio, sono creato da Dio, sono come la parola pronunciata da Dio. Dio dice e sono. Dio disse e il mondo è. Come dice Baruch, questo è nella vigilia pasquale, ascolta Israele, colui che sa tutto, è lui che invia la luce, ed essa va, che la chiama, la richiama, ed essa obbedisce. Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono. Egli le chiama e le stelle rispondono, eccoci, e brillano di gioia per colui che le ha create. È bellissimo questo, no? Che dunque, stelle, stella, sì. E questo sarebbe l'ascolto come fino in fondo, che essere creato ed essere obbediente, in quel senso, no? Che lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati. Paolo ai Romani, Dio dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Dunque la creazione come una chiamata. Non esiste, io lo chiamo e è. Noi siamo perché chiamati e voluti e essere sarebbe una primordiale obbedienza. Il fatto che sei è una obbedienza alla chiamata del Signore. Essere significa essere chiamati. Essendo, si afferma la chiamata. Creato, essendo creato come obbedienza a se stesso, a ciò che Dio vuole che io sia, o al fatto che Dio vuole che io sia. Così che vivere dalla volontà del Padre, invece ovviamente di essere schiavitù, anche se impegnativo, vivere dalla volontà del Padre è entrare o abitare il nostro spazio vitale. È qui che fioriamo, che diventiamo più noi stessi. È ossigeno per Gesù. Gesù disse loro, mio cibo, mio ossigeno, mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, entrare nella sua opera, nella danza creativa del Padre. Non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento, la sua parola, è vita eterna. Dunque, soprattutto vorrei dire, sì, che il sì del Figlio si manifesta. Nell'amore fino alla fine, nella crocifissione, nella morte di Gesù. Dunque non è una cosa superficiale, che evidentemente l'obbedienza, l'ascolto attivo di Gesù è costoso, è serio, ha un peso infinito. Ma vorrei come lasciarci con la immagine che è vero come la immagine suprema dell'obbedienza, che è che Gesù che si è donato fino alla morte, dove tutto si estingue, dove non può fare niente, dove la sua iniziativa è stata distrutta insieme con il suo corpo, il Padre dice: figlio. E il figlio dice: sì, Padre. E risorge. La risurrezione di Gesù è l'evento supremo e come trasformatore dell'obbedienza che è il Padre che chiama il suo figlio dalla morte e il figlio dice: sì, Padre, sono con te. Sono morto e sono ancora con te. E l'amore del padre per il figlio e l'amore del figlio per il padre, indistruttibile, che vince la morte, che questo ascoltare l'amore del padre è come non smettere di tenderlo dalla mano. È il padre che non smette di tendere, di prendere il figlio dalla mano. Questo è lo spazio vitale che è l'obbedienza che dà vita. Dunque, noi, cercando di fare la volontà di Dio, chiedendo perdono per non aver fatto la volontà di Dio, noi, seguendo un percorso di obbedienza evangelica, è proprio obbedienza nello Spirito. Lo Spirito che è l'amore fra il Padre e il Figlio. Lo Spirito che fa risorgere il Figlio. Siamo in questo, e questo è il nostro spazio vitale. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, prega per noi.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: che abiti al riparo dell'Altissimo
1: e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

impresa io sarò presente. In ogni amore che verrà, in fondo ad ogni lacrima, ogni volta che ti servirà un abbraccio. In noi la tenerezza di un bambino, in noi la solitudine.

Sorridi. Sorridi.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: americano.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È domenica 10 maggio.
3: Sono le 23:54.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano.

proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci. Io l'ho imparato, l'amore cammina nel tempo ed è tutt'altra cosa, non è tempesta e furore, è la donna che aspetta sulla porta.

le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi parleremo della terza edizione di Mascarata, realizzata e ideata dall'Associazione Pietraviva, con il sostegno del Comune di Ragusa, dell'Assemblea regionale siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di tante associazioni e realtà imprenditoriali del nostro territorio. Ne parlerò di questa iniziativa con Fernando Chessari, che è il presidente dell'Associazione Pietraviva. Ciao Fernando!
2: Ciao, ciao Denise, ciao a tutti! Sì, siamo arrivati alla terza edizione.
1: E infatti, siete arrivati alla terza edizione. Prima di parlare delle caratteristiche di questa edizione, vorrei ripercorrere con te il cammino che avete fatto e ti chiedo di raccontarci questi anni di impegno, di dedizione, di grandi emozioni per questa iniziativa. Che cosa ti porti nel cuore e nella mente da ogni edizione?
2: Mi porto la sorpresa, perché il primo anno, diciamo, era un po' una scommessa. È nata così, appunto, da un gruppo di ragazzi, di amici. Una scommessa che poi è stata effettivamente rivelatrice di un bisogno che sentivamo forse all'interno della comunità, cioè quello di sentirsi parte di qualcosa. Effettivamente è stato un po' questo, diciamo, il nostro obiettivo, quello di regalare a Ragusa una festa per celebrare la città, ma come anche abbiamo detto in questa edizione, dobbiamo celebrare Ragusa non solo per le sue bellezze architettoniche, artistiche, che sicuramente ci sono, ma anche per le persone, per i suoi cittadini, che ogni giorno devono anche affrontare la sfida di rimanere, di cercare di costruire e creare qualcosa qui. Quindi creare effettivamente anche una passeggiata, una parata, che è poi il momento centrale dell'evento, dove da Ragusa Superiore si arriva a Ragusa Ibla, in unione di questi due centri storici che poi diventano un tutt'uno, si sente questo senso di identità, di amore per la città e di fare comunità.
1: E infatti ricordo che nel 2024, quando c'è stata la prima edizione, abbiamo fatto l'intervista insieme a tuo fratello e parlavate di questo desiderio di creare un'esperienza di comunità attraverso questa iniziativa. Possiamo dire che il sogno si è realizzato? Che cosa è diventata Mascarata secondo te per i ragusani e qual è la tua percezione?
2: Sì, assolutamente, perché proprio quel momento lì per noi si azzera tutto. Tutto lo stress che c'è in quel momento di veramente passeggiata insieme ad altri cittadini e non solo, perché sappiamo che ci sono anche visitatori. Era successo il primo anno, alcuni spagnoli pensavano che fosse non la prima edizione, ma fosse un evento fatto da anni. Ed erano sorpresi, ci hanno mandato poi le foto. Vedevano questo senso di unione, soprattutto, e di festa, che li ha spiazzati, anche perché poi la Spagna, ad esempio, è un paese che vive tanto di queste feste, di manifestazioni, di orgoglio anche per la propria cultura, e quindi vederlo qui per loro era una cosa che effettivamente si fa da sempre ed è giusto così. E quindi anche questa volta rivedere quegli sguardi felici e spensierati in un momento ha portato veramente delle emozioni, di dire ok, allora ci sentiamo ragusani ogni tanto, ci sentiamo comunità e siamo in grado di festeggiare e ogni tanto di prenderci anche il merito, perché succede spesso che sono i turisti forse un attimo a riportarci alla realtà e dire ok, abbiamo tante risorse, abbiamo tante qualità, e invece no, a volte Ragusa, il ragusano vede la propria città sempre un po' limitata rispetto ad altre, anche della Sicilia, e invece un attimo pensare che possiamo anche competere con tante altre destinazioni anche turistiche sicuramente è un aspetto importante di questa festa. E quindi siamo sicuramente emozionati ogni volta a vedere appunto tanta gente che è lì con allegria, che ripeto non è il senso di una festa di carnevale perché c'è la maschera, è proprio un evento culturale che vuole celebrare la nostra cultura e utilizza un po' il mascherone per, diciamo, tramite.
1: È un'iniziativa che parte dall'esplorazione dei temi della memoria, delle tradizioni, del rapporto con il tempo, dei ricordi, ma anche dell'oblio, e cerca di cucire una trama fra il passato e il presente per sentirsi parte di un racconto e di una storia da continuare a scrivere insieme, come anche tu hai sottolineato più volte durante questa intervista. Proprio mi piace questa cosa, la possibilità di prendersi cura in modo condiviso. Cioè, arriva proprio questo da questa iniziativa. Ho la curiosità di conoscere la tua idea di cura per il proprio territorio o per gli abitanti di un territorio.
2: È quella cura che a volte, diciamo, viene a mancare un pochettino in questi tempi, perché sono tempi di fretta, di velocità, in cui un minimo anche sguardo verso gli altri viene a mancare purtroppo. Ed è questo che invece cerchiamo di riaccendere un attimo, quel senso di riconoscenza, di rispetto verso l'altro, verso sicuramente la nostra città, verso chi ha effettivamente speso per questo territorio. E come hai detto tu, è anche parte della storia, cioè nel senso spesso viviamo questo sentimento che la storia è stata fatta, fine, quindi dobbiamo soltanto lasciarla lì al passato. E invece quello che abbiamo voluto far capire dal primo anno, anche ai gruppi che hanno partecipato, ragazzi appunto, anche adolescenti, andavamo lì e diciamo: voi state facendo la storia, perché una passeggiata, in questo caso laica, che partisse da Piazza San Giovanni fino a Piazza Duomo non si è mai fatta, quindi è il primo anno che state facendo una cosa del genere. E loro erano consapevoli di quello che stavano facendo, quindi riaccendere questo entusiasmo qui verso la propria identità per me è un senso di prendersi cura intanto di se stessi come cittadini e anche un senso di responsabilità verso la cittadinanza. Poi sicuramente quello che noi cerchiamo di fare per noi, ok, sicuramente, ma anche come giovani, quello che fanno anche gli altri, è non tanto un passaggio di testimone, ma più proprio avere rispetto per chi in questi anni ha portato avanti e portato in alto il nome di Ragusa, magari è rimasto anche a Ragusa, ed è giusto che venga riconosciuto. Per questo abbiamo organizzato tanti eventi con, ad esempio, Insieme in Città, con altre attività come l'Antico Mercato, come tante altre associazioni in tutti questi anni, perché vogliamo che si riconoscano effettivamente i ragusani che si muovono e che costruiscono qui. Poi il tema di quest'anno era antichi mestieri, antichi quartieri, quindi capisci che vogliamo omaggiare chi riesce a costruire con dignità il proprio lavoro e a continuare a vivere e a regalare qualcosa anche ai propri figli e alla propria famiglia direttamente qui.
1: Dicevi, il tema di quest'anno è stato mestieri e quartieri, un focus per ricostruire, ripensare anche i luoghi e da valorizzare gli antichi mestieri e quindi ricostruire anche l'evoluzione sociale della nostra città. Come è stato approfondito il tema? Quali riflessioni e provocazioni sono emerse?
2: Innanzitutto abbiamo aperto proprio il primo giorno così a bruciapelo con delle dimostrazioni dal vivo con artigiani presso l'antico mercato, proprio perché volevamo qualcosa subito di dinamico, dove il pubblico potesse vedere effettivamente quelli che sono dei mestieri che ancora si portano avanti, perché poi quello che è la realtà dell'antico mercato, come Cinnabro, anche effettivamente loro lavorano ancora con i carretti, quindi decorazioni e tutta quella parte, diciamo, di artigianato che viene vista un po' come una parte antica della Sicilia, che qui però ancora a Ragusa abbiamo, e loro sono richiesti tantissimo, quindi era giusto per noi ripartire da lì, dalle botteghe, e avevamo anche una dimostrazione della pasta fatta in casa con Stefanie, con Masterchef, quindi abbiamo voluto dare subito una dimostrazione che potesse essere sia per i locali che anche per i turisti. Tutto era il giorno del primo maggio, quindi c'erano tanti turisti a Ibla, nonostante il tempo non fosse dei migliori, però abbiamo fatto anche delle visite in lingua straniera, e quindi far vedere la nostra cultura e soprattutto condividerla in questo modo era il modo migliore per far vedere di cosa siamo stati capaci e di cosa ancora siamo capaci a portare avanti. E poi il secondo giorno abbiamo avuto invece un talk dal titolo Vita di quartiere con Carmelo Arezzo, Giorgio Flaccavento, Giovanni Ottaviano, Ciccio Schembari. E lì c'è stato anche un'evoluzione, come dicevi tu, perché oltre ovviamente alla loro esperienza, i loro ricordi che hanno voluto condividere, hanno raccontato tanto su botteghe, su piccoli ricordi. Infatti lì abbiamo voluto specificare come associazione che quest'anno era dedicato anche a maestranze, era dedicato anche a rappresentanti di alcuni settori che magari non ci sono più, perché poi ci sono state delle evoluzioni delle botteghe, però poi rimangono nei ricordi, rimane quel personaggio, quindi anche lì il mestiere diventa una maschera che a volte, diciamo, un pochettino annulla l'essenza. L'annullamento dell'essenza per invece il mestiere, si vede ciò che uno fa piuttosto che ciò che è, e quindi in questo abbiamo voluto ricordare anche persone che non ci sono più, ma rimangono i pensieri, o anche attività che vanno avanti, però si hanno sempre ricordi del loro lavoro, del loro spazio, come Gino Nobile. Ad esempio, ognuno di noi ha quell'idea di quello spazio fermo nel tempo. Si parla di sostenibilità, ecco, penso che a volte questi piccoli negozi, queste piccole realtà sono sostenibili perché regalano emozioni, quindi proprio sono spazi di emozioni. Quindi dicevo, però poi appunto c'è stata l'evoluzione. Avevamo anche tra i sostenitori Ricca, Colacem, che hanno raccontato come effettivamente è stata l'evoluzione e soprattutto anche come si sia spostata anche da un punto di vista, diciamo, industriale, da un punto di vista professionale, Ragusa verso la periferia, quindi non più il centro storico, si lascia il centro storico per poi sviluppare invece altri spazi e poi sappiamo, insomma, l'oasi digitale anche creata da Ricca IT, che è riuscita a portare comunque Ragusa anche al di fuori per quanto riguarda, diciamo, il settore informatico. Quindi proprio abbiamo fatto un excursus.
1: Le iniziative sono state tantissime, un programma veramente molto articolato, passeggiate, spettacoli teatrali, festa a tema, una mostra, un contest di illustrazione grafica, il performance ovviamente dei gruppi mascherati e un'installazione urbana molto particolare con le mattonelle all'uncinetto. Parliamo un po' più dei dettagli di questo programma.
2: Come dicevo, abbiamo iniziato il 1° maggio con quadri viventi di antichi mestieri, quindi all'antico mercato con queste dimostrazioni con gli artigiani, per poi continuare la sera con il Ghost Tour con Gianni Di Martino, che sono 13 anni che organizza il Ghost Tour. E insomma, se vi dovesse capitare di essere presenti a un Ghost Tour con Pietraviva, c'è anche dell'altro. Abbiamo inserito la nostra parte perché ci piace fare le cose a modo nostro. Dopodiché c'è stata l'inaugurazione della mostra Terra, Mani e Memorie Urbane a cura di Alessandra Bramante, che tra l'altro è ancora possibile visitarla fino al 15 maggio a Palazzo La Rocca, quindi con tanti artisti locali, in particolare oltre a opere di Giovanni Lissandrello, di Salvatore Massari, tutto il gruppo di Arsa Iblea, c'è un'opera in particolare di Peppino Cascone che è stata esposta da suo figlio per il centenario della sua morte, e quindi diciamo abbiamo appunto anche questo regalo. Poi c'è stato il talk, come abbiamo detto prima, e il teatro subito dopo, un momento molto particolare perché abbiamo cercato, l'abbiamo costruito nel dettaglio, abbiamo creato una piazza, infatti si chiamava Agorà lo spettacolo, quindi una piazza piena di attività con delle case disegnate solo con una planimetria dove succedevano delle cose. Queste storie erano storie che sono della nostra cultura ragusana perché sono racconti di Giuseppe Bonafede, di Umberto Migliorisi, di Giovanni Selvaggio che sono stati riportati a teatro grazie alla regia di Germano Martorana. I testi sono stati rivisitati da Gianfranco Chessari e da Giuseppe Chessari e hanno portato in scena anche Dottore Provolazzo, sempre di Giuseppe Bonafede, con veramente una partecipazione molto molto particolare degli attori che mi ha stupito e mi ha sorpreso rispetto a come l'avevamo immaginato, quindi ci siamo divertiti tanto, il pubblico che era davvero tanto si è divertito, quindi è stata veramente una bella scelta anche quella di Piazza Salvatore, che avendo ovviamente il tema dei quartieri volevamo spostarci da Santa Maria e andare verso qualche quartiere che spesso viene poco utilizzato se non per pochi eventi. Poi c'è stata la festa all'antico mercato, anche quella è stata molto partecipato, nonostante il tempo sia stato, diciamo, incerto, con vento freddo, però c'è stata partecipazione, quindi c'era voglia di esserci, nonostante il clima. Poi il giorno dopo era il giorno conclusivo, abbiamo avuto le passeggiate con Insieme in Città, professore Flaccavento, e lì già c'è stata anche un'altra chicca, abbiamo inserito musica e racconti, quindi già è stato un po' diverso, per arrivare poi al contest di The Ragusaner, che poi velava la locandina del prossimo anno, è stato un contest di illustrazione grafica, e infine la parata, la grande parata, che è partita alle 18.30 perché abbiamo fatto una piccola anticipazione in piazza del Palio delle Contrade. Hanno partecipato pure alcuni gruppi del Palio delle Contrade, che a breve, insomma, vedrà la sua seconda edizione, e hanno portato un piccolo gioco in Piazza San Giovanni, come si faceva anni addietro, appunto alcuni giochi venivano realizzati in Piazza San Giovanni tra diversi quartieri, quindi abbiamo voluto riportare questa tradizione, questo modo di fare comunità.
1: La parata, il momento più caratteristico di questa manifestazione, è poi per dichiarare la gioia, la partecipazione, la voglia di stare insieme. E successivamente le esibizioni dei gruppi in concorso, che sono stati 5 quest'anno. Com'è andata? Raccontaci questo momento.
2: Sì, sono stati 5 ed erano La Forza della Vita di Modica, e La Bottega dell'Attore di Ragusa, Educa, Associazione Mecenate e Born to be Crew. Quest'anno è stato particolare perché ci sono stati 3 gruppi che hanno portato il teatro, e cosa che invece gli altri anni non era successa, era più sulla danza, sul coreografico, quindi quest'anno invece hanno portato la commedia dell'arte a un po' un altro genere che magari è più vicino a quello nostro, quindi recitavano anche in siciliano dei ragazzi del gruppo di Educa, e anche lì siamo rimasti sorpresi, soprattutto perché una pronuncia perfetta in siciliano e ragusano, e quindi facciamo veramente complimenti a tutti i gruppi, ci siamo divertiti tantissimo. Il gruppo vincitore è stato La Bottega dell'Attore, che si è aggiudicato il premio del Mascherone d'Oro.
1: Vuoi spiegare cos'era questa novità di quest'anno?
2: Diciamo che ogni anno abbiamo sempre personalizzato il premio per mantenere sempre la simbologia ovviamente del mascherone. Gli altri anni abbiamo riportato diverse facce dal primo al secondo anno. Quest'anno avevamo uno dei mascheroni di Palazzo Cosentini ed era questo mascherone dorato che ora so già che hanno messo in bella vista la Bottega dell'Attore, quindi sono fieri. Sì, se qualcuno dovesse rubare, non è oro vero. Non andate alla bottega lì col piede di porco. No, non entrate, è finta, è plastica. Quindi sì. Poi abbiamo realizzato dei gadget, sempre con dei mascheroni, di Palazzo Bertini. Hanno proprio anche i nomi, si chiamano Upitocco, Cavaliere e Umircante, dove c'è anche un QR code dietro con spiegazione del mascherone, posizione, quindi geolocalizzazione su Google Maps, e poi c'è una piccola chicca che sono dei biscotti della fortuna, ma in siciliano, quindi sono con proverbi in siciliano, li abbiamo tradotti in tutte le lingue europee principalmente, quindi è anche divertente leggere le traduzioni di proverbi nostri ragusani in tedesco, in spagnolo, in francese.
1: Ho ricordato che il simbolo della vostra manifestazione, della vostra iniziativa, è il mascherone, ma spieghiamo la storia di questa iniziativa. Perché il mascherone? Non per nascondersi, quindi per camuffarsi, ma per fare esplodere la propria personalità, la propria identità, il proprio sentire.
2: Esatto. Il professore Oscar Spadolo diceva che il barocco qui a Ragusa sembra urlare dai balconi, proprio perché i mascheroni hanno questo potere di comunicare, comunicano tantissimo. Spesso i turisti, i visitatori notano, sono sempre con gli occhi all'insù a guardare e a capire cosa hanno da dire. Invece noi spesso non ce ne rendiamo conto, che sono lì come testimoni della nostra società, del passare del tempo, un po' ci guardano come dei guardiani del tempo, ci osservano, forse ci criticano, non lo sappiamo. Però per Mascherata c'è questa occasione in cui loro hanno la possibilità di scendere per strada o attraverso noi, quindi proprio per questo non è, diciamo, una festa di carnevale dove non c'è un tema effettivamente culturale, ma in questo caso ringraziamo, noi ci facciamo fautori della nostra cultura e anche attori in questo caso, interpretando un po' i mascheroni. Però sì, è anche un pretesto per raccontare parti della nostra storia, della nostra cultura. E quindi quest'anno attraverso, diciamo, la maschera abbiamo voluto raccontare quella del mestiere, come dicevamo prima, che a volte può essere anche una maschera difficile da levare.
1: Fernando, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci portato all'interno di questa bellissima manifestazione e anche di creare tanta bellezza con questa manifestazione. Grazie di cuore.
2: Grazie a voi, io ringrazio ovviamente tutti i ragazzi di Pietraviva, tutti i ragusani che hanno partecipato, grazie.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito, a presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fuori.
1: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Vorrei condividere con voi una riflessione che tenga insieme fondamentalmente due parole, che tenga insieme due temi che uniremo. Qual è il significato della parola di Dio e che rapporto c'è tra la parola di Dio e Maria? Ma prima di entrare dentro questo tema, vorrei dirvi il motivo per cui abbiamo letto questi due brani del Vangelo. Uno ci darà il là per la nostra riflessione, ed è il brano di questa pesca miracolosa che dà inizio alla vicenda di Pietro e degli altri, al loro discepolato. Ma in realtà il primo brano che abbiamo letto credo che sia la descrizione più bella e anche più corretta di che cosa sia il cuore di Maria. Perché quando pensiamo a Maria, ovviamente la rappresentazione che c'è anche qui in cattedrale, la vediamo trafitta da delle spade. E questa cosa può impressionarci, perché la prima cosa che ci viene in mente è che la trafittura di una spada è appunto una ferita di dolore, di sofferenza. Ma credo che sia troppo poco, o perlomeno troppo parziale, pensare che il cuore di Maria sia semplicemente un cuore che soffre, un cuore ferito da una sofferenza. Maria ha un cuore di carne, e i cuori di carne sentono le cose belle, sentono anche quelle brutte, cioè si lasciano sempre ferire dalle cose belle e dalle cose brutte, che tradotto significa sentono tutto. Il contrario del cuore di carne è il cuore di pietra. Vi ricordate, in tutto l'Antico Testamento costantemente Gesù promette al popolo di Israele di togliergli il cuore di pietra per ridonargli un cuore di carne. E a noi sembra una cosa buona, ma in realtà non è un affare, perché forse noi non ci accorgiamo che passiamo la maggior parte della nostra vita a cercare di trasformare il nostro cuore di carne in un cuore di pietra. Perché se il cuore è di pietra non sente dolore, non sente nemmeno la gioia, in fondo non sente nulla, e a noi pare un affare un cuore che non sente nulla, che riesce a prendere distanza dalla realtà, dalle cose che gli accadono intorno. Ci sembra di essere più vincenti se non sentiamo nulla, ma non ci accorgiamo che abbiamo rinunciato alla cosa che ci rende umani. Noi siamo umani proprio perché sentiamo le cose e avvertiamo la vita, la sentiamo in un cuore che palpita, avvertiamo la gioia e il dolore come cose che ci trafiggono l'anima e che non sempre ci fanno capire effettivamente dove stiamo andando, qual è il senso delle cose che stiamo facendo, perché ci accade qualcosa. Ma solo un cuore di carne può incontrare l'amore di Dio. Ecco perché quando ci troviamo davanti a un'immagine di Maria che ostenta un po' il suo cuore, lo stende davanti a tutti noi, ce lo mostra in questa sua capacità di sentire, di poter sentire la vita fino in fondo, che tradotto significa, in termini molto semplici, che Maria ci insegna ad essere umani. Il Vangelo in fondo è questo che ci domanda: imparare ad essere umani alla maniera di Gesù, perché ci sono tanti modi di essere umani. Noi ad esempio possiamo imparare ad essere umani e incattivirci. Pensare che essere umani significa tirare fuori il peggio di noi. C'è invece una modalità giusta di essere umani, ed è quella che ci